imparerete presto ad apprezzarli, perché tra l'altro diventeranno l'incubo anche in Italia. Go Go Dolls Bad Day, domani sera ore 19 non saremo più nel Black Bar, ma saremo sempre qui su Radio One, The Big One. Un saluto da Mavriglio Cordone. Dinner at 8,

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Ticul Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
5: Radio Ticul.

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
3: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
2: Ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 2:33.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: Bondi, abbia pazienza. Io, se devo poi discutere di cose che riguardano la qualità dei prodotti, parlo con i capi delle ditte, non con i ragazzi di bottega. E con 1.000 euro al mese non si campa. Punto.

0: Venerdì di ottobre, secondo appuntamento con la nuova stagione di Assolutamente Ci Sto.
1: Secondo te, uno che ascolta non si è già rotto le palle?
0: La Gina? Ecco, naturalmente non sono solo, come saprete.
1: E per tua fortuna, nonché la fortuna dei nostri ascoltatori, buonasera carissimi e ben ritrovati. Tranquilli, tranquilli, ci sono anch'io, avvinta come l'edera al microfono.
0: Rieccoci col nostro magazine settimanale a tenervi compagnia per la prossima oretta.
1: Se vi siete persi la prima puntata, non vi resta che andarvela a scaricare e riascoltare sul sito della radio www.radiolifestyle.it oppure sul nostro sito www.drunkqueens.it. E già che ci siete, lì potete dare un occhio ai nostri blog e ai nostri video, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Ecco, brava! Vedi che in fondo se ti impegni un minimo sei sul pezzo?
1: E non sottolineo su quale pezzo.
0: Lasciamo stare, abbiamo parlato di magazine.
1: Giusto. In fondo siamo in onda ogni venerdì, no? Quindi in pratica siamo una sorta di inserto settimanale della radio. Tutte belle, in celofanate e pronte da scartare e sfogliare.
0: E poi sono io che faccio scappare gli ascoltatori, eh? Piuttosto, stavo dicendo che come ogni magazine, anche noi abbiamo la nostra storia di copertina.
1: Giusto, giusto. E questa settimana abbiamo la storia di una bella e ricca americana che, giunta in Italia, si innamora di un baldanzoso pugliese. Insieme fanno un sacco di porcate restando impuniti. E alla fine si lasciano.
0: No, no, no, no, ferma, ferma, mi rifiuto. Basta, basta. Non se ne può più di questa storia di Amanda Knox e Raffaele Sollecito.
1: E questi chi sono? Io parlavo di Albano e Romina Power.

0: sensi.
1: Siamo pronti per partire e iniziamo la puntata.
2: Aspetta, ex biondino, che qui non si inizia senza che io presenti il mio spazio, lo spazio Tara Fashion. Ecco tutti schei che mi costa sto spazio, lo voglio pure arredare. Guarda qua, qua ci metto le maglie, qua ci metto l'intimo e qui...
1: Insomma, e tu la gira non dici niente.
3: A quanto le fa queste borsette, signora Fashion?
2: Spilungona, qui c'è l'occhio lungo, dai, la prima, la sigaretta, ci avete...

che mi concentro. Vediamo un po' cosa vi offro oggi di prodotti e vi canto sia a moi fatussi, gli altissimi negri. Dicevamo, queste, mia cara la Gina, sono le nuove borsette collezione selvaggia, puro finto coccodrillo, made in Casal Serugo, mica in Cina. Questa è tutta roba buona, garantita da Tara Fashion. Oggi la città dice sempre che la Sena giungla, giusto? Dai donne, ecco qua, Tara Fashion vi attrezza per vivere nella giungla, al massimo del fashion. Ecco qui a borsetta selvaggia, ripeto, puro finto coccodrillo. Dai, andiamo, che verso fai coccodrillo? Forza, non costringete a pentirmi di avervi messo i soldi come sponsor. E ora, che verso fai coccodrillo? Vabbè, qua non c'è nessuno che lo sa, è meglio che vado avanti prima che Antonella Clerici mi chiedi diritti sulla battuta. Andiamo, amiche, dai, amiche, borsetta collezione giungla. Sai quello che compri? Sai di cosa è fatto? Ma solo io so quanto ci guadagno. Dai, ex biondino, va avanti con la tua trasmissione, sai, ma prima mettemi il mio jingle. Jingle, jingle, la musichetta, dai, andiamo, donne!

Nella concitata gara a farsi amare da Gesù, la signorina Crystal Dean segna un colpo a suo favore, decisamente complicato da battere, direi. La nostra eroina, dopo una gioventù trascorsa in strip bar texani ballando al ritmo scatenato di sani americani col cappellaccio da cowboy, tanto caro all'iconografia di quello stato, da J.R. in poi intendo, ha deciso di appendere slip e reggiseni al chiodo e, illuminata sulla strada della fede, si è votata anima e sito internet all'uopo alla venerazione del figlio diletto di Nostro Signore. Ma come? Offrendo i suoi servigi durante la celebrazione dell'Eucaristia. In pratica, finita la funzione, Crystal ingaggia con un palo una preghiera di lode sulle note trascinanti di musica cristiana contemporanea. Dal sito internet summenzionato, la devotissima mistica dei giorni nostri, altro che le sorpassate estasi erotico-giudaiche di Santa Rita qualunque, così ci arringa. La migliore curva della tua vita? Questo è il nome del sito della ex stripper, è orgogliosa di presentare allenamento al palo per Gesù. Le prime 11 donne che porteranno con sé il programma della loro chiesa, ogni seconda domenica del mese, avranno una lezione gratuita. Le lezioni iniziano alle ore 14 puntuali, balleremo al ritmo di musica cristiana contemporanea. Ci vediamo! Mia nonna avrebbe tagliato corto con una più che condivisibile americanate. Io invece vi giuro, non vedo l'ora che la moda prenda piede anche da noi. In fondo, con tutte le care signore che con voce stridula allietano le funzioni paesane, volete che non ce ne sia una disposta a strusciarsi su un palo a maggior gloria di Gesù? Oh sì, non vedo l'ora. Nell'attesa, se avete un'azienda in crescita che cerchi nuovi spazi di promozione per la propria attività, vi informiamo che il Comitato per le Celebrazioni della Beatificazione di Giovanni Paolo II cerca ancora sponsor per coprire le spese dell'evento. La beatificazione verrà offerta dal caseificio Fratelli Caruso. Santo subito con Brill, e i vostri peccati saranno puliti in un lampo. Cosa aspetti? Aderisci subito alla nostra proposta immobiliare, ti sorriderà un beato. Da oggi il tuo bifidus attivo non solo si prende cura del tuo intestino, ma anche della tua anima. Già, e poi il blasfemo sono io, vero? Mamma

0: 7x7 per 77, meno la data della distruzione di Tempio.
1: Buonasera, dottore Isaac.
0: Sì, elevato al sacrificio di 77 vergini. Sotto la dice quadra.
1: Saremo in diretta con i nostri radioascoltatori.
0: Sì. Però mi manca ancora la distanza luna tropico del Cancro. 20 novembre 2011.
1: Bene, buonasera, dottore Isaac.
0: Sì, buonasera.
1: Mi scusi se l'abbiamo disturbata, pare in un momento rivelatorio, eh?
0: 20 novembre 2011. La fine di mondo l'è il 20 novembre 2011.
1: Va bene, me l'ha segnato gli appuntamenti di quella settimana.
0: Ok, la mi piglia in giro. L'è la fine di mondo.
1: Sì, ho capito, ma cosa vuole? L'han predetta talmente tante volte che uno...
0: Non faccia tanto il qualunquista lei, eh? Un'è mia semplice azzeccare una data con tutte queste profezie. La matematica è una mia scienza esatta.
1: Ma insomma, veramente?
0: O che l'ha studiato lei? Cabarettologia? E allora faccia il cabarettologo e lasci fare agli scienziati.
1: Ha ragione, ma dicevo che profezie e matematica mi sembrano un po' in antitesi.
0: Questo lo dirà lei. I conti che stavo facendo un erano matematica, per diviso la dice quadra. E allora vede che per profetizzare ci vuole la matematica.
1: Non fa una grinza, bene. Proseguiamo, vuole renderci dotti della sua nuova scoperta, dottore Isaac.
0: È un son, dottoressa. Quante volte glielo devo dire che quella è la mia sorella Margherita?
1: Va bene, ma non riesco a non chiamarla dottoressa finché lei si definisce scienziato.
0: Perché ci vuole titoli per fare gli scienziati. Guardi che basta studiare, sa. Studiare e averci tanto di scipione.
1: Di
0: testa, di capo, di cranio, di genio.
1: Bene, bene, sperite le solite formalità. Allora diamo finalmente il benvenuto alla signora Gigliola, sorella dello scienziato Margherita, e che torna a trovarci qui ed assolutamente ci sto. Con che cosa vuole cominciare questo suo nuovo appuntamento?
0: La fine di mondo, che sarà il 20 novembre 2011.
1: Non se ne esce oggi, va bene. E come lo avrebbe scoperto, sentiamo?
0: Guardi, le risparmio complicatissimi calcoli astrologici che ho fatto.
1: Astrologici?
0: E io che ho detto?
1: Sì, ripetevo tra me per capire meglio, pensavo astronomici.
0: Io ci avrei giusto un'invenzione qui che fa il caso suo e la inventai ancora quando facevo la postina a Bagnarripoli nel 43. Si chiama Amplifon.
1: Veramente il primo Amplifon degli anni 50.
0: Sì, ma l'invenzione di che credi che fosse?
1: Vabbè, d'accordo. Si diceva, insomma, calcoli astrologici.
0: Mania di interrompere che c'ha lei. Con la mia sorella non lo farebbe mia, vero? Eh no, perché lei è dottoressa. Io invece son solo signora e quindi mi si può mancare di rispetto.
1: Ma no, non faccia così, mi scusi. Lo faccio per i nostri radioascoltatori che l'adorano. Allora diceva 11 dicembre 2020.
0: 20 novembre 2011. Ma che l'è veramente grullo o la fa apposta?
1: No, me l'ero segnato qui e non ho riletto, mi scusi. 20 novembre 2011, la fine del mondo secondo Gigliola Hack.
0: Sì. Rivedendo i conti dei Maya, che poverini, si impegnavano anche tanto, ma quando uno non c'ha le competenze...
1: Beh, insomma, i Maya erano una civiltà evoluta, avevano una lingua scritta, un sistema di numerazione, approfondite conoscenze architettoniche, e poi le loro conoscenze astronomiche erano molto avanzate.
0: Sì, vabbè, ma prevedere l'esatta fine del mondo è un'altra cosa.
1: Veramente mi pare che sia proprio sul calendario Maya che si basa una famosa teoria sulla fine del mondo, che mi pare sarebbe...
0: L'è sbagliata quella teoria! A cominciare dal fatto che lei è una teoria, una congettura, una speculazione. I miei invece sono calcoli certi.
1: D'accordo, ma dire che i Maya non avevano le competenze mi pare un po' esagerato.
0: Esagerato una sega! Ora mi fa invelenire. Se dico che non c'avevano le competenze, lo dirò a ragion veduto o no? Io non c'ho mica bisogno del merla americano che mi fa il verso su tutto quello che dico. Le competenze! I Maya! Amplifon, la mi ripeta un po' questo. Battela pigliando il
1: signora
0: cucchiaio, appigliando il cucchiaio, ora me la faceva di indiretta.
1: Si calmi, va bene, mi scusi e ci racconti, su.
0: Un ledio più nulla. Il 20 novembre 2011 c'è la fine di mondo. Io ho inventato un sistema di salvarsi, ma a lei non gli dico nulla.
1: Ma non faccia così, venga qui dove va, ci dica.
0: No, non vi dico più nulla. Andatela a chiedere a Maya e all'ape Maya, a Magamago. Per me potete schiantare tutti quanti, morisse qua un video più nulla. Margherita? Pronto, Margherita? Ma che mi ce l'hai mandato te a intervistarmi questo? Per farmi dispetto, sì? È un antepatio di uno! Saccente, saccente!
1: Sono costernato, vabbè, signora, la salutiamo e alla prossima. Ora vado ad abbonirla. Mi scusi, signora H.
0: Vada via!
1: Il vero grande tesoro del nostro paese, visto che la crisi si è mangiata tutto, è da sempre considerato il territorio, le sue bellezze, i suoi mille paesi, i suoi borghi affascinanti. Così, quest'anno vogliamo dedicare dello spazio alla riscoperta della nostra bella Italia. Un servizio promosso grazie al contributo del Ministero del Turismo e della sua titolare, l'onorevole Brambilla. La nostra redazione ogni settimana ci metterà in contatto con un abitante del luogo prescelto per la promozione turistica che ci parlerà a modo suo delle bellezze che lo circondano. Oggi siamo in collegamento con Giuseppe Quagliarin dal Veneto. Buonasera Giuseppe.
2: Ah!
1: Buonasera Giuseppe.
2: Con chi è che parlo? Chi desidera?
1: Sono Gianluca Meis per la trasmissione radiofonica Assolutamente ci sto. Ci siamo sentiti anche oggi pomeriggio, no? Non è lei Giuseppe?
2: Ah, seguiamo sentì oggi pomeriggio, sì? Ma mi mettiamo Beppi?
1: Sì, ma alla radio dobbiamo dare il suo nome di battesimo.
2: Appunto, qua tutti mi conosce per Beppi, Beppi Quagliarin. Cosa andiamo in cerca di confondere acque?
1: Va bene, lasciamo perdere, proprio di acque, infatti vogliamo parlare oggi. Siamo qui collegati con Giuseppe Quagliarin, detto Beppi Quagliarin, per parlare delle sorgenti di un fiume molto importante per la provincia di Treviso. Quasi sacro, direi, giusto?
2: Ma... sì, diria di sì. Alla fine, si tratta di un fiume che fa sacramentare non poco. D'estate è secco che ne tocca bagnare tutti i campi. D'inverno diventa grosso che è pericoloso, per cui diria sì, diria che è un fiume sacro.
1: Sacro però nel senso dell'affezione che i trevigiani hanno per questo fiume e per tutte le leggende che si raccontano, in particolare sul punto dove lei proprio si trova oggi.
2: Mi non mi trovo sul punto. Mi trovo qua in Fontanassi?
1: Sì, lei si trova alle sorgenti del fiume Sile, non lontano da Castelfranco Veneto e più precisamente al fontanazzo della Codalunga, giusto?
2: Come sei che parla questo? So qua il fontanazzo della Codalunga, sì?
1: E ci dica, com'è lì il posto? È suggestivo?
2: Più che digestivo, mi diria umido?
1: Certo, ma l'aria che si respira in un posto simile dove inizia la vita di un fiume che ha forgiato un'intera valle, l'aria...
2: L'aria è piena di insetti che dico, di tutti i tipi, che se de che zanzare qua, che ga la targa tanto che le se grosse.
1: Immagino, ma ci parli, non so, dei miti nati attorno al leggendario luogo... So che qui si narra siano accaduti degli eventi fantastici.
2: Più che fantastici, mi diria paurosi. Roba da farsi in mano. Sabbie mobili che inghiottisce interi paesi.
1: Retaggi celtici.
2: Avara, mino i go conosui. Forse mio nonno.
1: Ma no, i Celti hanno abitato quelle terre circa 1000 anni fa.
2: Beh, che aveva tanto coraggio sti celtici. Io non so come abbiano fatto con tutto sto umido per 1000 anni. Mi dopo 5 minuti cos'hai i reumatismi?
1: Ma non ho detto che hanno vissuto lì per 1000 anni, ma 1000 anni fa.
2: Ah, per me? Guarda, gusti se gusti, diceva quello che mangiava vetri.
1: Sì, ma non ci ha ancora descritto il luogo di sogno in cui si trova.
2: Cosa vuole? Che c'è un sacco di alberi, una pozzanghera melmosa da cui parte un rigagnolo che poi i dise diventa fiume.
1: Quanta poesia. Ringraziamo Giuseppe per il suo utilissimo intervento.
2: Poi è finita finalmente. Adesso vado a casa che sono tutto mangiato da sti insetti di merda.
1: Beppi!
2: Dimmi!
1: Siamo alla radio!
2: Buon parvi altri che siete alla radio! All'asciutto! Migo tutti i piedi bagnati, roba da ciapparsi un malanno qua! Ma vada ti per 4 palanche, cosa che mi tocca fare! Costa crisi bisogna tirar su quello che sei! Mi! Che sono un tornitore mica da ridere! Ma qua ha chiuso tutte le fabbriche e mi tocca andare a fare il mona qua! Con uno che mi parla dei celtici, delle leggende, ma cosa ha avuto leggendare qua? Che bisogna stare attenti a dove che te metti.
1: Basta, mi chiudete il collegamento per favore.

0: Salve a tutti, siamo in collegamento niente meno che dalla Biennale di Venezia, tra le grandi sorprese di questa edizione di Assolutamente Ci Sto, più precisamente dal 41esimo Festival Internazionale di Teatro, e abbiamo qui come ospite niente meno che il grande regista ungherese Béla Spermaz. Maestro, ci dica, cosa ne pensa delle opere in mostra e di quelle che ha visto fino ad ora?
1: Biennale Teatro, visto cose, boh.
0: Bene, le sono piaciuti gli spettacoli fino ad oggi presentati?
1: Sì, buono. Però io fare differente. Sì, differente.
0: Interessante, allora, maestro. Ci dica, cosa modificherebbe, per esempio, dalla regia dell'opera lirica di Rossini, La Cenerentola, mostrataci ieri sera?
1: Io farei matrigna dominatrice bondage, con tutina, pelle nera e frusta. Matrigna frusta Cenerentola in cucina. Matrigna frusta in grande sala di casa. Matrigna frusta in grande camera da letto. In tutta casa matrigna frusta.
0: Quindi lei darebbe questo taglio. Proprio il caso di parlare di tagli.
1: Tanti tagli, sì. Tagli buoni, buoni. Cenerentola indossa collare, con manette in pelle nera. Cenerentola, tanto sa. Questo è il primo atto, scena da 25 minuti.
0: Addirittura così lunga.
1: Poi seconda scena, vengono sorellastre.
0: Anche loro in tutina di pelle e frustino?
1: No, sorellastre nude. Sì, sorellastre nude.
0: Mi scusi, ma non le sembra il solito uso e abuso distorto dell'immagine femminile?
1: Io amo donne. Frusta di matrigna a frange in pelle rosa, simbolo di sofferenza femminile. Io non voglio male a donne. Io amo donne. Però donna nuda.
0: E poi, maestro, come farebbe dunque la scena successiva?
1: Sorellastre mettono a Cenerentola manette in pelle rosa, scamosciata, con catena, e torturano con scarpa di cristallo. Buttare finezza e la scarpa di cristallo, simbolo di Cenerentola.
0: Assolutamente geniale. La Cenerentola cosa indossa?
1: Cenerentola buona. Cenerentola nuda. Sì. Questa scena 25 minuti.
0: Anche questa è una scena lunga, richiede un impegno notevole da parte del pubblico.
1: Se vuole pubblico, intanto spogliarsi. Sì, buono, pubblico nudo, buono.
0: Sono curioso di sapere come farebbe il terzo atto. Ci sono scene di sangue o magari un po' più leggere?
1: Scena leggera, divertente. Principe azzurro contento nel suo castello perché viene sodomizzato dal suo maggiordomo con lungo telefono della doccia in alluminio. Principe molto felice, sì, principe boh.
0: E qui, maestro, non c'è neanche una donna nuda?
1: Cameriera passa a dare cocktail a due amorosi. Cameriera buona. Cameriera nuda buona.
0: No, ecco, mi pareva, ma il terzo atto dura 25-30 minuti come gli altri?
1: No, atto 45 minuti, perché cocktail allunga tempo di atto sessuale.
0: Maestro, lei le pensa veramente tutte?
1: Quarto atto, principe. Principe. Balla con aspiranti principesse. Principesse. Nude.
0: Buone e nude.
1: Principesse nude.
0: Poi Cenerentola perde la scarpetta di cristallo e da là poi si ritrovano col principe, giusto?
1: Principe, non contento, balla con donne. Donne nude, su tacchi e spine.
0: E come lo vestirebbe il principe?
1: Parrucca bionda, attrice e abito sexy. Rosso e latex da cameriere. Ma principe triste. Vestito da cameriera sexy perché ripensa a maggiordomo e sente nostalgia.
0: Nostalgia.
1: Principe sente nostalgia, nostalgia. Per prolunga fallica di maggiordomo. E esperienza sessuale di maggiordomo. Quando Cenerentola perde scarpe, principe raccoglie e porta scar al suo vero amore. Vero amore, maggiordomo. E usano di nuovo scarpetta in gioco erotico. Gioco erotico, buono.
0: E vissero felici e contenti.
1: Felici, contenti, nudi e buoni.
0: Buoni, nudi e buoni. Vabbè, questa è la visione di Cenerentola del maestro Bela Spermaz. Maestro, se mi permette, la disturberei ancora qualche altra volta per sapere la sua su qualche altra opera. Mi permette?
1: Oh.
0: Arrivederci, maestro.
1: Arrivederci. Oh, ma lei la voglio nudo. Perché lei nudo?
0: Nudo?
1: Però per me, donna nuda. Tu portare donna nuda. E io fare te lavorare.
0: Ok, se vuole una donna nuda, allora non porto la Gina Pectoris. Arrivederci, professore, arrivederci.
1: La Gina nuda.

0: a questa nuova rubrica tengo molto e così la conduco da sola. Ci tengo molto perché amo gli animali, tant'è vero che lavoro col MEIS. Ma è un altro tipo di animali quello di cui ci occupiamo in questo spazio. Animali selvatici, osservati nel loro habitat naturale. E per farlo abbiamo chiamato il professor Pistoletti dell'università online XXX Nature. Oddio, ma siamo proprio sicuri? Sì, dalla regia mi dicono di sì. Vabbè, sentiamo se è in linea. Professor Pistoletti?
1: Professor Pistoletti?
2: Ci sono, ma parli piano,
0: Perché, mi scusi?
2: Sono giorni, che sto appostato su questo iceberg e non vorrei che proprio adesso scappassero i pinguini.
0: Si trova su un iceberg?
2: Certo, dove crede che si accoppino i pinguini, no?
0: Cioè, si trova su un iceberg a guardare i pinguini che si accoppiano.
2: Non è una vita facile quella dell'etologo.
0: Ma cosa sta facendo esattamente?
2: Ah, nulla, sto qui, nascosto, dietro un po' di ghiaccio, ma la fatica sta per essere ripagata.
0: Affascinante! Ma ci faccia capire che cosa sta accadendo.
2: Da anni mi occupo di rituali di accoppiamento di animali allo stato bradone. Mi apposto per ore per poter osservare la loro copula.
0: La pagano per fare il guardone, insomma.
2: Ecco, il maschio sta seguendo. Ha iniziato ad appoggiare la sua testa sul ventre del pinguino, ne femmina, è prescelta.
0: Carino. E ora cosa fa?
2: Se la femmina consente alla copula, agita le natatoie ed emette un sibilo fortissimo.
0: E questa ci sta?
2: Pare di sì, dai.
0: Oh, che emozione! Si è formata la coppia, quindi.
2: Sta iniziando l'atto vero e proprio. Ci siamo. Ecco!
0: Cosa succede, professore?
2: Mi devo sbrigare, Nest. I pinguini durano al massimo 3 minuti. Non ho tempo da perdere ora.
0: Ma come non ha tempo da perdere? Che sta facendo?
2: Fotografo, no, bella. I due pinguini. Fotografo i pinguini che si accoppiano. Troverà tutto poi online sul sito XXX Nature. Lei si abbona, né? E poi passa una bella serata. Interessa?
0: Ma come si abbona? E poi che vuol dire si passa una bella serata?
2: Solo materiali di prima qualità sul mio sito, né? E questo pinguino, cara mia, l'è anche bel dotè.
0: Ma si vergogni! Ma come? Prima fa il guardone e poi spaccia le foto su internet?
2: Le interessa l'urlo del sito?
0: Ma lasciamo perdere, cambiamo argomento. Anzi, musica regia.

0: La medicina è una cosa seria. Ci sono malattie la cui esistenza dovrebbe far riflettere il mondo.
1: Indubbiamente sì, siamo già abbastanza fragili da soli per dar modo alla natura di prenderci ulteriormente per il culo.
0: Eppure, dal 1992 è stata registrata una nuova malattia i cui rimedi sono ancora allo studio.
1: Per quanto basterebbe un po' di sanità mentale, ma lasciamo perdere. Si diceva, dal 1992,
0: appena usciti dai rocamboleschi anni 80, uno dei lasciti di quel decennio miete la sua prima vittima.
1: Siamo in Cina ed un operaio di Pechino, tal Zhu Dengai, viene ricoverato per una torsione intestinale.
0: Frutto di un impegno esagerato nel giocare con l'hula hoop.
1: Si trattava del terzo caso in poche settimane, da quando cioè in Cina era scoppiata la mania per il cerchio di plastica.
0: Ce li vedo i cinesi tutti ordinati in fila a dimenarsi per far girare l'hula hoop.
1: Tutti precisini e scatenati, sì sì.
0: Il governo cinese fu costretto a diramare addirittura tramite l'Evening News di Pechino alcune regole per evitare ulteriori incidenti. E cioè, eseguire degli esercizi di riscaldamento prima di iniziare a dimenarsi ed evitare di cimentarsi con l'hula hoop subito dopo i pasti.
1: Roba che mia nonna, coi suoi consigli e il suo buon senso, poteva pure diventare segretario del Partito Comunista Cinese.
0: Buongiorno, cara.
1: Splendida giornata, non è vero, caro?
0: Davvero splendida.
1: Il sole, il cielo terso, la pioggia, un ricordo.
0: La meteorologia è un dono di Dio.
1: D'altra parte, cosa vuoi? Di che possono discorrere gli imbecilli in un paese il cui tempo volge sempre al bello?
0: Che fai?
1: Semino vento.
0: E raccogli tempesta, immagino.
1: Oh, che miracolo la natura. Non trovi?
0: Vuoi un frutto?
1: Oh no, la frutta non ha più il buon sapore di un tempo.
0: Già, ti ricordi che buona quando eravamo piccoli?
1: Certo, e mai un treno in ritardo.
0: Oggi i giovani non sanno che si perdono.
1: Troppo asfalto, troppo. Un tempo qui era tutta campagna.
0: Come si stava meglio in fondo quando si stava peggio?
1: Non capisco come facciano a voler tutti fare vacanze all'estero, quando qui abbiamo simili meraviglie.
0: Cosa vuoi? È che se poi glielo fai notare ti danno del vecchio.
1: Non c'è più rispetto per gli anziani.
0: No, no.
1: Senti, hai preso l'antiruggine per le manette?
0: Certo, e tu hai lavato le fruste?
1: Assolutamente.
0: Va bene, cominci tu a frustarmi, vuoi che prima ti leghi un po'?
1: Ma sì, grazie, legami un po', sii gentile.
0: Figurati, l'educazione prima di tutto, diceva mia nonna.

0: Correvano gli anni 80, andavano veloci, consumavano mode e personaggi.
1: Non facevi a tempo ad abituarti alla faccia di un cantante in camera tua che un'amica qualunque dopo un mese ti diceva che eri fuori moda, antica, e subito trovavi un nuovo poster con cui sostituire quello caduto in disgrazia.
0: E qual era la fonte principale di spaccio di questi poster?
1: Cioè, naturalmente, la rivista di ogni adolescente anni 80 che si rispetti.
0: Negli anni 80, infatti, le edicole non erano dei bazar come quelle di oggi. Le riviste per uomini come Maxim, Men's Health non esistevano. Le donne avevano già, invece, i loro giornali dai nomi troppo rassicuranti, da maglioncione a collo alto, Amica, Intimità, Confidenze, Ciclo. Pure le teenager avevano la loro rivistina, il mitico Cioè.
1: Questo piccolo magazine era ricco di articoli su Bonazzi della televisione e della musica. Insegnava alle femminucce a truccarsi, a vestirsi, ma soprattutto spiegava i piaceri del sesso con articoli o con la mitica posta. Caro cioè, ho usato un assorbente interno. Sono ancora vergine?
0: Dipende. Aveva le dimensioni del rotolo dello Scottex?
1: Caro cioè, ho inghiottito un po' di sperma. Sono per caso incinta?
0: No, se subito dopo hai bevuto del succo alla pera.
1: Caro cioè, ho fatto l'amore con il ragazzo della mia amica. Cosa le dico?
0: Che sei una zoccola. I ragazzi il sesso lo scoprivano invece con la pagina dell'intimo di Postal Market, erano un po' più indietro. Quindi ogni tanto qualche maschietto scriveva pure lui a cioè per risolvere qualche suo dubbio. Caro cioè, il mio pene è diventato duro negli spogliatoi della palestra. Sono gay?
1: Oh, tu no? Il tuo pene invece sì.
0: Caro cioè, ho usato un assorbente interno, sono ancora vergine?
1: La confusione negli anni Ottanta era tanta.
0: Questo magazine lo si trova ancora in edicola, continua a vendere ed ora cerca pure di portare sul web le sue mitiche rubriche come...
1: Conquistalo così, organizza una festa e coinvolgi pure il suo gruppo di amici. Nel corso della serata mostrati disinvolta, specie con i suoi friends. Una volta che avrai conquistato la loro simpatia, sarà più semplice legare anche con lui, che di solito è molto attento ai giudizi che i suoi amici danno sulle girls che conoscono.
0: Morale, l'uomo è un idiota vittima del branco di idioti in cui pascola. Sii gentile con tutte le pecore e sarai la regina del branco.
1: Più avanti di così...

0: poi una pannuccia. Se si trova al primo piano, mi immagino già la porta di pesce della pescheria. Vabbè, non importa.
1: Ma cara Isabella, cosa dici? Venezia. Ma tu sputi su un gioiellino di casa, Venezia? Tutti accorrono per andarci a vivere. Ho tre coppie in trattativa interessate a questa casa. Stanno facendo l'asta pur di comprarla. Ma siccome sento che è la casa per te, io direi a loro che tu offri più di tutti. E la venderei a te, perché è proprio un bijou.
0: No, no, no, non faccio l'asta io. Che se la tengono la tua casa? E anche l'asta? Ne cerco un altro.
1: Senti Isabella, se vuoi ne un altro, sempre per quella cifra. Un vero affare, sai, un bilocale a Venezia con in più la taverna nell'interrato. La taverna a travi del Settecento veneziano. Ma vuoi mettere lo spazio che ha sta casa per soli 180.000 euro?
0: Beh, sì, effettivamente. Mi sembra proprio un bel appartamento.
1: È un prezzaccio, un vero affare. Ovviamente un affarone del genere è allettante. Infatti ho tre coppie in trattativa. Ma io, come ti ho detto, solo a te lo darei. Questo lo sento. Lo sento che è la casa per te. Poi, fa sempre comodo avere tanto spazio. Lo usi sempre e poi una taverna. E pensa alle travi del Settecento.
0: Taverna Venezia? Non ho mai sentito nessuno con la casa con la taverna Venezia.
1: Appunto, Isabella, appunto. Pensa all'originalità. Come farai morire d'invidia le pettegole del tuo paese? Loro che hanno al massimo la cantina coi salami appesi. Che tristezza! Le farai sentire d'avere contadinotte coi salami, la soppressa. E invece tu, regina di Venezia, con le travi del Settecento, che farei feste in maschera nella tua preziosa antica taverna.
0: Ma non è che ci entra l'acqua in taverna?
1: Isabella, non ci entra l'acqua, no? Perché la casa di una volta? E lo sai che una volta le case le facevano bene, mica come adesso. E te lo dico io che ne vedo di tutti i colori, guarda, tutti i giorni. Questi geometri da adesso, questi architetti, sai, tutte inondate, tutti alluvionati sono, ma quella no. E poi credi che se fosse entrata acqua dal Settecento a oggi ci sarebbero ancora intatte le travi di 300 anni fa? Ma no, Isabella, non essere ingenua, dai, ti aspetto da me per firmare il preliminare. Ciao.
2: Assolutamente ci sto.
3: Ed in chiusura di programma, la rubrica di La Gina, quella che lei cura da sola e con la quale ci salutiamo e ci diamo appuntamento.
4: Hai finito?
3: Ma scusa, dammi il tempo di introdurti, no?
4: No, se aspetto il tuo tempo finisce il programma. E quando la faccio sta rubrica? Andiamo, dai. Sigla!
3: Almanacco di La Gina.
4: Considerato che non è facile stabilire una veglia certa, per il sorgere del sole allora ho deciso di darvi l'orario in cui mi alzo io. Allora, La Gina sorge alle 11.47.
3: Ma scherzi, tutti i giorni alle 11.47?
4: È una media, no? È il sabato che mi frega.
3: Cioè?
4: E là mi alzo alle 5.
3: Beh, scusami, allora dovrebbe abbassarsi la media.
4: Le 5 del pomeriggio.
3: Giusto, giusto. Per il tè. Santo della settimana.
4: Santa Bona. Ci sono almeno due motivi per invocare questa santa. Intanto per il nome di buon auspicio. E poi perché in vita viaggiò moltissimo, accompagnando i pellegrini in Terra Santa e a Compostela. Ogni volta che tornava poi fondava una chiesa o un convento. Per questo suo dinamismo Papa Giovanni XXIII la proclamò patrona delle hostess.
3: E poi non si dica che i papi non hanno sense of humor. Il consiglio della settimana.
4: Piacere è una delle più orribili parole da usare per presentarsi ad una persona sconosciuta. È una parola vuota, retorica. Se vi presentano qualcuno, prima di dire il vostro nome emettete un suono, un grugnito, tipo
5: vorrei presentarle il dottor Filo Cavedani.
4: La Gina. E ve ne andate. Risulterete così snob al punto giusto da poter essere ricordati nelle

0: Conversazioni che vi riguarderanno.
1: Tu sei proprio sicura che ti ricorderanno perché snob, vero?
0: E chiudiamo con la frase della settimana. Avere avuto una buona educazione è un grande svantaggio. Ti esclude da tante cose. Oscar Wilde.
1: È tutto, a settimana prossima.
0: Un bacio, cari.
1: Vi lasciamo con la nostra sigla di chiusura.

Potrei lasciare tutto questo con un addio. Troveresti mai le mutande se non ci fossi io? Caro amore, potrei mai riavere quei passatempi che mi dai tu? La tua pasticca ogni giorno alle 5, e poi perderei cene, vecchie ebrei, non trascorrerei lunedì ai musei o non sopravvivere.

Ed è solo l'inizio. Persa, persa, se sarei persa, cosa farei senza te? Potrei dimenticarti con un viaggio en France, penserei al suicidio. Oh, i miei fans. Piangere in montagna, può dolorarmi in Spagna. Passerà, passerà. Consolarmi con Gianni, che alla metà dei tuoi anni accadrà. O è stato già, chi lo sa, amore?

punto è, cosa sei disposto a perdere tu? Beh, penso potresti darmi la villa, le case in centro, i Picasso e Monet lasciali pure dentro. Puoi cedermi le azioni per affetto, se mai

0: Fai un po' tu.
1: Ma sei partito?
2: Mamma, dimmelo, no?
0: E poi il blast flap. A meno che non siate reduci da una colossale sblow. A meno che non siate reduci da uno cal... A meno che non siate reduci da uno col...
3: Con vista piccioni ed è nella bellissima zona Rialto, accanto al mercato del pesce.
4: Ti ho visto Gianluca, scusami. Scusami.
5: Mi è partito anche a me.
4: Scusami. Ali dietro.
5: Scusi.
4: No, scusate voi, ma sono lì lì con la Diana.
3: Bilocale a Venezia, con in più la taverna nell'interrato.
4: Te l'ho detto che dopo tu ci caschi in pieno.
2: Caruggio, proprio Caruggio. Non riesco più a spegnere, comunque Caruggio.
6: Assolutamente ci sto.
7: Assolutamente ci sto è una trasmissione di Alberto Moni e Gianluca Meis,
8: prodotta da Drunk Queens.
7: Hanno condotto la Gina Pectoris e Gianluca Meis,
8: con la partecipazione speciale di Pinciolin de Pinciolinis e Bea Ari.
7: Per contattarci www.drunkqueens.it.
8: Ci risentiamo venerdì prossimo alle 20 o in replica domenica alle 20.
6: Assolutamente.
9: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
10: Radio Tivulio.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Ticuglio. Buon ascolto.

0: Paure in onda.
1: Paure in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Sì, sono qui, sì, come 6 luglio 2026, 6-7-26, siamo qui anche in questa giornata, eccoci qua in questo lunedì 26 luglio, 6 luglio 2026, mi ricorda che sono nato io il 26 luglio. Bene ragazzi, buongiorno, anche questa mattina pronti per un altro non è mai troppo presto in diretta quando sono le 4:33 secondi, abbiamo preso anche l'ora doppia, evviva l'ora doppia! Evviva l'ora doppia, abbiamo preso l'ora doppia. Non è che si pia poi sempre sto ora doppia, Quindi quando c'è. E quando non c'è l'ora doppia che succede? Quando non c'è non fa niente. Si va avanti lo stesso, perché giustamente se non c'è l'ora doppia non c'è l'ora doppia, se c'è però l'ora doppia c'è l'ora doppia. Allora siamo qui in diretta e dopo l'ora doppia dobbiamo salutare le nostre radio che stanno sempre con noi, tra le quali Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, e poi Radio Teramo, sempre replica alle 7:30, Tele Terme Vigliatore TV 7:30 replica, Radio Mare Italia in diretta con noi e le altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi, alla quale apriamo il cursore per far leggere le radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

tanti auguri Sylvester Stallone, tanti auguri caro Sylvester, tanti auguri Sylvester Stallone da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno, mi mancano i tuoi sguardi, quelle dolci coccole che io avevo insieme a te, ti amore mio, buongiorno da Marco Roma.

0: E questi erano i saluti di Marco Roma. Adesso lo interroghiamo, vediamo se ce l'abbiamo subito. Allora, andiamo a cercarlo.
1: Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante.
0: Ecco, sì, avviamola.
1: WhatsApp, voce non attiva.
0: Sarà sveglio? Sì, sicuramente sarà sveglio.
2: Pronto?
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come va? Siamo in viaggio? Siamo in viaggio, eh? Si sente che siamo in viaggio. Va bene.
2: Sì, oggi sì, oggi sì.
0: Siamo un po' in ritardo.
2: Oggi ho fatto un po' tardi.
0: Vabbè, tanto. Allora, buon lunedì, oggi è 6 luglio, 6/7/26.
2: Sì, sì, sì.
0: Allora, come procede il viaggio? Come il tempo?
2: Oggi, allora, il tempo è bello, e la macchina segna 21 gradi.
0: Beh, 21 gradi no, non è poi tantissimo.
2: 21 gradi? E 21 e mezzo, comunque sembra tutto bello, tutto tranquillo.
0: Sì.
2: Regna la base, io amo quest'ora.
0: Ah, ecco. Bene, bene, bene. Forse se metti l'auricolare, non la mia voce, quando sei in viaggio è meglio. Poi quando facciamo l'intervista.
2: Non so.
0: Tu non c'è.
2: Purtroppo oggi sto alla guida e ho gli auricolari, le orecchie.
0: Ah, c'è già l'auricolare, quindi meglio di così. Sì. Vabbè, non importa. L'importante è avere la voce, poi quando facciamo l'intervista è averla un po' più pulita. Adesso va bene, non fa niente.
2: Sì, sì, sì.
0: Ci accontentiamo di questo. Allora, dunque, cosa fanno i nostri masnadieri, ovvero Damiano e Eleonora? Dormono?
2: E Damiano e Eleonora dormono. Ieri praticamente non li ho sentiti per 24 ore, mi ha mandato un messaggio di
0: sì.
2: La sera.
0: E che ha detto?
2: Ah, certo, non ti puoi sentire, ha detto a me. Io, sono loro che intanto spariscono. E niente.
0: Beh, comunque, allora la giornata di oggi, dobbiamo ricordare chi ci sarà mercoledì sera con noi, visto che 20 di sera va avanti anche durante l'estate e non si interrompe, no?
2: Abbiamo due attori, noi faremo l'intervista anche d'estate, bellissimo questa cosa.
0: Certo. Cioè,
2: di solito tutte le radio mollano.
0: Sì, tutti
2: fanno palinsesti, tutti fanno festa.
0: Anche la Rai manda il meglio di tutti, il meglio qua, il meglio là. Noi invece siamo sempre in diretta, quindi siamo sempre
2: in diretta. Sempre in diretta.
0: Certo.
2: Io allora vi ricordo una cosa, che quando io stavo, che ero il primo della lista sui lunatici.
0: Sì.
2: Alla Rai, mi ricordo che un giorno lì telefonò un Giuseppe Cesena.
0: Ah.
2: È stato in diretta.
0: Ah, sì.
2: Non ti ricordi?
0: Ma qualche volta sarà capitato, però.
2: Sì, mi ricordo. Ti ho sentito in diretta, è stato bello. È stato
0: tanti e tanti anni. È stato tanti e tanti anni fa.
2: Sì, sì. Forse ho ricordato un episodio molto vecchio.
0: Ecco, allora invece noi mercoledì
2: non so perché mi è venuto a mente. Comunque. Ah. E poi di sera abbiamo due attori molto interessanti per i film che hanno fatto.
0: Sì.
2: Dal Pacino, De Niro, Mel Gibson e tanti altri. E allora, Mauro Rossella e un italo-egiziano, Eskandar.
0: Quindi.
2: Con la K.
0: Eskandar e Mauro Rossella. Bene. Allora lo ricordo. Ecco, invece stamattina stiamo andando a Tor San Lorenzo, ve lo ricordiamo, e la frase magica qual è per la fornitura di calzini, costume o d'altro, capo d'abbigliamento?
2: Allora io vorrei mettere comprami.
0: Ah, vuoi mettere comprami? Beh, questa la conosco.
2: Vediamo se la conosci e poi dire una cosa.
0: Ah, quella che firma le borse, Valentino?
2: Sei preparatissimo.
0: Sì, Viola Valentino?
2: Sì, certo, certo.
0: Che
2: volevi? Lei, sì.
0: Che volevi?
2: Siccome
0: dire?
2: tra tre mercoledì
0: sarà qui.
2: Lei sarà qui con noi. Mi ha chiamato lei a me ieri, mi ha telefonato.
0: Sì.
2: E veramente mi ha mandato pure un messaggio, penso 5 minuti fa, lei adesso, su WhatsApp.
0: Perché già è sveglia, già è sveglia.
2: È sveglia, Viola Valentino, penso alle 4 già. Ah. Forse scrive. Perché okay. Nel 2020, cioè lei ha fatto, comunque ha fatto un album.
0: Sì.
2: O scrive canzoni, perché come tutti gli artisti.
0: Mm-hmm. E allora
2: vabbè, ha fatto un bel album, a parte che nel 2000 quest'anno l'hanno scartata, l'hanno voluta. Però lei ha fatto una canzone per Sanremo.
0: Ah, ecco.
2: Sì, e purtroppo è stata scartata.
0: Okay.
2: Canzone, come tanti cantanti.
0: Certo, per quello sì, si sa. Allora, Viola Valentina, comprami.
2: Se volevo salutare Giovanna perché è collegata con noi questa mattina.
0: Ah, buongiorno Giovanna. E Viola Valentina, anche c'è Raffaele, quello del mercoledì, quando sono da parlare, sarà molto contento, che lui, anche lui è un fan di Viola Valentino.
2: Allora lui può telefonare ieri sera.
0: Glielo ricorderemo adesso, poi glielo ricorderemo.
2: Glielo ricorderemo, perché ha una bella voce anche da intervistare e parlare, non solo nel cantare. Bella voce, quindi è piacevole intervistarla. Ho parlato ieri con lei, quindi ho potuto capire questo qua.
0: Certo. Io l'ho intervistata non so quanti anni fa, forse sette anni fa, però una versione breve di 3 minuti, 4, ecco, quindi invece l'avremo.
2: Perché 3 minuti, 4?
0: Perché le interviste che facevo io, quelle che facevamo noi, erano di 6-7 minuti più il brano, ecco, non erano molto lunghe, se ti ricordi. Bene. Allora, certo. Viola Valentino, comprami questa mattina per andare da Marco. E sì. Ci sentiremo naturalmente alle 7:10, ok? Anzi, no, con te, no, ma anche alle 5:15 con te, che oggi c'è solo il capitano, quindi ci sentiamo anche dopo. Allora, a tra un po', allora. A dopo. Ciao. Grazie Marco. Arriva Viola Valentino con Comprami.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora oggi dove andiamo di bello?
2: Ma oggi vi porterei in una parte della Tanzania, che è un'isola meravigliosa che tutti, di cui tutti hanno sentito parlare, che solo penso pochi fortunati hanno avuto la possibilità di andare, ma che vi invito, se avete la possibilità di organizzare un viaggio e se vi piace la natura, soprattutto il mondo degli odori, è considerata l'isola dei profumi.
1: L'isola dei profumi.
2: L'isola dei profumi è il Madagascar, ovviamente. Da cui viene anche il famoso Chanel numero 5, prodotto con una pianta che si chiama Ylang Ylang, che è un albero con dai fiori rossi, dalla cui essenza appunto si estraggono molti profumi famosi.
1: Ecco qua. Abbiamo fatto anche pubblicità a Chanel, però effettivamente non sapevo questa cosa.
2: Speriamo ci dia qualcosa per finanziare un viaggio.
1: Certo. Quindi che altro hai visto in quest'isola?
2: Dunque, in questo caso ho viaggiato con la DV proprio di Roma, l'Associazione Disabili Visivi dell'Avvocato Giulio Nardone,
1: che è saluto. Certo, di cui facciamo parte anche noi.
2: È un viaggio che aspettavo da molto tempo, perché il Madagascar ha una ricchissima popolazione endemica di animali e io sono un appassionato di etologia fin da quando avevo 6 anni.
1: Infatti non a caso il primo giorno ci ha fatto sentire il cavallo subito.
2: Sì, il mio tentativo di assomigliare all'oggetto del mio amore. È stato un viaggio intenso, bellissimo, ricco di tanti incontri con tante creature. Ho avuto anche la fortuna, allora, noi abbiamo alloggiato in un villaggio turistico all'interno del quale c'è poco o niente di

0: interessante per quanto mi riguarda, perché i villaggi sono un po' tutti uguali, sono quei posti preconfezionati per turisti molto diversi da me. Siamo stati lì per questioni logistiche, ma ogni volta che ho avuto l'opportunità, dato che ero con un'amica vedente, siamo scappati, abbiamo preso un taxi e siamo andati, un taxi bus, una motoretta, così, e siamo andati via per i fatti nostri. Avevo dei contatti anche
1: soprattutto per immergervi nella natura,
0: penso. Assolutamente sì, per uscire dagli schemi ripetitivi che offrono, insomma, i villaggi, questa animazione, queste piscine, questi lussi che puoi trovare tranquillamente a casa tua, che quindi a me non interessano. E sono andato a trovare questa signora che si chiama Manina, che è Manina Consiglio, potete cercarla su internet, è una faccenda interessante. Lei fece un viaggio tanti anni fa in Madagascar, credo si innamorò di una persona e decise di stabilirsi lì, mettendo su una scuola per insegnare, per scolarizzare i bambini. Siamo andati a trovarla e ho avuto la fortuna lì di incontrare un piccolo lemure, no? Che è una di queste scimmie endemiche del Madagascar, presenti, che vivono solo nel Madagascar, in tutto il mondo. C'era questo cucciolo che aveva perso la madre, e mentre abbiamo fatto la visita, questa signora ci ha raccontato un po' della sua attività. Io per tutto un pomeriggio l'ho tenuto avvolto ad un polso. È stata una cosa
1: simpatica, molto. Quindi, sì. Hai avuto questo scimmiottino piccolino.
0: Tutto questo scimmiottino attaccato a me, mi ha preso per un pomeriggio, sono stato la sua mamma adottiva, insomma.
1: Hai fatto il babysitter, lo shimp sitter.
0: Monkey sitter.
1: Ah, yes. Monkey sitter. Quindi ti sei divertito a vedere. E questa signora è italiana addirittura?
0: Questa signora è di Napoli, se non sbaglio.
1: Ah, è napoletana, perfetto. Il cuore di Napoli è sempre grande, tante volte in alcune cose. Questo lo riconosco anch'io, e quindi hai avuto modo di apprezzare che in fondo il Madagascar.
0: Ho avuto modo di apprezzare questa cosa. Ho toccato un meteorite per la prima volta in vita mia. Che altro ho fatto? Ho incontrato una tartaruga nata nel periodo in cui tagliavano la testa a Maria Antonietta.
1: Cioè una tartaruga di 200, cioè
0: 250 anni e rotti, esatto, grande come un'automobilina delle autopiste, tanto per dare un'idea, come una carriola di grosse dimensioni. Ci si poteva stare tranquillamente seduti in due sul
1: guscio. Ma comunque era viva questa tartaruga?
0: Viva e vegeta.
1: Ah, hai capito, quindi hai sentito il piacere di sentire questa tartaruga, hai toccato anche lo scimmiottino, questo
0: un piccolo di coccodrillo.
1: Insomma,
0: piuttosto arrabbiato, devo dire, voleva assaggiarmi.
1: Però poi, insomma, diciamo che alla fine non...
0: No, io sono abbastanza cattivo, quindi alla fine ha rinunciato.
1: Ho capito.
0: Grazie a tutti, un abbraccio super gigante a tutti quanti.
1: Però ci devi salutare con un nitrito, altrimenti non va.
0: Oh no, ti prego, devo proprio?
1: Sì, salutaci con un nitrito. Vai, Gabriele.

International Radio. Sono Umberto Longoni e sono un cantautore. Io mi definisco di ritorno, nel senso che in giovane età ho lavorato per molto tempo, molti anni, nella musica a livello professionistico, collaborando con autori importanti all'epoca. Ho scritto una canzone per Gigliola Cinquetti, che in quei momenti era una cantante famosissima, ma sono tornato perché la passione della musica non si può tacere. Quindi adesso vi lascio all'ascolto di un mio brano, l'ultimo mio brano, dal titolo Inverno in città. In questo, come negli altri miei brani, direi che il testo ha sempre molta importanza e la melodia. Se volete potete ascoltarmi anche su Spotify o su YouTube. Grazie.

nebbia che sale, gente che va, e quest'inverno si passa in città.

dentro piove, sai. Nebbia che sale, gente che va, ma quest'inverno poi finirà.

Comunità National Radio. Sono Luigi D'Aprile, nato nella bellissima città di Brindisi, mi avvicino alla musica all'età di 5 anni, studio pianoforte preparando esami per il conservatorio musicale. A 17 anni arrivano le prime serate live come pianista, cantante e animatore, esibendomi in diversi locali della provincia, in occasioni di matrimoni e feste di piazza. Ho la fortuna di salire come musicista nel lontano 98 fino al 2006 sulle navi da crociera, intrattenendo tutti i passeggeri con pianoforte e voce e serate spettacolo con orchestre con vari generi musicali internazionali. Insegno pianoforte e voce, collaboro con l'etichetta Magilla Spettacoli e la casa discografica Sorridi Music. Mi trovate su tutti i social come Facebook, Instagram con il nome di Luigi D'Aprile. E oggi vi faccio ascoltare uno dei miei brani scritti e arrangiati da me con il titolo Donna Esplosiva, dedicata a una persona speciale che potete ascoltare su tutte le piattaforme come Spotify, YouTube e Amazon Music. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: Vincenzo, io ti ammazzerò. No, il capitano, che ammazziamo il capitano qui, che facciamo? Buongiorno.
1: C'è anche Vincenzo?
0: Sì, sì, c'è anche Vincenzo. Vincenzo è il capitano Vincenzo.
1: Lo sai che dietro le quinte Giuseppe mi ha detto che il capitano si chiama Vincenzo, io non lo sapevo.
0: Hai capito, capitano? Che non sapeva che tu ti chiamassi.
2: Ma questi a Roma non sanno nulla.
1: Io sapevo sempre capitano
0: Vincenzo. Allora,
1: non lo sapevo.
0: Che pensate della Norvegia che ha battuto il Brasile?
2: Ale.
1: Ma io non la sto seguendo tanto, ma sono usciti fuori dai mondiali il Brasile?
0: Sì, il Brasile è uscito fuori dai mondiali.
1: Guarda, veramente non me lo sarei mai aspettato.
0: Poi invece il questa notte ha giocato l'Inghilterra con il Messico e ha vinto 3-2, quindi cioè io non so i gol, non so niente, perché ho chiesto.
1: Io comunque vedo tanto l'Argentina tanto forte, perché quest'anno vedo un super. Noi abbiamo avuto un dono, secondo me.
3: E l'ultimo
1: PIB d'oro è proprio Messi. Penso che ha battuto ogni record e lui penso che è troppo veramente forte. Non lo so, secondo me la porta a vincere i mondiali sicuramente.
0: Ma vedremo adesso cosa succede.
1: Sì.
0: Perché poi abbiamo ancora Portogallo-Spagna che dovranno giocare. Anche qui un'altra. Una delle due cade. Chi sarà, la Spagna o il Portogallo?
1: Spagna e Portogallo, io penso che passa a Portogallo.
0: Ma chissà.
1: Secondo me sì.
0: Ma anche la Spagna. Anche la Spagna ha avuto.
1: Ma c'è Ronaldo, c'è sempre Ronaldo, no?
0: Sì, nel Portogallo c'è ancora Ronaldo, ha fatto anche un po' di gol. Quindi...
1: Io penso che va in pensione.
0: Vabbè, adesso.
1: Finirà 50 anni, finirà.
0: Va bene, adesso ne ha 41, no? Adesso secondo me dopo 41-42 anni non.
1: No, beh, comunque questi veramente sono campioni, perché c'ha 41 anni ancora i mondiali. Veramente, tra Ronaldo e Messi sono due potenze.
0: Non so, mi pare che il portiere più longevo è stato forse Buffon a 44-45 anni, mi pare, credo. Però non so, i calciatori beh, devono correre, quindi non hanno tutta sta forza. Anche Totti...
1: no, però Ronaldo, lui non so se tu sai, è veramente, c'è un fisico magro, magro, esile, sempre allenato alla perfezione, addominali proprio tutto preciso, tutto tirato. È uno dei pochi, penso, dei calciatori che stanno così come lui,
0: È come l'estetico. Come il capitano, anche lui tutto allenato.
1: È alto come il capitano, solo che però
0: capitano è alto invece Ronaldo.
1: Il capitano ci piace la carbonara.
0: No,
1: la matriciana.
0: Capitano è e salutista il capitano, vero capitano?
2: Ma parlate di mondiali di testa?
0: mondiali di pace.
1: Voglio fare una domanda al capitano.
2: Che mondiali
1: visto che lui...
2: state parlando? Non capisco. Dal pallone pancia passati alla mente.
0: Lasciamo alla mente.
1: Quanto ti mancano le tue navi?
0: Quanto ti mancano le navi?
1: Ma forse no. Sì o no?
2: No, ma io allora, la mia vita è stata fatta, diciamo, come un puzzle, no? Poi hai messo quei pezzetti là, le messi, sta mettendo altri pezzetti. Non vivo di ricordi, nel senso. Poi le navi, dovevo capire che non è un mestiere, diciamo, a sé. Cioè, uno fa. È una filosofia di vita fare il capitano, hai capito? Non è che. È un ruolo un po' romantico, ma non è perché mi faccio il capitano, allora dice vabbè, quello ho fatto il capitano. Capitano è una filosofia di vita, hai capito? Certo, perché se tu vuoi ragionare, prendi una valigia e vai su un mezzo nautico, già ti fidi del mezzo nautico. Cioè si crea, quando tu eri sulla nave, che poi non è una nave tua, diciamo, te la danno in mano a te, ma non sei tu il proprietario, ok? Cioè tu diventi come, però era tua la nave, già si crea questo rapporto di fiducia irrazionale, no? Perché se tu pensassi che vai su una nave, quello l'oceano, affonda, no? già un rapporto un po' anomalo, diciamo, non proprio veritiero, diciamo. Però si creano questi connubi, poi molte volte devi fidare le persone, perché tu caricare una nave non è una cosa che in 5 minuti si può caricare una nave. Allora tu vai in Giappone, arrivai in Giappone, non conoscevo le persone, viene uno da te e dice allora noi carichiamo così, e tu con un po' di esperienza devi capire a quello se ti sto facendo scemo, se non ti faccio le caratteristiche della nave, si può fare. È un modo di vivere abbastanza, diciamo, a sé. E poi la cosa più importante, decisione. Devi decidere in poco tempo. Non puoi dire giri i pollici, hai capito?
1: Qua
2: chiudi l'ufficio, te ne vai.
0: Domanda, ti vuoi fare una domanda, poi mandiamo il nostro Dennis.
2: Andiamo via.
1: Capitano? Ti voglio fare una domanda, ma sulla storia della, visto che tu ne sai più di me, sulla storia della Concordia di Schettino e tutta quella storia che è successa, ma tu come la pensi?
0: Allora, niente,
1: sul fatto suo.
0: Allora, facciamo così, facciamo prima
1: parliamo dopo?
0: Sì, perché sarebbe forse
1: ok, è lunga. Ok.
0: Allora, andiamo.
3: Componi messaggio.
0: Sentiamo il messaggio di
3: messaggio
0: Dennis.
3: Vocale, durata 1 minuto e 27 secondi, 5 luglio alle ore 12. Ascoltato.
4: Registrazione bloccata.
0: Sentiamo il nostro amico Dennis, il nostro cugino Dennis, che arriva.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Naturalmente qua sempre Dennis, un grande salutone a te Giuseppe e saluti inoltre tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano questo tuo programma del mattino. E oggi saluto tutte le persone che saranno con te a dialogare anche in questa mattinata e sì, li saluto tutti perché a volte non so chi c'è e chi non c'è, allora facciamo una roba compresa tutti e via, ecco come si può dire, no? Comunque dai, li saluto tutti dal primo all'ultimo. Oggi ti vorrei richiedere
0: cosa
5: c'è? Sì, una canzone dei Nomadi che si intitola C'è un re. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto di nuovo tutti e noi ci sentiamo alla prossima naturalmente.
0: C'è un re.
5: Ciao.
0: E allora gli mandiamo il brano, il re.
3: Invia messaggio vocale.

0: Era il brano dei Nomadi, C'è un re, e siamo qui. Allora, adesso possiamo ritornare alla concordia, perché Marco,
1: sì, volevo sapere, lui a livello tecnico, se pensava che comunque Schettino è stato veramente, lui ha abbandonato la nave, o lui è a favore di Schettino, o quello veramente che è successo. Penso che lui sa tutto, il capitano.
0: Mi pare che lo conosca proprio Schettino, vero? Lo conosci, capitano Schettino?
2: Sì, io l'ho navigato due volte.
0: Insieme a lui?
2: Lui è più grande di me, sì. Di un paio d'anni. Più grande di me. Lui faceva il secondo ufficiale e io ero il terzo ufficiale.
0: Ecco.
2: L'ho navigato quando lui era in Tirrenia. Eravamo tutti e due in Tirrenia. Allora, per capire le tragedie marittime, diciamo, nel campo marittimo, bisogna avere delle competenze, perché per mare è molto romanzato le cose, no? Capitano già c'ha questa cosa che devo dire, il fascino, che certe cose le fa per dei motivi e degli altri. Ma la cosa principale da capire è che il modo di poter ragionare su una nave è un modo a catena, vale a dire che c'è una trasmissione di ordini, di dati, fatto in un modo a catena, vale a dire io dico una cosa, tu fai, lo dici a quello dice a quell'altro, quello dice a quell'altro, quello dice a quell'altro. Se la catena è fatta di trasmissioni, è perché questa trasmissione deve essere effettuata da persone che, anche se non hanno il potere, ma è come se tu stai elaborando quello che io ti sto dicendo a te, specialmente nella trasmissione del comando. Il comandante in prima, che è il capitano Schettino, c'è anche il comandante in seconda. Non è che il comandante in seconda è un doppione, perché diciamo il comandante non deve fare niente, il comandante in seconda deve fare le cose che fa il comandante in prima. È come se tu che fai in una struttura metti due dirigenti, non avrebbe senso. Ma ha senso se un grande reparto, ok, c'ha tanti uomini, parliamo di 1100 persone di equipaggio, ok, e molte volte tu devi dare l'idea di dare la trasmissione che viene filtrata da un'altra persona che dice vicino al comandante: comandante, sì, voi avete ragione, però, ok, allora
3: schermo scurato.
2: Pratico, bisogna capire una cosa. Poi quando un comandante entra in un ambiente di una nave, no a terra, parliamo di un ambiente di una nave, io prendo e vado sul ponte di comando. È una cosa proprio intrinseca in quell'ambiente lì, che tu in quel momento abbassi un po' la guardia, dice, perché c'è il comandante, ci pensa lui. Io l'ho provato io da ufficiale, e poi quando facevo il comandante. Quando tu entri sul ponte di comando, diciamo, c'è il comandante, cioè tu prendi una coscienza, dice, c'è il comandante, quello è il mio superiore, se la vede lui, e tu abbassi già di conseguenza un po' la tua attenzione. Allora, in quel caso, secondo me, cosa è successo? La catena di trasmissione degli ordini non ha funzionato, vale a dire, facciamo dei esempi stupidi per far capire alle persone. Prendete quella bottiglia d'acqua. Allora tu vai, dice il comandante, ma io devo andare a prendere la bottiglia d'acqua, devo fare 10 km, ma non è meglio che prendiamo l'acqua dal rubinetto? Perché devo andare a prendere, non è il caso di attraversare questo corridoio che è tutto bagnato così. Allora il comandante Schettino stava facendo questa manovra per avvicinarsi di più alla terra, per fare un passaggio più, diciamo, folcloristico, diciamo così, ok? Ma non significa che il comandante in quel momento, tutto quello che dice, tu ti devi stare zitto, comandante in secondo, comandante in terzo, ufficiale di guardia, marinaio, hai capito il ragionamento? Allora, se lui si è avvicinato troppo all'isola, significa il personale che era di guardia? Dicevo, comandante, ma secondo
0: dove me tacere?
2: Siamo vicini, siamo troppo vicini, siamo qua, siamo là. Allora, infatti, poi il comandante Schettino è stato punito, ma sono state punite anche altre persone che durante quella guardia è stata fatta una manovra. Però cos'è successo poi? Che queste altre persone che sono state condannate hanno patteggiato. Patteggiando che significa? Che tu prendi un terzo della pena che ti viene data. In più, siccome poi la storia è stata romanzata, a noi ci interessa quello che ha fatto Schettino, non ci interessa che la pena che ha preso l'allievo ufficiale, non ci interessa la pena che ha preso il tuo ufficiale di guardia.
0: È certo.
2: Però anche gli altri sono stati condannati. Appunto, significa che il comandante non ha saputo valutare la situazione, ma anche gli altri non siete intervenuti, ma voi avevate l'obbligo, no la responsabilità, di essere l'ordine finale. Allora, cosa è successo? A mio modo di vedere, conoscendo anche il comandante Schettino, il comandante Schettino è stato valutato per essere un comandante in prima, ok? Chi l'ha valutato? L'ha valutato la società, ok? Ma quando tu valuti un comandante, non lo valuti solamente perché lui sa precisamente che cosa deve fare, come si deve fare, o parla inglese, o c'ha il carisma di poter tenere i passeggeri. L'abilità di scegliere di dare il grado a un comandante è: ma questo comandante, questa persona che io gli do il grado di comandante estremo, mantiene queste sue caratteristiche in situazione di pressione, in situazione di immediatezza, in situazione di tempesta? Questa è la valutazione che deve fare un comandante di armamento. E la composizione di un equipaggio si fa anche in base alle varie caratteristiche. Se io ho un comandante D'Onofrio che forse è troppo irruento, troppo poco diplomatico, io ci metto un comandante secondo che è un po' più diplomatico. Capito? Cioè, si cerca di fare un
0: equipaggio
2: più omogeneo, ma questo non è facile farlo, però lo riesce a fare quando alcuni ruoli vengono dati a persone che hanno delle competenze. Il comandante di armamento non è una persona che tu lo prendi da terra così, è una persona che ha navigato, una persona che conosce la nave, una persona che conosce il mezzo nautico, conosce le persone, c'è un curriculum più o meno, ha un discorso continuo con i comandanti, con gli equipaggi e via discorrendo. Invece oggigiorno si tende a mettere le agenzie, no? Tu devi fare mi mandate un idraulico. Tu ci mandi l'idraulico, proprio da seguire il palazzo devi capire anche un po' di altre cose, e non c'è più questa professionalità a personam, hai capito? Ritornando a noi, i più grandi naufragi marittimi sono sempre stati causati da concomitanze, non da un singolo errore. Qua non è stato commesso un singolo errore.
0: Quindi non è stato solo Schettino, ma sono stati anche i collaboratori.
1: Però aspetta, sì, vabbè,
2: ma quella è la trasmissione. La trasmissione è questa. Non è stato Schettino, però il problema qual è? Il problema è che il quadro generale qual è? Il comandante Schettino non poteva fare il comandante in prima, perché il comandante Schettino, lui è una persona un po' apprensiva, nei filmati non si vede, il comandante Schettino aveva una specie di tic, è come se cacagliava un po', come per far, ma no forte, nel senso, quando tu stai in e prendi una decisione o stai sotto pressione, io lo vedevo quando caricavamo la nave, lui aveva bisogno questo traghetto della Tirrenia, dovevamo caricare questo traghetto, e lui, diciamo, era lui secondo ufficiale, e allora era lui al carico, e l'ultimo a tutto, sai, devi far caricare gli ultimi mezzi, lo metto qua, lo metto là, e tu in quel momento devi subito prendere delle decisioni, perché se no la nave la fai partire storta, insomma, se metti un peso capito da qua o da là, sbagli una certa situazione, oppure perdi metri lineari, all'ultimo a tutto, specialmente stai un po' più attento a queste cose. E lui voleva tutto attorno, perché in poche parole, come se piasse fiducia, no? Come devo dire? Allora, in quel caso la cosa è successa. Il comandante Schettino è stato sul ponte di comando, perché si doveva fare questo passaggio avvicinato. Sono stati sbagliati i tempi di accosto, perché quando tu, per esempio, ti vuoi avvicinare, la nave è un mezzo dinamico, nel senso che non è che tiri il freno e poi giri, no? Allora, la manovra va fatta in prospettiva. Io arrivo a quel punto lì e poi giro. Ma quando giro, la nave non gira subito. Fa quel momento di abbrivio, continua ancora in avanti e poi si gira sculetta, diciamo, la poppa della nave. Tu vai avanti, dici 10 gradi a dritta, la nave gira a destra dritta, però fa quel trasla. Allora lui cosa ha fatto? Quando è arrivato che voleva girare, è arrivato troppo vicino, la manovra doveva essere anticipata prima, perché tu c'ha l'effetto che la nave continua il suo abbrivio e poi gira. Poi bisogna vedere anche le condizioni meteo, bisogna fare queste cose qua. Allora, in poche parole, lui cosa ha fatto? È arrivato troppo vicino, ha girato la nave, però la parte poppiera, perché lui non l'ha presa di punta, perché se la pigliava di punta era la migliore cosa. Lui invece poi la nave ha girato e ha toccato con la poppa lo scoglio dell'isola,
0: sì. E quindi poi
2: l'ha toccata, ha avuto la sfortuna, l'ha presa proprio nella parte più vulnerabile della nave. Qual è? È la poppa. Perché la poppa? Perché di solito tutte le navi vengono rinforzate di prua, c'è la parete di collisione. Se tu la miglior cosa è fare testa e testa, ma no fianco o la parte poppiera, perché teoricamente tu gli ostacoli li prendi sempre davanti, non li prendi di dietro. E le navi sono costruite anche con questi criteri, perché molte cose vengono fatte con l'esperienza, specialmente per i mezzi nautici. È l'esperienza che ti fa. Si fa la paratia di collisione, perché in poche parole le navi si usano molto più spesso di prua. Infatti, se tu le due navi si pigliano di prua, non succede mai niente.
0: Ecco. Ragazzi, dobbiamo andare un brano perché è un quarto d'ora, come prevedevo.
1: Dell'abbandono, cioè lui ha abbandonato però la nave, anche lì è stato un altro errore.
2: Io non penso, io il fatto dell'abbandono non penso, anche conoscendo la persona, non è che lui volutamente abbia abbandonato la nave. Di solito per mare tu abbandoni quando c'è panico, nel senso che tu non capisci più niente, la nave sta affondando, oppure capita con le fiamme, ma non in questo caso qua. Lui si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire ed è passato in questa situazione che ha abbandonato la nave. Lui non ha saputo gestire quel momento lì. Lui si è trovato in quella situazione, ma non è che lui ha abbandonato la nave, nel senso che poi la nave in quel caso là non c'era più pericolo che la nave affondava, che tu avevi toccato col fondo. Il problema del Schettino è che lui ha pagato, ma ha pagato non solo l'errore che ha fatto, ma ha pagato col suo carattere, perché anche nella procedura della sua difesa, che molti si doveva difendere lui, non è che doveva salvare qualcuno, ha sbagliato anche la sua difesa. Lui è stato condannato a 16 anni, ok, perché non ha patteggiato. Lasciamo stare l'errore che ha commesso. Se lui faceva un terzo della pena, ok, a prescindere che gli venivano date tutte la condanna che ha fatto, se lui patteggiava pigliava un terzo della pena. Un terzo della pena, Giuseppe, okay. Quanto è?
0: 5 anni. 5.
2: Ok, allora un terzo della pena prendeva 5. Quanto è durato il processo?
0: Parecchio.
2: un 4-5 anni, mi ricordo con precisione. Lui, che è stato messo agli arresti domiciliari, non andava in galera.
1: Ma lui è stato in carcere proprio, no?
2: No, lui ha cominciato a fare una guerra ideologica. Cioè, io sono il comandante, io non ho sbagliato, non è colpa mia. Ecco.
1: Lui non è stato dentro, però, proprio dentro carcere.
2: Come non c'è stato? Ma state dicendo?
1: Io non me lo ricordo, ecco perché te lo chiedo.
2: No, allora prima cosa dobbiamo capire una cosa.
0: Raga, facciamo una pausa perché sono già 20 minuti, come prevedevo. Che scegliamo un brano.
2: No, vabbè, lascio.
0: Scegliamo.
2: Ne parliamo, dai.
0: No, lo riprendiamo, anche perché era interessante la cosa. E mettiamo proprio Come profondo il mare di Lucio Dalla, che ne dire? Come profondo il mare, Lucio Dalla.
2: No, la fossa delle Marianne, guarda è profonda.

0: come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare.
1: E allora rivediamo un po' di ricostruire questa cosa oggi, visto che si parlava di questa sciagura del 13 gennaio, mi pare, del 2012.
2: Sì, esatto, esatto. Cioè, allora, comunque il problema è che la situazione poi diventò un caso internazionale e il comandante Schettino si è presentato male mediaticamente. Già per esempio, io quando vengo di scelta, no? Allora, se una cosa, per me di tutta questa storia il più coglione era quello della capitaneria. Per me è stato ha più colpa il comandante De Falco che il comandante Schettino. Non gli spiego anche il perché, che quando uno dice le cose deve dire perché tu pensi che Peppe Cesena mangia troppo. E io ti dico perché Peppe Cesena si è mangiato una fetta di torta che era circa 300 grammi, sono già 1000 calorie, poi si è mangiato un piatto di pasta da 80 grammi, sono altri 500 calorie, poi si è mangiato una fetta di carne, sono altri 300, il suo fabbisogno è 2000 calorie, lui se ne è mangiato 3000, perciò Peppe è cretino, hai capito come ragiono io? Allora, parliamo del comandante De Falco. Chi era il comandante De Falco? Il comandante De Falco era
3: cancelletto 6666, put voce non attiva.
2: Ok? Cosa fa l'ufficiale di capitaneria? Noi abbiamo la suddivisione delle coste italiane in direzioni marittime e ogni direzione marittima, diciamo ogni zona, non voglio andare nel particolare perché poi non me le ricordo, c'è una capitaneria che si occupa del salvataggio, no? Facciamo un esempio, se tu sei a Genova, succede al largo di Genova in certi posti, deve intervenire la capitaneria di Genova. Per far capire a voi dove è successo il fatto di Schettino, non doveva intervenire il comandante De Falco, doveva intervenire il comandante, mi sembra, di Roma, Fiumicino, ma non voglio dire cose troppo tecniche perché qualcuno potrebbe, quello ha detto Scimità. Comunque, è sicuro, non doveva intervenire il comandante De Falco. Il comandante De Falco è intervenuto perché quando è successo il fatto che ha risposto lui subito, come se si è voluto prendere questa palla per mettersi in evidenza. Io il comandante Falco non lo conosco, non l'ho mai conosciuto e non lo manco conoscere. Però in questi casi qua e come si è comportato è proprio stato così. Non doveva prendere in mano il salvataggio il comandante De Falco, ma un'altra persona, perché era di un'altra direzione marittima. Poi è stato concesso di farlo a lui, ben vai. Ma già era partito per mettersi in mostra. Ok? Anche quando dice delle cose, per esempio, lei ha ordinato l'abbandono nave, ora comando io. Un comandante non dice mai vicino a un altro, io comando io. Hai capito? Specialmente in una situazione di periodo. Ma qual è l'errore, per far capire a tutti quanti, a prescindere se il fatto era giusto o non era giusto? Io do un comando.

0: l'ordine che dai, se lo dai a una persona che è capace di poter fare quell'ordine che tu dai. Questa è la prima regola di un comandante, non che dai l'ordine a cazzo. Allora, se io vedo che Peppe Cesena è embriaco, ha difficoltà a camminare, non ci vede, io ci do una bottiglia di vetro in mano e lo faccio fare un percorso, fa, sono io che metto in pericolo l'altra persona. Se io vedo che il comandante Schettino in quel momento sta passando una non è capace di poter darmi delle risposte, la prima cosa che dicevo: comandante, ma lei sta solo, ma c'è qualcuno vicino a lei? No, vado a bordo, salta lei, mi faccio passare, vai guai, vai a bordo della nave, sali dalla biscaccina. Ma tu sei, allora, se quello si faceva male, Schettino, invece di uccidere 32 persone, ne uccidevamo 33, e tu sei comandante.
1: Ecco.
0: Infatti, il comandante del FAC non sta più in capitaneria di porto. Poi, logicamente, cosa succede? Possiamo denigrare la marina mercantile, possiamo denigrare le altre persone, si cerca la via di mezzo. Allora, comandante Schettino è un comandante, la tua nave l'hai persa, nel senso che il massimo che può fare un comandante, la cosa da negare, è partire da un punto A e non arrivare al punto B con la tua nave. Tu devi arrivare a canava scassata, canava via di fuoco, con l'equipaggio più possibile in salute. Questo è essere comandante. No, che allora tu già hai fatto un dramma perché hai scassato una nave. Hai capito? Mi devo dire, cazzo, io ho fatto un errore.
1: La nave l'ha rotta.
0: La nave l'ha rotta, mi devo prendere le mie responsabilità. Poi è un danno della Madonna. Scusate del tempo. Ci sono anche dei giochi di forza che tu non puoi vincere. Allora, il comandante non ho. Sarei io sono andato a finire sugli scogli, non è che nella mia carriera non ho avuto delle problematiche, poi lasciamo stare come è successo, perché è successo, io non ti devo dire, mi devo difendere nel senso come è successo, ma io ero io che comandavo in quel momento, però non ero comandante, però ero io di guardia e cose, anche io ho passato dei guai per quelle cose. Però io per fortuna non ti ho mai fatto male a nessuno. Però loro hanno valutato anche il mio comportamento dopo quello che è successo. Allora, il problema del comandante Schettino o di un comandante non è che lui ha preso 16 anni di
1: carcere,
0: di pena. Il problema di Schettino è che gli hanno levato il titolo professionale. Cioè, tu fai un incidente,
2: sì, l'hanno rovinato perché
0: lui e ti levano la patente e ti levano la patente. Invece al capitano Novo possono dire quello che vuoi, a me non hanno detto dammi la patente, io sono sceso da quella nave e sono salito su un'altra nave, anzi dopo 4 mesi divenne il primo ufficiale. Hai capito? Questo viene anche valutato nella situazione. Il comandante Schettino, l'errore madornale, anche quei lati che stanno di conseguenza, e quando è successo il fatto, lui non ha saputo valutare subito in quel momento la gravità della situazione. Se lui dava l'abbandono nave, nel senso l'allerta, non proprio che devono abbandonare la nave, perché la nave è l'ultima cosa che devi fare, perché è ancora il mezzo più sicuro quando si appare, lui doveva dare l'abbandono nave oppure l'allarme generale, cioè in poche parole cosa significa, le persone le levavi dalle cabine e fermavi gli ascensori. 32 morti non sono avvenuti per lo schianto sull'isola, sono morti per annegamento, sono morti perché sono stati chiusi in un ambiente che non potevano sfuggire o stavano dormendo, sono rimasti negli ascensori. E se c'aveva uno vicino, dice comandante, ma perché non facciamo questo? Comandante, ma secondo me, hai capito?
1: Sarebbero stati di meno.
0: Ma dice, alcuni sono stati, usavano ancora gli ascensori. Perché il problema è qua, si voleva camuffare il danno che è stato fatto, ma è stato sottovalutato, anche perché secondo me non gli è stato trasmesso bene qualcuno dei. Ma quando tu hai due compartimenti allagati, ogni nave ha la sua conformazione, tu dovevi dare la,

0: eccetera, è stato fatto, tutti i football, infatti poi qualcuno che è stato condannato, quando la capitania, loro già hanno avuto i blackout, no? Comandava, cosa è successo? Ci sono problemi? No, tutto a posto, abbiamo un problema, abbiamo avuto un problema con i generatori, no, tu stai facendo acqua.
1: Quindi è stata anche la bugia che...
0: Cioè, infatti quella che il comandante dice così, quello ha detto così, era lì ufficiale quello che ha dato parlava di comunicazione con la capitaneria, ma prima che succedeva ancora tutto il bordello, loro hanno negato che stavano prendendo acqua. La nave ha perso l'elettricità, come vogliamo far capire a voi. Perché appunto cominciavano a parcare acqua in sala macchine e i generatori, i cosi, l'acqua no, salta qualcosa, saltano i quadri, le situazioni. E lui non disse che non stiamo imboccando acqua. Se era mancata la corrente.
1: Bene ragazzi, abbiamo parlato della nave.
0: Comunque i comandanti, e comunque in Italia noi ci siamo sempre distinti in guerra, parliamo, però.
1: Sì.
0: E i comandanti italiani ancora oggi sono una sicurezza nel campo mondiale. Gli ufficiali italiani fanno ancora scuola, ma perché hanno un'attitudine alla sofferenza, a plasmare le cose. Poi capita sempre.
1: Certo. Marco, vai con l'ora tripla. Vai con l'ora tripla, Marco.
0: È sempre un dramma umano, a prescindere di quelle che succedono le cose.
1: Vai, Marco.
2: È arrivata la tripla. Oggi abbiamo il capitano con i suoi racconti improvvisi. E con Giuseppe e Marco Roma c'è l'ora tripla. Per me per sempre. Per sempre. No.
1: Va bene. Vi ricordiamo che mercoledì sera chi avremo, Marco? E poi ci sentiamo alle 6:50.
2: Mauro Rossella ed Escandal.
1: Escandal.
0: Rossella Oara.
1: No, Rossella Oara. E ce ne andiamo tra un po' per presentare i nuovi cantanti e altri amici. Con ce ne andiamo con un brano.
0: No, ma poi una cosa che io voglio far capire a tutti quanti, per male, questa è una cosa che bisogna capire. Allora, tutti i dramma che sono successi per mare, non parliamo più di quella Concorde, parliamo per esempio, qual è una delle
1: Titanic.
0: Più grandi tragedie?
1: Il Titanic.
0: Allora, quella è un'altra grande tragedia, no? Affondabile cosa. Hanno capito che per mare, c'è il famoso detto, non ci sono taverne. Allora, cosa ha fatto emergere quel dramma? Ha fatto emergere che le persone non avevano tutti i salvagenti,
1: non c'erano le scialuppe,
0: il salvataggio non erano per tutti. E infatti, cosa è successo? Quello che è passato poi alla storia, quello che ha insegnato il Titanic, che le persone, e questo anche nella vita reale, ecco il collegamento che voglio fare. Quando è successo il fatto del Titanic, non fu fatta subito la legge che tutti quanti dovevano avere il salvagente, non passò subito la legge internazionale che diceva tutti devono avere il posto sulla scialuppa. Però le persone, quando cominciarono a viaggiare, perché allora non c'era l'aereo, no? Tutti quanti dicevano, ma io ce l'ho il salvaggente, ma io ce l'ho la scialuppa, il posto sulla scialuppa. Eri stesso tu che lo chiedevi. E le compagnie non hanno aspettato la legge che diceva tu devi avere il salvagente obbligatorio per tutti quanti, non devi avere la scelta di salvataggio per tutti quanti. Allora, quello che diciamo noi, dobbiamo avere una legge che ci dice, senti, noi abbiamo un debito pubblico, non so di quanto, non lo so pronunciare, e dobbiamo fare una legge perché io italiano ti devo dare 1.000 lire, 500 lire, 1 euro, 2 euro a te per il debito pubblico. Invece oggigiorno cosa facciamo noi? Tutti quanti aspettiamo la legge per poter fare una cosa. Perché non vado a dire vicino allo Stato, senti, ma io ce l'ho il salvagente, ma io ho la scialuppa di salvataggio. Ecco cosa insegna il mare, che gli altri non vogliono capire.
1: Bene, ragazzi, ci lasciamo con Titanic. Marco, a più tardi, capitano, a dopo. Andiamo con le altre cose. Buona giornata.
0: Buona, buona settimana.
1: Ciao, dopo.
0: E bevete, bevete, che l'acqua non fa mai male.
1: L'acqua non fa male.

Sono Gioba, cantautore trentino. È un vero piacere condividere insieme a voi la mia musica, sempre volta a raccontare ciò che mi circonda, direttamente o indirettamente, dalle tematiche sociali più importanti fino ad arrivare a quelle più personali, abbracciando le difficoltà del vivere all'interno della nostra società moderna, ma valorizzando sempre l'importanza dei valori della famiglia, del rispetto e dell'amore in tutte le sue forme. Ed è proprio per questo che voglio farvi ascoltare il mio ultimo singolo dal titolo Magica Atmosfera, in grado di riassumere tutti questi concetti mettendo al centro l'amore come la forza motrice in grado di far fronte ad ogni tipo di difficoltà. Buon ascolto!

Sono una ragazza allegra, estroversa, una ragazza solare e in più amo la musica. La musica è la mia vita ed oggi sono qui proprio per farvi ascoltare il mio inedito Intrigo. Un saluto a tutti voi.

0: Domenica bestiale, sono le 6 e
1: 6:25 e 33 secondi.
0: 6:25 e 33 secondi, quindi è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30 anche lei, Teleterme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre radio le salutiamo con la nostra Angela Ricciardi, eccola qui che arriva con il saluto delle radio, con la prima radio che è Radio Antenna Abruzia.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
3: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Nuova data, abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione, varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'ospice pediatrico di Padova. E sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa!
1: Ci sentiamo la prossima volta, arrivederci!

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo

consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, acchiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce, con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

cristalli, inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

Don Raffaele, e adesso è l'ora dell'amore, insomma presto c'è, cioè, l'ora dell'amore è un brano che ci è stato richiesto da Rosa, è un brano interpretato dal nostro amico Massimo Galantucci, ed eccolo qui, l'ora dell'amore.

0: Ed è Franco Battiato che ci porta in Sicilia a Sciacca con la signora Maria Grazia. Allora andiamo ad aprire il microfono della Maria Grazia. Eccolo qua. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
2: Addio aiuto, per interrompere l'aiuto, aspetta, tocco due volte con che... quattro dita un scorrico, tocco, leggi elemento, tocco doppio con quattro dita, apri aiuto, interrompo aiuto, voce non attiva.
0: Dobbiamo disattivare questa voce, se no ti dà fastidio, ci dice quanti minuti siamo in tempo, poi dici anche il numero di telefono di Maria Grazia e ti chiamano un sacco di persone, quindi è meglio che non lo facciamo sapere. Allora, diciamo il titolo della poesia di oggi intanto.
1: Si intitola... L'amicizia.
0: Ah, l'amicizia. Beh, allora noi apriamo poco
1: il sottofondo dell'amicizia.
0: E allora andiamo con il sottofondo dell'amicizia. Eccolo qua. Vai pure, puoi partire.
1: L'amicizia. L'amicizia è cosa bella e rara. È facile farla, ma è difficile mantenerla. L'amicizia è come una piantina che va coltivata e innaffiata giorno dopo giorno se non si vuol far morire. Oggi le amicizie cominciano in fretta e così finiscono. Una volta erano più sincere e duravano per tutta la vita. Un antico proverbio dice: chi trova un amico trova un tesoro. Però se si tiene all'amico bene ci si deve comportare, perché altrimenti l'amicizia non potrà durare. Bisogna ricordare che un vero amico in caso di bisogno te lo puoi sempre trovare. Un plauso va fatto a chi ti resta amico per sempre, nella buona e nella cattiva sorte, fino alla morte. Grazie,
0: buona grazie, buon lunedì, ci sentiamo mercoledì, a presto.
1: Ci sentiamo mercoledì, ciao.
0: Grazie a Riva il brano per Maria Grazia.

0: E allora abbiamo in attesa Marco Roma, ma c'è, ma suona ma non risponde. Voi siete questo telefono che suona. Intanto vedremo se ci aggiorna su mercoledì sera a 20 di sera. 6:53 e 9 secondi, ancora possiamo attendere un po'. E salutiamo il nostro amico Nazareno che tra un po' va in onda con il suo giornale. Buongiorno Nazareno, buongiorno a te e a tutti gli altri amici di Radio RVD. Però la vaga impressione è che Marco stamattina non c'è, quindi non c'è. Però noi
1: WhatsApp, riconoscimento schermo attivo. Marco Roma, saluto Canoro. Marco Roma, saluto Canoro.
0: Marco Roma, saluto Canoro, non c'è. Allora, se ci chiama lui, intanto che siamo in attesa, altrimenti manca poco arrivare al 54, quindi 6:53 e 50 secondi possiamo fare partire quasi la sigla. E questa volta devo farla partire io? Sì, mi tocca dire 1, 2, 3, sigla. E allora, signore e signori, 1, 2, 3, sigla!
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora anche questo 6 luglio finisce per il momento. Torneremo sempre domani tra le 4:30 e le 7. Sapete, la programmazione è un po' diversa, ci sono vari amici, programmi della nostra Daniela, c'è Simone, insomma siamo sempre qui, io sono sempre qui a sorvegliarvi, ad ascoltare insieme a voi le trasmissioni. E dalle 4:30 alle 7 domani torneremo ancora anche mercoledì naturalmente. E adesso vi lascio con la nostra musica che ci serve per scollegarci quando sono le 6:55 e un secondo. E allora ragazzi, buona giornata, buon lunedì 6 luglio, buon caldo perché anche oggi si prevede una giornata calda. Ci sentiamo domani sempre tra le 4:30 e le 7. Ciao ciao.

0: Vi saluto tutti quanti, ciao Marco.
1: Salutiamo tutti gli ascoltatori, anche le cose belle finiscono. Anche le cose belle finiscono.
0: Ciao Eleonora.
2: Ciao, buona giornata, buon riposo Giuseppe.
0: Grazie ragazzi, buona giornata. Lunedì, sempre qui dalle 4.30
1: alle 17?
0: No, alle 7,
1: alle 20 di sera.
0: Alle 20 di sera, mercoledì. Ciao ragazzi, buona giornata, buon weekend.
2: Ciao, ciao, buona giornata ragazzi.
0: Ciao.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Tiziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: È dura, oggi è dura, è lunedì e beh, insomma, per chi non è ancora in vacanza, riprendere l'inizio della nuova settimana non è facile, anch'io ho avuto qualche difficoltà stamattina, devo essere sincero. Comunque vabbè, ci siamo, è importante ripartire. Per quanto riguarda questo lunedì 6 luglio 2026, buongiorno da Graziano D'Andrea, morning show, ed è tutto pronto per andare ad incominciare. Siamo già collegati, tutte le nostre radio ovviamente ci sono, quindi un saluto a coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Pronti, attenti via, oggi è il 187esimo giorno dell'anno, siamo nella 28esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Maria Goretti, il sole è sorto alle 5.43, vedi come abbiamo perso un altro minutino oggi, e tramonta un minutino prima, alle 20.47, si stanno accorciando le giornate. La luna è calante ed è illuminata al 66.6% della giornata mondiale del bacio. Diamoci un bel bacio, dai, tutti quanti insieme, appassionatamente. Il proverbio di oggi è uno dei proverbi, credo, più classici in assoluto. Campa, cavallo mio, che l'erba cresce. Con ironia e rassegnazione esprime un invito all'attesa di momenti migliori, di occasioni favorevoli, che però appaiono decisamente improbabili, lontane e soprattutto indipendenti dalla nostra volontà, in modo analogo a quanto espresso dal detto aspetta e spera, oppure chi di speranza vive, disperato muore. Capito? Oh, bene, bene, bene, bene. Allora, subito il primo brano di oggi, che è una sentenza, nel senso che la giornata è incominciata e la notte che se ne va.

0: Sono le 7:15.
1: Subito la storia di questo 6 di luglio. Torniamo al 6 luglio 1483, in Inghilterra incorona il suo nuovo re nell'abbazia di Westminster. È Riccardo III, che il 26 giugno ha accettato di assumere il peso della corona in seguito alla petizione con cui i cittadini di Londra lo invitavano alla guida del paese. 1495, la Lega Italica, a cui aderiscono il Marchesato di Mantova, la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, affrontano i francesi nella battaglia di Fornovo, vicino a Parma. Un'ora di sanguinosi combattimenti causa 1200 morti per i francesi e 2000 per gli italici, che nonostante le perdite si riterranno vittoriosi anche per la fuga francese dal campo di battaglia nella notte del giorno successivo. 1533, all'età di 58 anni questo giorno, muore a Ferrara il poeta e commediografo Ludovico Ariosto, autore dell'Orlando Furioso. 1785, il Continental Congress degli Stati Uniti d'America autorizza il conio del dollaro come nuova moneta ufficiale del paese. 1885, Louis Pasteur ed Émile Roux eseguono la prima inoculazione del siero antirabbico su un bambino morsicato da cane infetto. Il paziente Joseph Meister, di 9 anni, che per gioco ha colpito l'animale con un bastone, provocandone la reazione. 1893, muore a Parigi lo scrittore Guy de Maupassant. Da oltre 18 mesi viveva in condizioni di quasi totale incoscienza. Il 28 giugno era entrato in coma. 1906, in Svizzera viene sottoscritta la Convenzione di Ginevra, che stabilisce le modalità di trattamento per i prigionieri politici e di guerra, oltre che dei feriti. 1912, nel nuovo stadio olimpico, inaugurato alcuni giorni prima, si tiene proprio il 6 di luglio la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Stoccolma, alla presenza del re di Svezia, Gustavo V. 1919, con l'atterraggio a New York, il dirigibile inglese R-34 completa la prima traversata atlantica in volo. 1923, il Comitato Esecutivo Centrale ratifica la Costituzione dell'Unione Sovietica, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nata il 30 dicembre precedente. 1924, si tiene la prima trasmissione sperimentale via radio di una fotografia attraverso l'Atlantico tra Stati Uniti e Inghilterra. Nasce il sistema della telefoto. 1942, la giovane Anna Frank si trasferisce con la sua famiglia nell'alloggio segreto al civico 263 di Prinsengracht ad Amsterdam per sfuggire alla campagna nazista di deportazione nei campi di concentramento. Nello stesso anno l'ottava armata italiana a comando del generale Italo Gariboldi viene inviata in Russia. 1955, cerimonia del giuramento per il governo guidato dal democristiano Antonio Segni, che ha ricevuto il mandato del presidente Giovanni Gronchi il 26 giugno. 1957, in occasione della festa parrocchiale della chiesa St. Peter nel sobborgo Walton di Liverpool, John Lennon, che suona con il suo gruppo sul pianale di un camion, incontra per la prima volta Paul McCartney. I due hanno 17 e 15 anni. Nei giorni successivi Lennon, che lo ha ascoltato suonare, lo inviterà a entrare nel gruppo. 1957, la trentenne Thea Gibson è la prima tennista di colore a vincere il torneo di Wimbledon. Nella finale ha battuto l'altra statunitense Darlene Hard per 6-3, 6-2. Ci fermiamo un attimo, un po' di musica? Sì, dai, anche perché poi fra poco andremo con la seconda parte della storia di questo 6 luglio, che in questo 2026 cade di lunedì. Così. Si continua con un po' di ritmo, David Guetta.

Sono le 7:21, buongiorno, continuiamo con la storia del 6 di luglio e torniamo al 6 luglio 1964, a Londra arriva nelle sale cinematografiche il film di debutto dei Beatles sul grande schermo. La pellicola intitolata Hard Day's Night, diretta da Richard Lester, racconta la nascita della passione dei fan per il quartetto di Liverpool. 1970, il primo ministro Mariano Rumor rassegna le dimissioni del suo terzo governo e quarto della corrente legislatura, insediatosi il 27 marzo. 1971, a causa di una crisi cardiaca, muore a New Orleans il musicista jazz Louis Armstrong, interprete di Hello Dolly e di What a Wonderful World. 1974, un provvedimento fiscale del governo italiano verrà a strellare 3.000 miliardi di lire. L'azione impositiva messa in campo dal governo si preannuncia per gli italiani molto più gravosa di quanto fosse prevedibile. 1978, a Torino le Brigate Rosse feriscono l'ingegnere Aldo Ravaioli. 1978, ancora nulla di fatto nelle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. 1985, nella finale singolare femminile del torneo tennistico di Wimbledon, Martina Navratilova batte l'avversaria Chris Evert Lloyd con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 e conquista la sua quarta vittoria consecutiva nel torneo, che aveva vinto anche nel 1978 e nel 1979. 1986, alle 20:45, un fulmine colpisce un aereo Piper in volo su Sartirana Lomellina in provincia di Pavia, uccidendo i suoi tre occupanti. L'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, di 39 anni, il magistrato Clelia Allegretti, di 34, e il 36enne pilota del velivolo Giacomo Ramella Cravaro. 1988, nel Mare del Nord, a circa 200 km dalla città scozzese di Aberdeen, esplode la piattaforma Piper Alpha utilizzata per l'estrazione petrolifera. 1991, dopo una parentesi durata un anno e mezzo, il Comitato Centrale del Movimento Sociale Italiano torna a designare Gianfranco Fini alla segreteria del partito. Il 39enne aveva già assunto la carica di segretario come successore di Giorgio Almirante nel 1987, sostituito da Pino Rauti, eletto nel gennaio del 1990. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto da un atleta svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2005 sarà Londra la sede delle Olimpiadi del 2012. L'assegnazione è stata decisa proprio in questo giorno dal Comitato Olimpico Internazionale. Nel 2007 oro per l'Italia nella spada a squadra agli europei di scherma di Gand in Belgio. Nel 2008 lo spagnolo Rafael Nadal vince il torneo di Wimbledon, strappando il titolo a Roger Federer, vincitore delle 5 edizioni precedenti. Nel 2012 Facebook e Yahoo raggiungono un accordo per azzerare le dispute di brevetto e migliorare l'alleanza per la vendita di spazi pubblicitari e la condivisione di contenuti. Nel 2020 si spegne nella notte a Roma il compositore Ennio Morricone, autore tra le più popolari colonne sonore cinematografiche. 92enne, era ricoverato in una clinica per la frattura di un femore avvenuta qualche giorno prima. Ha lasciato un messaggio in cui chiede funerali privati perché non voglio disturbare. Capito? 7:25, si continua, ancora musica e poi tante altre cose da ascoltare.

Auguri a tutti coloro che compiono gli anni questo 6 di luglio. E allora auguri, auguri, auguri a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori, come al solito. È un momento in cui vi dedichiamo un pensiero e vi ricordiamo che oggi sono nati, ad esempio, Frida Kahlo, pittrice, ma anche Nancy Reagan, attrice, moglie dell'ex presidente statunitense Ronald Reagan. E poi avete presente Rock Around the Clock e See You Later Alligator? Parliamo di Bill Haley, ebbene nato proprio in questo 6 di luglio. Janet Leigh, attrice, da ricordarmi in Psycho e Piccole Donne. Antonella Lualdi, attrice. E poi Tenzin Gyatso, che era il 14° Dalai Lama, premio Nobel per la pace nel 1989. George Walker Bush, 43° presidente degli Stati Uniti. Sylvester Stallone, attore, Rocky, Rambo, Cliffhanger e tanti altri grandi film di successo. Tocchigno, musicista e cantante. Gabriele Albertini, politico, ex sindaco di Milano. Geoffrey Rush, attore, premio Oscar 1997 per Shine. Cristina D'Avena, cantante. Max Gazzè, cantante, è una musica può fare. E poi 50 Cent, rapper e produttore discografico. Luigi Di Maio, politico. Kate Nash, cantante. Oh, bene, bene, bene, bene. Allora, li abbiamo ricordati tutti. Ancora, ovviamente, auguri a tutti coloro che, ripeto, oggi compiono gli anni e festeggiano. Festeggiate insieme a noi, mi raccomando. Il Morning Show prosegue come ormai buona consuetudine, quindi l'invito ovviamente è quello di continuare a fare colazione tranquillamente, alla musica, alle notizie, alle rubriche, ci pensiamo noi come al solito. Va bene? Ok, ok, basta, basta, facciamo un attimo una breve pausa, alcune cose da raccontare, un po' di musica e poi si continua.

0: le 7 e 30 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, si apre con diversi disagi la mattina sulle autostrade del nord. Incidenti e traffico intenso stanno causando rallentamenti e code in più tratti. Sulla 4 Milano Venezia si registrano 5 km di coda tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia per un incidente. Nella carreggiata opposta verso Milano traffico intenso con rallentamenti tra Soave e Brona Sud e ulteriori code tra Dalmine e Camenago. Proseguendo in questa direzione altre file, si procede quindi a rilento tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. In Liguria code per incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante verso Rosignano. Infine sulla 13 Bologna-Padova traffico sostenuto con coda di 3 km tra Termogane e Monselice verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo giunti al momento dedicato all'oroscopo, iniziamo questa nuova settimana per molti ancora lavorativa sotto il segno di una grande concretezza ma anche di una profonda lucidità mentale. Per quasi tutta la giornata la Luna prosegue il suo transito solido e stabile nel segno di terra del Toro, spingendoci a cercare la qualità, la pianificazione a lungo termine e il controllo delle risorse. In serata però l'atmosfera cambierà radicalmente, la Luna farà il suo ingresso nei Gemelli, accendendo la curiosità, la voglia di comunicare, una piacevole leggerezza ideale per le ore notturne. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, una partenza di settimana focalizzata sulle questioni pratiche ed economiche, la Luna in Toro vi spinge a fare un bilancio preciso delle scadenze e a dare concretezza alle idee nate nel weekend. Questa sera, con lo spostamento della Luna in Gemelli, ritroverete la vostra proverbiale velocità di pensiero. Toro, la Luna brilla nel vostro cielo per una gran parte del pomeriggio, regalandovi un lunedì di grande centralità, magnetismo ed efficienza. Siete voi a dettare il ritmo della giornata, sfruttate le prime ore per le decisioni strategiche più importanti, perché poi in serata l'attenzione si sposterà sulle pubbliche relazioni e sulle chiacchierate informali. Gemelli, un lunedì che parte in background con la Luna ancora nascosta nel vostro dodicesimo campo, la mattinata scorre lenta e preferite concentrarvi sui dettagli tecnici editoriali senza troppi schiamazzi intorno. È solo l'attesa del palcoscenico. In serata la Luna entra ufficialmente nel vostro segno, accendendo la vostra energia e la vostra visibilità. Cancro, il Sole nel vostro cielo continua a darvi forza e oggi la Luna in Toro vi offre una sponda eccellente per collaborare, per fare rete, per raccogliere i frutti dei contatti stretti nei giorni scorsi. È il lunedì ideale per progetti di gruppo, per pianificare flussi di lavoro settimanali con il vostro team. Serata tranquilla e rilassante. Leone, la Luna in Toro nel vostro settore della carriera crea qualche piccola frizione nelle prime ore della giornata. Potreste avvertire una certa lentezza burocratica o una rigidità eccessiva da parte di chi vi circonda. Non perdete la pazienza e mantenete il vostro aplomb regale. Già da questa sera il cielo si farà decisamente più leggero e comunicativo. Vergine, un inizio di settimana radioso e ad altissima produttività. Lo splendido trigono di terra della Luna in Toro esalta la vostra precisione e vi dà una marcia in più nella gestione di documenti, flussi di informazione e contatti con l'estero. Sfruttate la giornata per mettere in cassaforte i vostri progetti. In serata concedetevi un po' di svago disimpegnato. Fra poco gli altri sei segni zodiacali, rimanete con noi.

Vabbè, abbiamo sbagliato qualcosa, perché il sabato italiano, mi sa che questo è il lunedì, siamo tornati idealmente indietro di qualche ora. Continuiamo allora con la seconda parte del nostro oroscopo, torniamo subito con il segno della bilancia. Questo lunedì vi restituisce equilibrio e una buona dose di distacco emotivo, con la luna che abbandona la spigolosità dei giorni scorsi, poi finalmente potete analizzare con lucidità le questioni amministrative, i contratti o i bilanci di inizio mese. Ottimo intuito per risolvere una vecchia pendenza tecnica in studio. Scorpione, la luna transita nel segno opposto del Toro, mettendovi di fronte al bisogno di trovare un compromesso nei vostri rapporti più stretti e nelle collaborazioni di lavoro. Evitate i muri contro muro e ascoltate con attenzione. Da questa sera l'aria si rinfresca e ritrovate la vostra prontezza di riflessi. Sagittario, un lunedì operativo incentrato sulla cura dei dettagli. La luna vi chiede di riorganizzare l'agenda settimanale, verificare la stabilità dei vostri strumenti e sbrigare le commissioni più noiose. Il premio arriva in serata. L'ingresso della luna in Gemelli accenderà la vostra curiosità e la vostra voglia di socialità. Capricorno, partenza di settimana semplicemente eccellente. Fino a sera potete contare sullo splendido supporto della luna in Toro, che accende la vostra creatività, la vostra autorevolezza e il vostro calore comunicativo. In una riunione sarete impeccabili, sfruttate questa scia vincente prima che la serata vi chieda di riposare. Acquario, la luna in Toro tocca il vostro settore domestico e familiare, creando una mattinata dai ritmi un po' pigri e appesantiti da piccole incombenze private. Non forzate la mano e gestite la priorità con calma. Pesci, un lunedì dinamico, fluido, perfetto per la scrittura, la conduzione e gli scambi di idee. La luna in Toro stimola la vostra mente, rendendovi pratici ma incredibilmente ricettivi. Sapete trovare le parole giuste per ogni situazione. In serata rallentate i ritmi e godetevi l'intimità della vostra casa per ricaricare le batterie. Bene, continuiamo, o meglio chiudiamo la parte dedicata all'oroscopo, ma continuiamo il nostro morning show.

Siamo così giunti al momento di sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo come al solito con il Corriere della Sera. Sparata di Trump su Meloni, Putin minaccia la Polonia. Domani il vertice NATO in Turchia. L'Italia, rispetteremo gli impegni oltre ogni limite. Dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo. Ed ancora l'ex premier Conte: sfido chi mi accusa sul Covid, è solo fango. Formula 1, il ferrarista vince a Silverstone, il sorriso di Leclerc, un guasto ferma Kimi, Hamilton terzo. La Repubblica: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo. Il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Domani vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Ferrari, Leclerc, re d'Inghilterra. La Stampa: Meloni, Trump oltre i limiti. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Il presidente statunitense su Truth, ordina il restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO. Putin minaccia la Polonia: producete droni per Kiev, non preoccupatevi della vostra sicurezza. Ed ancora il ruggito di Leclerc, il crack di Carletto, il Brasile fuori dai mondiali, se ne parla anche sui quotidiani non solamente prettamente sportivi. Il Fatto Quotidiano: Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. Il governo ammette le uscite da Gaza bloccate da Israele. Commissione Covid: cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri. Morti nascosti, vaccini gonfiati, dati tarroccati, regioni impunite secondo loro. Il resto del Carlino: Mosca minaccia la Polonia, Crosetto investire in difesa. Ed ancora migranti, il medico di Lampedusa, ascoltate il Papa. Due o tre poli, forse cinque, enigma alleanze, ricorso alla Corte Europea, io sola contro la giustizia sessista, la mia vittoria per tutte le donne. Il Messaggero: fondo sovrano, Casa Bianca. L'America celebra i 250 anni dall'Independence Day. Le mosse dell'intelligenza sull'intelligenza artificiale del governo statunitense. La minaccia di Mosca a Polonia e NATO alla vigilia del vertice. Crosetto: spesa alla difesa, non alternative alla sanità. La Verità: il cambiamento agoltellatore, appena esco lo rifaccio. Oggi l'interrogatorio con i PM, la vittima migliora la confessione. Shock agli agenti dell'africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano. Mi sono divertito, dice. Il GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato. Salvini mai più fuori di galera. Migrare è un diritto, pur di aprire i porti, la CEI corregge il Papa. Putin chiama Trump, poi minaccia la Polonia. Il Giornale: lo schiaffo del Gambiano ai tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco e accoltello ancora. Dichiarazioni shock del 22enne che ha quasi ucciso uno sconosciuto. Salvini, galera a vita.

solo qui Giuseppe piagnucola e sparge cortine fumogene. Rischio ma cresco 5 cm, caccia al farmaco che allunga le ossa. Ultima follia walk, se Otello diventa donna nera, gay, ma che serve sfregiare Verdi? Libero, ci accoltellano e si divertono, le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso lo rifarei, altro regalo dell'immigrazione dopo il marocchino che rideva l'Italia uccise in un incidente, l'italiana uccisa in un incidente. I genitori del Bosco sono di nuovo idonei, la scuola lascia fuori il figlio dei Moretti. Continuiamo con il giornale economico, il Sole 24 Ore. Governance poll, sindaci, Funaro supera Fioravanti, Regioni, De Caro davanti a Stefani. Spese agevolate più 6% nei modelli 730, lavoro, l'occupazione femminile cresce con il traino delle lavoratrici over 50. E allora andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Brasile eliminato e poi scandalo mondiale, Stati Uniti nella bufera, squalifica congelata, Trump grazie FIFA. Re Clerc, Gran Premio folle a Silverstone e trionfo Ferrari. Il colpo rosso è meritato di Charles, ho spazzato via tante negatività. Un guasto ferma la rimonta di Antonelli, la safety car beffa Hamilton terzo. Sinner, l'erba è sempre più verde. Domani contro Struff, oggi tocca a Cobolli e al Paolini. Corriere dello Sport, Ferrari spaziale, King Charles, vince il Gran Premio di Gran Bretagna e mette paura alle Mercedes. Elkan, momento storico. Silverstone tutti in piedi per Leclerc, trionfa davanti a Russell e Hamilton dopo 22 mesi. Manteniamo questo slancio per la rossa. 250esima vittoria in Formula 1, Antonelli si piazza sedicesimo. Colpa di un guasto a 10 giri dalla fine. Haaland fa piangere il Brasile. Scandalo FIFA, squalifica tolta a Balogun, giocherà Stati Uniti-Belgio. Ed è tutto, no, abbiamo ancora, scusate, il tutto sport, ce ne eravamo dimenticati. La Ferrari è tornata, il principe Charles, il Gran Premio d'Inghilterra celebra la rinascita di Leclerc a Silverstone, a casa loro, così ancora è più bello, quei pasticci che minano il DNA della Formula 1. Spalletti, Brahim fino alla fine. Mostruoso Haaland, Ancelotti a casa, Norvegia prima volta ai quarti mondiali, Sinner sollevante, Wimbledon ti amo, liquida anche il giapponese. Ed è tutto a questo punto, sì, per quanto riguarda ovviamente il nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. A questo punto io saluterei anche gli amici di Radio Tivulio Web che torneranno insieme a noi domani mattina alle 7.09 puntuali come al solito. Vi lascio un pizzico di musica e poi ancora Morning

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Lunedì rovente, eccoci qua ancora insieme in questa estate. Si torna per un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia con il nostro magazine Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, che ogni giorno pronto per voi a quest'ora a condurre questo appuntamento. C'è tanta buona musica, come sempre, che ci accompagna all'interno della nostra playlist, che è sempre un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi pure comodi.

accesa. Arrivo con la gang e spaccio buste della spesa. Una volta al giorno lucido la beretta. Quando non so cosa fare incendio una camionetta. Ogni rapper mi rispetta perché arrivo dalla strada. In effetti sono un rapper anch'io, ma io arrivo da casa. Voglio la fama dei Beatles, ma non i fan di John Lennon. Ho la marijuana dentro il doppio fondo del termos. La polizia mi ha detto che sono in stato di fermo. Oh, guarda che non sono un drogato, sono un ragazzo moderno. Zio.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché qui adesso vogliamo parlare anche un po' di software. Insomma, c'è questa domanda che alcuni si pongono: il perché la Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10? Perché le cose fatte bene, insomma, oramai noi che siamo poi, devo dire, un po' abitudinari, sapete, quando ci siamo affezionati ad un software. È un annuncio un po' in sordina che è arrivato nei giorni scorsi, ha fatto sapere la Microsoft anche attraverso l'accesso gratuito al programma ESU, si chiama, che sta per Extended Security Update, dedicato a Windows 10, che sarà possibile ancora ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 12 ottobre 2027. Signore, sia lodato, qualcuno direbbe. Questa è una buona notizia per gli utenti che erano fermi alla vecchia versione del sistema operativo, ma che cosa significa per la software house? Ecco, perché è stata presa questa decisione, vi starete chiedendo. Il supporto ufficiale a Windows 10 sarebbe terminato il 14 ottobre 2025. Da lì in poi il gruppo di Redmond avrebbe voluto vedere, diciamo, milioni e milioni di utenti passare al successore Windows 11. Così però non è stato, o perlomeno solo in parte. Qualcuno non ha effettuato l'upgrade per ragioni che sono legate ai requisiti hardware da soddisfare. Altri sono stati bloccati dall'obbligo di dover fare i conti con le tante funzionalità di intelligenza artificiale incluse a forza nella piattaforma Copilot prima di tutto. Altri ancora invece hanno scelto di passare, diciamo così, ad una distribuzione Linux, sono stati tanti. Poi ci sono i numeri. Secondo l'analisi di StatCounter, a fine maggio circa il 26,21% dei computer con installati il sistema operativo faceva girare Windows 10, più di 1 su 4 praticamente, quindi la percentuale è in calo. Un anno fa era il 53,19%, ma non così rapidamente come sperato dalla Microsoft. E nello stesso periodo Windows 11 sarebbe cresciuto, passando addirittura dal 43% al 71%. Ecco, per la software house assicurare quindi un altro anno di aggiornamenti per la sicurezza significa non lasciare proprio tutti questi utenti esposti a vulnerabilità e attacchi. Sa bene che le conseguenze potrebbero essere disastrose. Diciamo che questi aggiornamenti non includono comunque delle nuove funzionalità. Insomma, è solo un'estensione, ma certamente io comincerei a pensare, insomma, oramai a passare a Windows 11 e aggiornare, diciamo, se non l'avete ancora fatto, la vostra macchina.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Andiamo ancora avanti dopo la musica, restando sempre in tema di musica, perché avete presente Suno, la piattaforma che genera musica con l'intelligenza artificiale? Sarebbe sotto causa per aver addestrato i propri modelli su milioni di brani protetti da copyright. Vuole essere anche una destinazione di streaming e un trampolino per nuovi artisti. Il programma si chiama Spark. Borse di studio, mentorship e supporto marketing per cantanti, songwriter e produttori indipendenti, quindi senza contratto. E fin qui sembra una proposta allettante e generosa. Basta però, attenzione, leggere i termini e le condizioni, perché insomma si può subito cambiare idea. Io una mezza idea già me la sono fatta. Insomma, questo programma, ecco, dicono solo buone vibrazioni. La clausola più controversa riguarda la riservatezza e il divieto di criticare l'azienda. Si chiama Good Vibes Only. Vieta ai partecipanti di rilasciare dichiarazioni scritte o verbali che possono mettere su uno i suoi dipendenti o i suoi prodotti in cattiva luce. Chi viola la clausola sarà rimosso dal programma. Inoltre, su uno ottiene il diritto di richiedere modifiche e rimozione dei contenuti. Gli artisti quindi devono promuovere attivamente su uno. Diciamo, bell'affare. Lo so, no, se praticamente suonate lo strumento siete artisti, credetemi, non vi serve una cosa del genere. Insomma, comunque si può partecipare a Spark perché gli artisti devono accettare e rendere le canzoni disponibili per un remix, ma la licenza che si concede all'azienda va ben oltre, include anche il diritto di creare opere derivate dal proprio materiale, si concede insomma l'esclusività limitata a Suno, si rinuncia al diritto a un processo con giuria e alla partecipazione in azioni collettive, quindi un dettaglio significativo considerando che poi Suno sta già affrontando una proposta di class action da parte di un gruppo di artisti indipendenti. Credo proprio che non ci siamo, eh.

0: o dalla parte del giusto.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Si continua, amici, nella nostra puntata, perché adesso vogliamo parlare anche di privacy. Nei giorni scorsi è avvenuto a Parigi un incontro tra i garanti della privacy del G7, fra cui, dicevo, Italia, Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, e al termine è stato pubblicato anche un comunicato congiunto sui principali temi affrontati, tra cui e soprattutto la protezione dei minori online e la verifica dell'età. Altri argomenti trattati sono dispositivi connessi, smart glass e intelligenza artificiale. Insomma, i paesi del G7 hanno adottato o sono in discussione per delle norme per proteggere i minori online. Nel Regno Unito, ad esempio, è in vigore una legge che impone alle piattaforme di bloccare l'accesso a contenuti non adatti agli utenti che hanno un'età inferiore ai 18 anni. Altre leggi non ancora approvate invece impediranno l'accesso ai social media. In entrambi i casi, ecco, è necessario un sistema efficace per la verifica dell'età. Le autorità, diciamo che hanno sottolineato che le tecnologie di verifica dell'età dovrebbero rispettare determinati requisiti. Uno di essi è il diritto alla libertà di espressione e accesso alle informazioni. In pratica, ecco, non devono essere utilizzate a scopo di censura. Non devono inoltre essere utilizzate per identificare gli utenti e tracciare le loro attività online. La raccolta, l'uso, la conservazione dei dati, ecco, che devono essere limitati a questo scopo. I provider e le terze parti che sono coinvolte devono fornire comunque tutte le informazioni agli utenti, soprattutto, ecco, qui si parla di trasparenza. Infine, i dati devono essere protetti con delle misure tecniche che impediscono la loro divulgazione, cosiddetto data breach. Ecco, un altro tema comunque che è stato trattato riguarda proprio i dispositivi connessi, tra cui smart TV, assistenti vocali e giocattoli. Ecco, questi prodotti usano diverse tecnologie per tracciare le attività e i comportamenti degli utenti. I garanti hanno evidenziato soprattutto quelli che sono sempre i rischi per i minori. I produttori quindi devono rispettare proprio, diciamolo, una serie di regole, tra cui la disattivazione di geolocalizzazione e pubblicità comportamentale per impostazioni predefinite, termini di servizio che sono chiari, consenso esplicito, controllo parentale e conservazione dei dati per una durata limitata.

E adesso, amici, c'è una curiosità. Beh, voi non ci crederete, ma attenzione, dall'inizio del Mondiale 2026 i social network sarebbero stati invasi da video di presunte tifose avvenenti e ipersessualizzate che sono state create con l'intelligenza artificiale. Grazie a software accessibili anche al grande pubblico, alcuni operatori riescono ad attirare centinaia di milioni di visualizzazioni e a coinvolgere gli utenti verso delle piattaforme, diciamo, erotica a pagamento, utilizzando influencer che di fatto poi questi non esistono. Ma pensate, ecco, milioni di persone, diciamo così, che hanno guardato senza rendersene conto una donna che in realtà non esiste. Dall'apertura della Coppa del Mondo 2026 decine di video raffiguranti giovani donne sugli spalti degli stadi si sarebbero diffuse rapidamente su Instagram, TikTok, X e YouTube. Ecco, tutti seguono lo stesso schema: una tifosa attraente con abiti succinti ripresa in mezzo alla folla. Ecco, solo che quella donna è interamente generata dall'intelligenza artificiale. C'è un emittente belga e un'organizzazione di fact-checking, appunto, che avrebbe rintracciato l'origine di uno dei video più virali che è stato pubblicato lo scorso 15 giugno, che mostrava una presunta tifosa brasiliana durante la partita Marocco-Brasile del 14 giugno. Ecco, avrebbe, pensate, totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni su diverse piattaforme. Osservando anche con attenzione, però, ci sono dei dettagli che ne rivelano la natura artificiale: il cronometro che rimane bloccato a 54 minuti e 19 secondi per tutta la durata del filmato. Poi compare il logo di ESPN nonostante l'emittente americana non abbia trasmesso quell'incontro. Infine, ecco, c'è la voce del telecronista che avrebbe un timbro metallico robotico che, insomma, è tipico delle sintesi vocali che sono proprio generate con l'intelligenza artificiale. Insomma, come si dice in questi casi, sgamato.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Beh, dobbiamo dirlo amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme. L'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani, martedì, alla solita ora. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
3: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi,

nasce un fiore, da rose e spine nasce il puro amore, e da un attrito nasce nuova vita, l'antidoto da un petalo d'ortica.

0: Mamma mia ragazzi, che caldo, mamma, com'è sta cosa? Dai però, mamma mia. Voi battete le mani che ci avete il condizionatore, voglio dire. Benvenuti ragazzi, per la gioia di Consuelo, di Fiuggi, perché lei dice sempre non ripetere sempre la data, non fare questo, non fa... io farò tutto quello che la nostra Consuelo non vuole. Perché, lo sapete perché? Perché non me ne frega niente, che sono un ragazzo del ghetto, non mi interessa nulla a me di quello che dice Consuelo da Fiuggi, anche perché lei di spettacolo e di musica non ci capisce niente, quindi a posto. Oggi, questa settimana qua, va dal... stasera facciamo incazzare proprio per bene, ancora prima di iniziare veramente l'appuntamento di oggi. Da questa è la settimana, la prima settimana effettiva di luglio, comunque. Luglio, col bene che ti voglio, ciao, benvenuto luglio, oh... Comunque sia, oh, questa è la settimana, dicevamo, dal 6 luglio fino a una certa, cioè fino così, fino a quando vi va bene? Mamma mia, è così, ho deciso così che il tempo è interminabile, perché il tempo trascorre ma non passa nella capanna internazionale. Comunque dal 6 al 12 luglio 2026 la nostra Consuelo se ne farà una ragione, perché io faccio come mi pare. Amici, abbiamo veramente idea di continuare non soltanto a romperci le scatole con quelle della capanna, perché poi c'è anche il nostro appuntato che... sapete che ormai da qualche settimana lui ha creato questo gruppo, ma la cosa meravigliosa è che nessuno praticamente questo gruppo lo sta cagando, neanche di striscio. Ci collegheremo quindi con l'appuntato per fargli capire che o chiude il gruppo dopo un paio di settimane, o probabilmente deve proprio cambiare lui come essere vivente nella nostra esistenza, perché veramente non si regge, è assolutamente insopportabile. Quindi magari proveremo a parlarci e quindi io spero veramente di fargli cambiare idea, anche perché tanto io ho deciso di veramente di chiuderlo quel gruppo, di uscire da quel gruppo.
1: Vuole essere diventando troppo prolisso.
0: Prolisso di che? Ma sto parlando di quello che faremo, eh? Ah, Consuelo De Fiuggi, stai calma che giù ce vengo io, è la fine di luglio, eh? Allora, capisti? Ah, allora. Mi chiudete il microfono a sta donna, che non la reggo, per favore. Ok. Partiamo immediatamente con la nostra, con il nostro appuntamento dal 6 al 12. No, dai, non sfidiamo le persone perché non mi sembra il caso. E con il nostro appuntamento di tempo zero di questa settimana dal 6 al 12. No, basta. Con la nostra Music Summer Music Machine, e poi ci colleghiamo con l'appuntato

0: me che me frega del gruppo del nostro tenente, che me frega del gruppo del nostro pensatore, ma anche i gruppi in generale, proprio me ne frego. Per favore, appuntato, guardi tenente, appuntato, io non so più neanche che cos'è lei, io non la capisco. Io le suggerirei comunque di chiuderlo questo gruppo, perché non la sta cagando nessuno. Secondo il nostro appuntato tediatore, che ha creato un gruppo delle passioni, questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò, sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
1: Con coloro, sì, che avranno il, sì, consenso,
0: per fare che? Per fare gli scemi, ok, allora, sì, va bene, se volete.
1: Ispirano, sì. Ma ve ne parlerà meglio lui, quindi...
0: Parlerò meglio io di cosa? Di Tempo Zero?
1: Altri membri, sì, quindi far crescere ancora di
0: questo
1: più.
0: Questo gruppo, ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo,
0: secondo me siamo partiti veramente da schifo, e io le suggerisco di chiuderlo questo gruppo, perché lei non ha un minimo di senso, cioè si sa come parla, mi sta a far venire la sonnolenza con sto caldo.

0: non avete altro di meglio da fare stasera, intanto Noemi bentornata con questo capolavoro, eventualmente stasera speriamo di non incontrare il nostro appuntato, guarda, veramente chiudiamolo sto gruppo da media retta, perché non si può fare sta cosa, lui oltre ad essere un appuntato è un tediatore, creatore di gruppi probabili e improbabili allo stesso tempo, il gruppo delle passioni, quindi la possibilità di confrontarci con altri esseri umani della capanna internazionale, visto che il gruppo della matrona si è praticamente suicidato da solo, e fioriscono gruppi così alla meno peggio. Questo gruppo non mi sembra così interessante,
1: quindi,
0: glielo dico comunque.
1: È stato creato
0: questo gruppo, ormai che se ne frega, sta lì e via.
1: Andremo avanti
0: sì. Con tanta voglia di vivere, sempre.
1: Che lo troviate interessante.
0: Sì, immagino, guardi.
1: Vi auguro una buona serata.
0: Una buona serata anche io, appuntato, e soprattutto buonanotte a tutti.

0: tu con me, io con lei, tu con te, casino, ci sto a capire niente. Dai, per favore. Il grande Michele Bravi, anche lui tornato in questa estate cuocente del 2026. Tra l'altro stavo dando un'occhiata ad un articolo del Sole 24 Ore dove sembrerebbe che i prossimi 5 anni sono sorvegliati speciali, perché andremo ad aumentare di 1,4 gradi centigradi Fahrenheit, io oserei anche dire, di aumento vertiginoso. E si considera e si pensa preventivamente che il 2027 possa essere l'anno più caldo, ma più di questo, cioè più del 2024, più di tutto, ma no, ma che vi piace sto stafa, ma non credo, dai. Il gruppo del nostro appuntato potrebbe essere tranquillamente un flop, ce lo ha descritto con una voglia di vivere veramente contagiosa, che ti viene voglia proprio di entrare in questo gruppo noiosissimo. Ma chi ci può salvare se non la nostra pecorella smarrita ritrovata, la nostra Illu, la nostra illuminata Illu?
1: Buonasera.
0: Ma sì, ci sono io, illuminata, meno male che c'è anche lei, perché sennò io sarei già uscito da un pezzo. Illu, ben trovata.
1: Non sono accorta adesso, perché gruppo, Salvatore, non volevo, me ne guardo poco.
0: Sì. Ma è meno male, perché lei c'ha un sacco di cose da fare, essendo illuminata. Forza, sì.
1: Ma li guardo tutti poco.
0: Lo so.
1: Amore,
0: vabbè.
1: Mio,
0: ma salve,
1: mio,
0: ma salve.
1: Mancato.
0: Ma anche lei mi è mancata tantissimo. E anche io voglio portarla qui nel mio cuore, però voglio ascoltare anche il prossimo pezzo musicale, Illu. Va bene, me lo consente, parliamo tra poco,

0: prossimo zio non paga.
1: Giostraio, sta arrivando comunque la discoteca, ha un po' anticipato. Giostraio, la vedo un po' fuori anche a lei oggi, eh? Vuole entrare nel gruppo così tanto per fare un po' di casino.
0: Vai campione,
1: eh?
0: Sì? Metti il gettone, forza giovani, via!
1: Via, eccoci! Sacco di caciara, sacco di illuminati, ma di illuminata c'è solo lei! E ne sono anche mancata la nostra illuminata! Ecco, via! Illuminata, ma anche lei mi è mancata tantissimo, lo sa? Sì, amore mancato, lei è l'amore di tutti, ma è anche il mio amore, perché lei ci può solo illuminare e illuminare la nostra esistenza in questo gruppo, veramente, devo dire, presentato in maniera becera la nostra fino puntato.
2: Simone è il mio
1: sì, è vero, e lei è la mia principessa illuminata. Veramente.
2: Sono l'illuminata.
1: È illuminata. Se oggi come si sente?
2: Aspetta.
1: Ma perché aspetta? Scusi, già questo gruppo è stato presentato in maniera assolutamente becera, ci si mette anche lei a spegnersi, è l'unica che può illuminarlo. Voglio dire, ma perché si spegne? Ma l'accendo io insieme al nostro chi a chi tocca, a chi mi pare. Facciamo la conta, Andrea Bolognesi, dai, facciamo per favore suonare Andrea Bolognesi. Apriamo una discoteca di Summer Live Competition, Summer Live Compilation.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24, 24.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
4: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
5: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Tiguglio. Non-stop music.

0: pezzo musicale, non mi sono pure impicciato, volevo fare la battuta, manco in grado di fare le battute sono più, mamma mia però. Grazie al nostro Etna DJ, mamma mia ragazzi, sarà il caldo ma sto fuori veramente come una zucca. Mi dispiace veramente illuminata che lei non riesca a illuminarsi comunque, Solo la nostra illuminata ci può illuminare, manca a lei questo nuovo gruppo del tediatore, la fa spegnere. Illuminata, no, ma per favore, mi racconti qualcosa di lei, vacanze, quant'altro, dai, su, allora, tanto che non ci sentiamo.
1: Sono andata a lavorare e sono andata a comprarmi un po' di vestiti per la mia vacanza.
0: Sì, bello, che bello, siccome ne all'interno della capanna internazionale il tempo trascorre ma non passa, dove se ne va? Dove se ne va?
1: Friuli, dal 10 al 16 di agosto.
0: Che bello, che bello. Porti anche noi, illumini anche il Friuli Venezia Giulia con la sua illuminazione. La prego, guardi.
1: Grandi preparativi.
0: Beh, meno male, meno male.
1: Va ok, raga.
0: Bene. Allora,
1: per me, bistecca insalata.
0: Ciao, non importa, ciao. Va bene così. L'importante è stare bene con se stessi e nell'illuminazione alimentare. Solo Power by Illuminata Mobile.

0: Bambini ascoltatori della Capanna Internazionale, benvenuti. Non è l'angolo dei bambini, ma è l'angolo dell'asilo. L'asilo dove abbiamo incontrato per voi a livello telefonico una nuova amica, una bambina meravigliosa. Lei è Serena, finge di essere un'adulta, finge di vivere la propria vita all'interno di questa capanna dell'asilo meravigliosa. Serena?
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a lei, bambina. Come sta?
1: Come va? Come state?
0: Tutto bene, anche lei spero che stia bene. Poi lei lo sa, a me, se lei è presente nel gruppo oppure no, non mi interessa.
1: No, lo so, spedito,
0: no, non ci interessa. Bambina, non è un problema. Esattamente. Va
1: se
0: proprio così,
1: sono.
0: esatto.
1: Comunque,
0: sì, però, se non frega niente a lei, cioè non frega niente a me, frega niente a lei, a chi frega allora? Non lo so.

0: Vabbè, mamma mia, eccezione pura, Mengoni, Mango, Angelina Mango. Io, il problema di questo programma non sono le canzoni, il problema di questo programma sono io e siete voi, eh. Cioè voi che siete i personaggi della capanna, avete capito? Anche sta bambina qui, cioè io sono seguito da 8 miliardi di persone, devo stare a parlare con questa. Se non frega a lei, non frega neanche a me, eh.
1: Che vuol dire? Che non gliene frega che c'è?
2: Non ci sono.
0: Non c'è, così. Quando se la sente?
2: Dipende
0: da cosa?
2: Del mio essere.
0: Del suo essere?
2: Serena.
0: Serena, come lei si chiama? Serena.
2: In tutti i sensi.
0: In tutti i sensi, come dice giustamente il babbo.

0: con l'erba di chi.
1: La nostra bambina Serena all'interno della sua capanna internazionale è in giro in macchina insieme al suo papà. Chissà dove staranno scorrazzando, per questi mondi meravigliosi della capanna. Comunque sì, Serena, bambina, non siamo molto interessati alla sua presenza, no, effettivamente. Tutto dipende. Senta, il babbo conosce tutte le canzoni. Che bello, dipende. Va bene.
2: Lui casa, sì, cosa che voi volevo
1: sì, dire. Ok, a parole sue, bambina.
2: Perché
1: dai.
2: Dopo 8 sì. giorni precisi di lavoro.
1: Ah, ma mi chiedo scusa, nell'asilo internazionale la fanno già lavorare a 5 anni, mi sembra un po' troppo presto. È già in ferie. Ah, cioè in ferie lei praticamente ha lavorato 8 giorni nel gruppo, no, dell'asilo, della capanna internazionale. Dopo 8 giorni già la mettono in ferie, ma siamo sicuri che non l'hanno licenziata, bambina?

0: La nostra bambina Serena è un'impiegata praticamente dell'asilo immaginario della scuola materna della Capanna Internazionale. Ma che discorsi! Però dopo 8 giorni l'hanno messa subito in ferie. Secondo me, bambina, cioè, mi faccio parlare con il babbo, perché secondo me l'hanno licenziata, lo sa?
1: Ah, si vede che ha lavorato tanto, insomma, a 5 anni.
2: Una settimana.
0: Okay. Quindi 8 giorni di lavoro, una settimana di lavoro. Perfetto, esatto. Cioè, una settimana di lavoro, una settimana di ferie. Meraviglioso.
2: Una settimana.
0: Esatto, bello.
2: Lavoro troppo.
0: Sì, è vero, il babbo lo sa.
2: E per questo mi danno le ferie.
0: Eh beh, sì, poi si lavora tantissimissimo nel gruppo della Capanna Internazionale in questo asilo meraviglioso. A presto, bambina. Torni a trovarci.

uno dei grandi pezzi musicali di questa estate, LDH7. Ragazzi, sono veramente ragazzi fortissimi. Nella capanna internazionale, a parte il fatto che un giorno mi spiegherete come fanno i bambini a lavorare all'interno della mensa dell'asilo, visto che loro già frequentano l'asilo, se casomai mi faceste parlare con qualche sindacalista della capanna non sarebbe male, giusto per capire a che livello di esaurimento siamo. A proposito dei casini all'interno della capanna internazionale, ci sono dei problemi, cioè perché non si può stare in pace nella capanna, sarebbe troppo bello che tutto filasse liscio, in realtà non è così. L'antidoto giusto per rimanere sempre in attività e soprattutto sempre con lo stress, malumori, incomprensioni, è l'antidoto meraviglioso per la nostra capanna internazionale, una ricetta da ricordare, perché nella capanna si sta in pace, sì, con sta beata cippalippa. Torna nuovamente il discorso dell'Erasmus. In una telefonata di gruppo, il pensatore, dopo una chiacchierata, ha proposto di poter entrare all'interno del gruppo di Lost, ecco, degli spiaggiati, tutti coloro che hanno abbandonato il gruppo della matrona, almeno per 48 ore. Marina ha capito che cosa sta pensando nuovamente il pensatore?

0: secondo me questa estate 2026, nonostante sia caldissima, non fermerà i bollenti spiriti. Cioè io prevedo le prossime settimane, non ci voglio, veramente, non ci voglio credere, prevedo veramente le prossime settimane abbastanza infuocate, perché Marina già la sento bella incazzata con quest'altro che vuole per forza entrare all'interno di questo gruppo dell'host. Secondo me non si mette proprio benissimo durante le prossime settimane. Altre puntate avvincenti, eh? Che volete che non stiamo al telefono a parlare solo di sta rottura di scatole, del pensatore che vuole fare l'Erasmus? Effettivamente comunque Marina c'ha ragione. Era un paio di mesi fa, che si era fissato che doveva entrare. Mamma mia, facciamolo uscire, eh? Esci da questo corpo, dai pensatore. Vi auguro una buona continuazione su questa emittente. Noi ci sentiamo fino a quest'ora la prossima settimana. Fermi lì perché arrivano i miei colleghi. Alla settimana prossima.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che oggi dovrebbe essere San Libellulo.
1: Scusi, non ho capito.
2: San Libellulo, che lo andremo poi a descrivere più tardi.
1: Eh?
2: Come santo del giorno, Libellulo.
1: Ma non mi risulta, non lo so. Va bene.
2: Non lo conosce lei?
1: No, no, buongiorno, grazie.

Ma signora San Libellulo, come fa a non conoscere San Libellulo, un grandissimo santo che scopriremo poi durante la nostra rubrica dell'almanacco del giorno dopo, con qualche aneddoto e qualche curiosità. Cari amici, bentornati a questa prima puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono per farvi compagnia, farvi conoscere buona musica, nuova musica, situazioni imbarazzanti e molto altro. Detto questo, mettete la monetina nel carrello.

0: giocherai.
1: E ricominciamo il nostro almanacco del giorno dopo con il santo che, con cui abbiamo aperto la puntata, San Libellulo, protettore degli animi leggeri. San Libellulo era un giovane frate che amava stare all'aperto più che in chiesa, passava

Ma ore a guardare il cielo e i confratelli lo trovavano spesso in mezzo ai campi intento a seguire le libellule. Un giorno durante una processione, invece di portare il turibolo, portò un retino per insetti, perché anche loro hanno diritto all'incenso, disse. Si racconta che quando pregava il vento si alzava, le libellule gli si posavano sulle spalle come piccoli angeli alati. Oggi è invocato da chi non riesce a stare fermo, da chi sogna troppo e da chi ha la testa fra le nuvole ma il cuore in

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, ma allora non abbiamo dato una notizia certa su questo San Libellulo.
0: Ma cosa sta parlando?
1: Di San Libellulo, abbiamo chiesto anche alla signora di prima quando abbiamo aperto.
0: Guardi che io non capisco niente di questa roba, lasciatemi in pace, va bene? Che sono anziana, lasciatemi in pace.
1: Ma cosa diciamo a chi ci ascolta? Scusi, poi la saluto, ci mancherebbe.
0: Non lo so, fate quello che vi pare, però lasciatemi in pace a me.
1: Va bene, scusi il disturbo.
0: Prego.

0: Stati Uniti d'America, un poliziotto si collega in mutande durante l'udienza in tribunale. È stato un momento di imbarazzo a Detroit, in Michigan, negli Stati Uniti. L'agente di polizia Matthew Jackson si è presentato senza pantaloni in un collegamento video durante un processo. Un episodio singolare che ha lasciato a bocca aperta il giudice e l'avvocato dell'imputata. L'insolita scena ha avuto luogo lunedì durante un'udienza organizzata via Zoom. Il poliziotto si è messo in collegamento e ha acceso la telecamera del suo PC, ma probabilmente non immaginava che sarebbe stato inquadrato anche sopra la cintura. Quando il giudice ha fatto l'appello dei presenti, l'immagine è andata su Jackson, inquadrato con la parte superiore della divisa ma senza pantaloni, praticamente in mutande, un dettaglio che non è certo passato inosservato. Il giudice ha subito chiesto: ha addosso i pantaloni, agente? Con l'agente che non ha potuto negare l'evidenza. No, signore, ha risposto il poliziotto prima di aggirare la telecamera in modo che le sue gambe non fossero più visibili.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine poi si era collegato in mutande.
1: Come in mutande?
0: Sì, quello lì che aveva fatto online praticamente il collegamento col tribunale.
1: Ah, ha sbagliato numero, mi sa.
0: No, abbiamo letto adesso, ho sentito la notizia che abbiamo appena letto di questa cosa.
1: Scusa, che numero ha fatto?

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
6: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: Pronto,
1: pronto, mi perdoni, volevo solo avvisarla che abbiamo deciso questa settimana di narrare, di analizzare Banana Republic. L'album è un disco dal vivo registrato durante il tour estivo del 1979 dei due cantautori italiani, Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Stiamo parlando dell'opera d'arte musicale Banana Republic. Il titolo prende spunto dalla traduzione italiana, curata da De Gregori, di un brano di Steve Goodman, Banana Republic, adattata in italiano. Partiamo con il primo brano, che è appunto Banana Republic, che è la traccia titolo e funge da manifesto della collaborazione, adattamento italiano, del brano di Steve Goodman, Banana Republic, con testo italiano di De Gregori. Parla di società, potere, contraddizioni politiche e sociali, nell'ottica dell'autore che utilizza ironia e metafora. Il brano non è mai stato registrato in studio in una versione italiana esclusiva per l'album, ma viene presentato solamente live.

0: Pronto?
1: Signora, pronto, scusi se la disturbo. Una cosa al volo. Le volevo chiedere se questa canzone fosse stata di suo gradimento.
0: La canzone?
1: Sì, Banana Republic.
0: Ma non lo so, non... adesso veramente ho gente, io tutto uscire, non ho tempo.
1: Ah, perché non l'ha seguita, non l'ha ascoltata.
0: Non l'ho seguita per niente, non l'ho ascoltata.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, la redazione di Chi fu visto, signora, gentilmente, in merito a quella segnalazione di via Pisignano. Che cosa avete segnalato?
0: No, io non so niente.
1: Chi è che ha chiamato per fare la segnalazione, quindi?
0: No, io non glielo so dire. Con la segnalazione di cosa?
1: Ecco, no, volevo anche capire se voi della via Pisignano, non solo lei, anche eventualmente i suoi vicinanti, se abbiate visto qualcosa in questi giorni.
0: Qualcosa in che modo?
1: Perché siccome hanno segnalato che si sarebbe allontanato dalle parti di Lido degli Estensi, quelle parti di là, verso Ravennate, però sia stato avvistato su via Pisignano.
0: Io lo so che non glielo so dire, mio marito in campagna, non so di che cosa stia parlando.
1: Praticamente è stato segnalato la sparizione di un gabbiano della Tunisia che viene dalle parti di Lido di Dante. Ecco, è stato visto lì.
0: Con che dati, qui c'è i scogli, c'è l'acqua, c'è la campagna, però io non le so dire niente.
1: Lei non ha visto dei gabbiani perché ha una pettorina azzurra, ha questo colore azzurro sotto il becco praticamente.
0: Ma guardi, a volte quando danno la presa, i trattori in campagna,
1: sì,
0: tanti, fatica a notare uno che è un po' diverso. Non lo so.
1: Ah, quindi quando fanno qualche lavoro di concimazione così attirano i gabbiani che vengono ovviamente dal mare.
0: Sì, perché vengono a mangiare i lombrichi che si muovono nella terra, capito?
1: Ah, ho capito, mangiano lombrichi, quindi, cioè, non è che vanno a danneggiare il seminato, quindi.
0: No, loro non danneggiano niente, loro non mangiano la cultura o i semi che è stato disseminato, adesso il momento della semina, del grano.
1: Ah, ho capito, quindi. Ah,
0: però
1: quindi
0: io non ne lo so dire, perché a volte ce n'è vari che enormi, capito? Vanno proprio vicino al trattore, li seguono.
1: Però uno, ecco, uno con il petto azzurro non l'avete visto, ecco.
0: No, io no, a parte che io sto un po' sempre in casa, non è che, però li vedo questi rivali di gabbiani che vengono dal mare, che dopo la sera si vedono che partono, che vanno a casa.
1: Ah beh, mangiano e poi tornano a casa. Va bene, signora, io la ringrazio, buona giornata.
0: Niente, grazie, mi dispiace che non ho potuto favorire.
1: Non c'è problema, la ringraziamo noi, grazie mille.
0: Va bene, grazie, buongiorno.

0: L'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 10:31.
1: Radio Tigullio, una radio per amici, H24.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve.
0: Dica.
1: Salve, scusi, disturbo, la sartoria via dalla chiesa per la modifica dei pantaloni. Non ci avete specificato poi se la toppa deve essere fatta di materiale assorbibile o meno.
0: Ma anche lei ha sbagliato il numero, sa?
1: Oddio, un attimo, io ho due paia di pantaloni da uomo e ho...
0: No, lei...
1: Un attimo solo che controllo la via, perché non voglio fare, perdoni, confusione. Allora, io ho un... Questo,
0: sì.
1: Con questo numero, che dopo sono ovviamente da venire a ritirare.
0: Allora, io sono come la via che dice lei, però sì. Non sono, perché io non ho comprato nessun pantalone.
1: No, non sono da comprare, cioè se avete portato, cioè,
0: capito, avrebbero... Ma io non ho comprato niente, cioè, no, però non posso portare via niente.
1: Ma il rinforzo come lo dobbiamo fare allora?
0: Beh, mi scusi, ma io non ho preso nessun pantalone, non gli ho portato niente.
1: Non ha capito, cioè a noi c'è stata consegnata queste due paia di pantaloni per avere un rinforzo nel cavallo sotto per assorbire, per chi soffre di aerofagia.
0: Ho capito, ma io sono una donna, non ho nessun
1: No, però chi è che soffre di aerofagia in casa, scusi? Perché è una modifica apposta che viene fatta a chi ha quel disturbo.
0: Vabbè, ma senti, mi scusi, ma lei ha sbagliato il numero. Che numero gli hanno dato di casa?
1: Ah, quello da cui le sto chiamando. Io ho un secondo,
0: no.
1: Un attimo che le dico. Ho 09. Allora, un attimo che guardo qui nei fogli. Allora, 9:30.
0: Allora, bene, secondo me ci sono sbagliate dagli il numero, perché io sono una donna che vivo da, con nessuno, vivo con mio figlio, ma mio figlio non...
1: Ma è suo figlio, scusi, che ha problemi di gas, scusi, no, perché sono fatti apposta.
0: È
1: lei allora, qualcuno
0: di... Il numero di casa qual è?
1: Quello che le ho detto adesso.
0: Non il numero di civico.
1: Ah, io allora via 3.
0: Va bene, allora ci sono sbagliate, perché io non ho niente.
1: Ma però scusi, questi qui cosa ci dobbiamo fare noi adesso? Perché dobbiamo capire che tipo di materiale, se è assorbibile per il gas o meno, oppure basta normale.
0: Scusi, ma io non ho portato niente da fare aggiustare.
1: Signora, ascolti, no, allora, non è che si deve vergognare, tra virgolette, cioè è un disturbo che hanno in tanti, però ripeto, magari...
0: Scusi, ma io sono una donna, che disturbo ho io?
1: Soffrirà anche lei di aerofagia come tanti, non penso sia un problema.
0: Sì,
1: se uno ha problemi.
0: Ma lei che carta è? Dov'è lei? Scusi.
1: Via della chiesa, la sartoria industriale.
0: Beh, ci sono sbagliate dati in codice.
1: Ma scusi,
0: non ho niente.
1: Non è suo figlio che soffre magari di aria, che gli ha portato i pantaloni lui, magari?
0: Ma scusa, eh?

0: Pronto?
1: Salve, come le sembra questa canzone così che sta per finire?
0: Ah, guardi, mi ha portato in paradiso, guardi, è una cosa...
1: È una delle voci più belle.
0: Ah, guardi. Senti, ma non si può avere il disco, no? Ma perché sennò uno resta con la bocca amara.
1: È vero anche quello, ma non possiamo, abbiamo solo il singolo.
0: Allora, non puoi dirmi che faccio, ma se non posso, vabbè.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: C'era una volta una bambina di nome Giovannina che non si tagliava mai le unghie. Non per paura, no, semplicemente le piaceva grattare di tutto. Grattava i muri, il pane, i gatti, persino le nuvole quando credeva di poterle raggiungere.
1: Cosa?
0: Quanto grattava Giovannina?
1: Chi è Giovannina? Io non sono mica Giovannina.
0: No, non lei, dicevo quella lì di cui stiamo parlando adesso, abbiamo iniziato a leggere la favola.
1: Ma scusa, chi è che parla?
0: Sono il cantastorie, in questo caso faccio le veci del cantastorie.
1: Ma io non so, io non ho capito niente di che cosa si tratta.
0: No, dicevo che noi abbiamo iniziato a leggere questa favola di Giovannina e le unghie sempre lozze, perché lei pare che che grattasse qualsiasi cosa, muro, pane, gatti.
1: Sì, ma a me non mi interessa queste cose, guardi, sono anziana, non mi interessa.
0: Le sue unghie erano così sporche che i germogli crescevano sotto di esse. Un giorno la maestra, esasperata, le disse:
2: Giovannina, se non le pulisci, un giorno ti crescerà un orto sulle mani.
0: E Giovannina rise.
3: Meglio, così non devo andare al mercato.
4: Non ho capito, con chi parlo?
0: E sono il cantastorie, no? In merito appunto alla risposta che ha dato Giovannina alla maestra.
4: Ma mi scusi, ma prendo un po' alla sprovvista,
0: sì.
4: Lei chi è?
0: Noi stiamo raccontando la storia di Giovannina e le unghie sempre lozze, però la maestra gli ha fatto notare che se non se le lava potrebbe crescergli l'orto sulle mani. Lei ha detto, meglio così non devo andare al mercato.
4: Ah, questo non me lo ricordo. Mi dispiace adesso che lei dice, sa, gli anni sono tanti, quindi non mi ricordo e non le posso dare una risposta. Ma riguardo al discorso, cosa riguardava?
0: Ah, la favola di Giovannina e le unghie sempre lozze.
4: Boh, non ne ho l'idea, guardi, mi ha preso in contropiede.
0: Ma no? Ci mancherebbe, grazie comunque, saluto.
4: Ma lei è un maestro, qualcuno chiede?
0: No, stiamo leggendo la favola al supermercato.
4: Ah, al supermercato? Qui di Forlì?
0: Supermarket, sì.
4: Sì, lì in piazza delle Erbe chiamata.
0: No, su via Arno.
4: Ah, allora non ne ho l'idea.
0: È un nuovo market. La ringrazio, buon proseguimento.
4: Niente, altrettanto, grazie.
0: Infatti, dopo qualche settimana, sotto le sue unghie cominciarono a spuntare insalatine, pomodorini e perfino un piccolo limone. Tutti ridevano, tranne gli adulti del paese che si misero a comprare le verdure da lei. In poco tempo Giovannina diventò ricca, così ricca che aprì un negozio chiamato Bio Unghie, dove vendeva le sue piante speciali e anche la sua terra segreta, che in realtà era solo sporcizia.
1: Ma che cos'è, scusi?
0: Era quello che aveva sotto le unghie Giovannina.
1: Ma che cosa? Scusi, ma che fa? Di telefonare.
0: No, stavamo parlando di che sembrava il terriccio, ma in realtà era
1: Mi ha telefonato lei e io poco fa non stavo telefonando certamente con lei.
0: Sì, però che cos'era alla fine? Lei si pensava fosse terriccio.
1: Mi scusi, ma lei con chi chiede di parlare?
0: No, stiamo leggendo la favola noi.
1: Ma mi scusi, però non capisco.
0: Stiamo leggendo la favola di Giovannina ed siamo arrivati al punto.
1: Buonasera.
0: Alla fine, quando il sindaco le chiese di svelare il segreto del suo successo, Giovannina sorrise e disse:
3: semplice, voi volete sempre tutto pulito, ma la vita vera nasce dallo sporco.
0: E da quel giorno nessuno del villaggio si vergognò più delle mani un po' lozze, tranne la maestra, che continuava a lavarsi con il disinfettante.
1: Scusi, io non ho capito chi è lei.
0: No, abbiamo finito ora di leggere la storia.
1: Quale storia?
0: Quella di Giovannina delle unghie lozze.
1: Guardi, io sono una famiglia Casani, non lo so lei chi cerca.
0: Ecco, no, voi non avete problemi di unghie sporche comunque, no?
1: No.
0: Ho capito. Va bene, grazie. Saluto.
1: Prego.

0: Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, di prossimi festival del libro, di festival del cinema, novità al cinema, mostre di arte, di festival di musica e alla fine una riflessione, una divagazione.

parliamo nei prossimi Festival del Libro. A Gavoi, Nuoro, dal 2 al 5 luglio avremo l'Isola delle Storie, giunto alla 20ª edizione, con il Festival Letterario della Sardegna. L'Isola delle Storie è promosso dall'omonima associazione. Il programma su isoladellestorie.it. A Fiuggi, Frosinone, dal 10 al 12 luglio, invece ci sarà l'11ª edizione di Trova Autore, rassegna letteraria dedicata alla piccola e media editoria. Tema della manifestazione quest'anno di Trova Autore è dialoghi. Durante la 3 giorni ci saranno incontri, reading, spettacoli teatrali e laboratori. A Rimini, dal 16 al 19 luglio, nel Parco Federico Fellini, torna Rimini Comics, il festival dedicato ai fumetti ma anche ai cosplay. Il programma su riminicomics.it. Dal 12 al 20 luglio a Carloforte, sull'isola di San Pietro in Sardegna, si svolge l'11ª edizione del festival L'Isola dei Libri, rassegna letteraria tra Terrazze e Carruggi. Incontri con autrici, autori, presentazioni e una mostra d'arte. Dal 26 giugno al 15 agosto si svolgerà la 15ª edizione del festival culturale Libera Evento, rassegna che ha luogo in 10 comuni della Sardegna. Tra gli ospiti Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti. Il programma su liberevento.it. Sempre in Sardegna, a Carbonia, dal 23 al 26 luglio, ritorna Carta Carbonia, giunto alla 3ª edizione. Un festival letterario che accende l'estate del Sulcis. L'arena Mirastella di Carbonia si trasforma in palcoscenico di parole, idee ed emozioni, con programma di incontri, dibattiti e letture. A luglio, 12ª edizione dell'Elba Book Festival, rassegna dell'editoria indipendente. Il tema di quest'anno è Naviganti, e il programma su elbabookfestival.com. A Verbania, sul lungo lago di Pallanza, tra il 17 e il 19 luglio, si terrà la 2ª edizione di Gialli e Vinili, il festival noir con mercatino del vinile. In Puglia, la 25ª edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare, dall'8 al 12 luglio, e a Vieste, dall'11 al 25 luglio, scrittori e scrittrici. Quest'anno il tema è Discorso all'umanità, ispirato al monologo finale del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli ospiti, Stefania Auci, Gianrico Garofiglio, Maurizio De Giovanni. Il programma su libropossibile.com. Al 10 e 12 luglio a Genova si terrà la 9ª edizione del Lonely Planet Ulisse Fest, la festa del viaggio. Il tema scelto sarà Elogio della fuga. Trasformeremo Genova in una mappa viva di storie, suoni e visioni, ha commentato Angelo Pitro. Il programma su ulissefest.it. A Vasto nel Molise avremo Vasto d'Autore Festival, che si svolge nel Palazzo d'Avalos di Vasto appunto. Poi vari ospiti, il 20 luglio Walter Veltroni, 22 luglio Marco Travaglio e 6 settembre Gianni Riotta. Il programma su vastodautorefestival.it. A Zelbio, dall'11 luglio al 22 agosto, uno dei luoghi più suggestivi del lago di Como, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, con eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Questa 20ª edizione ospita Tommaso Sacchi, Arianna Scommegna e Mimmo Di Marzio. Aggiornamenti su zelbiocult.it. Tra la seconda metà di luglio e i primi giorni di agosto torna per la sua 12ª edizione Libri da Amare, rassegna diretta da Domenico Occhipinti, che si terrà a Punta Secca, borgata del comune di Santa Croce Camerina, Ragusa. Il programma su facebook.com/libridamare.secca. Dei libri più venduti parleremo dopo in negrita, Fuori controllo.

adesso spazio ai 10 libri più venduti secondo IBS. Di Omer Bartov, al decimo posto, Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele, per Editori La Terza. Nell'abisso è un libro fondamentale per chiunque cerchi di comprendere uno dei conflitti più violenti e devastanti di questo secolo. Omer Bartov esplora la calamità più orribile e sconcertante del nostro tempo, una rara combinazione di sensibilità e impeccabile erudizione. Al nono posto troviamo Qualcos di Emmanuel Carrère per Adelphi. Qualcosa è un libro magistrale, secondo la Nouvelle Observateur, il libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estreggiarsi, divagare e dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia in cui diversi movimenti si rispondono, si completano, si prolungano senza fine. All'ottavo posto un classico di Georges Simenon, Domenica per Adelphi. In Domenica, una volta di più, Simenon dimostra di saper scavare mirabilmente nella psiche dei suoi personaggi per mettere in scena un dramma impietoso come il sole della Provenza nel primo pomeriggio. Il lettore non potrà far altro che restare a guardare, avvinto alle pagine fino al spiazzante, magistrale epilogo. Al settimo posto Il giallo dell'estate risolvi la più grande scena del crimine di Modesto Garcia e Avide Castro per Magazzini Salani. 100 enigmi per escludere i sospettati e scoprire l'assassino. Al sesto posto di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Dice l'autrice, ho sentito dire che ogni storia è il racconto di qualcuno che arriva in un posto o di qualcuno che se ne allontana. Non so se è vero o perlomeno se lo è sempre. Ho la sensazione che certi racconti comincino e finiscano con chi resta. Al quinto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestura della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Al quarto posto Alzarsi all'alba di Mario Calabresi per Mondadori. Nell'epoca del tutto e subito, Mario Calabresi ci invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della costanza attraverso un mosaico di vite che meritano di essere viste e riconosciute, anche quando la fatica non è una scelta ma un gesto estremo d'amore. Ci conduce senza retorica, con lo sguardo attento e partecipe il grande giornalista, in un nuovo viaggio pieno di speranza. Al terzo posto I tre mezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. Al secondo posto Ed è un po' con la notte e un po' con l'alba di Ilaria Tutti per Longanesi. Ilaria Tutti disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro, l'esodo nell'invasione e infine la speranza nella tragedia. Racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso della realtà. E infine al primo posto Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. La prima enciclica del Papa, dedicata alla custodia della dignità e del valore della persona umana della nostra epoca, segnata dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Nei prossimi festival del cinema, dopo The Colors, un ragazzo, una ragazza.

Adesso parliamo dei prossimi festival del cinema. Andiamo a Bolsena, nel Lazio, provincia di Viterbo. Dall'8 luglio al 13 agosto, Est Film Festival Lago di Bolsena, che è un progetto culturale che unisce le diverse iniziative cinematografiche del territorio. Un percorso che parte da esperienze consolidate e ne accoglie di nuove, con l'obiettivo di rafforzare l'identità culturale del Lago di Bolsena attraverso il linguaggio del cinema. L'8 luglio avremo Cinema in Spiaggia, poi dal 20 al 26 luglio a Montefiascone, l'ventesimo Est Film Festival, e per finire a Gradoli, provincia di Viterbo, proiezioni in piazza il 13 agosto. Per maggiori informazioni, estfilmfestival.it. Andiamo ad Aquileia, in Friuli. Dal 28 luglio al 4 agosto avvia la 17esima edizione dell'Aquileia Film Festival. Cinema, archeologia, esperti che si alternano sul palco per 6 serate in un programma ricco di appuntamenti. La rassegna internazionale di cinema archeologico è organizzata dalla Fondazione Aquileia con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm. Il programma su discoveraquileia.com. E sempre in tema di cinema archeologico, dall'8 al 17 luglio avremo il Festival del Cinema Punto Archeologico, che si terrà a Palermo, Real Monte, Licata e Agrigento. Giunto alla 22esima edizione, questo Festival del Cinema Archeologico in Sicilia è oggi uno degli appuntamenti di riferimento per la divulgazione del patrimonio storico e archeologico del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Fedele alla formula del festival diffuso, è un percorso di confronto e dialogo con le comunità locali. Il festival prenderà il via l'8 luglio a Palermo, al Museo Archeologico Regionale, e si concluderà nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento, al Museo Archeologico Pietro Grifo. Dal 17 al 25 luglio avremo il Giffoni Film Festival, giunto alla 56esima edizione, che è un festival internazionale di cinema per ragazzi, che si tiene a Giffoni, Valle Piana, Salerno. Questo festival vuole promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi, elevandolo dalla posizione marginale che occupava nel tempo a un genere di grande qualità e capacità. A caratterizzare questo Giffoni Film Festival soprattutto la sensibilità nella scelta dei film, atto finale di un processo di valutazione. Opere realizzate da grandi registi, autori emergenti, opere importanti di produzione di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito giffonifilmfestival.it. A Benevento, dal 9 al 14 luglio, BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. 5 giorni di dibattiti, analisi, di proiezione, di mostre, interviste e spettacoli. Questo Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, nella città di Benevento, ospiterà, nello sfondo di Benevento, l'universo dei media in tutte le sue sfaccettature. Le piazze, i teatri, le strade e i vicoli faranno da scenario a un evento di cultura unico nel panorama nazionale. Cinema e televisione, un dibattito a cielo aperto. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalbeneventocinematv.it. A Manfredonia, in Puglia, 29 e 30 luglio, ci sarà il Corto e Cultura Film Festival, giunto alla 19esima edizione. Al Corto e Cultura Film Festival il cinema si fa vivo tra le mura antiche di Manfredonia e il Mare del Gargano, corti e documentari che raccontano il mondo, le emozioni, le persone, con poesia, ironia e cuore. Ogni proiezione è un viaggio di storie di vite, di amore, di sfide, di sogni e di territori che parlano di noi. Per maggiori informazioni consultare il sito cortoecultura.com. E per finire, all'Aquila, Sante Marie, il Briganti Film Festival, giunto alla terza edizione. Questo festival si pone come vetrina per una categoria specifica di artisti, i briganti del cinema, cioè tutti quegli artisti che attraverso il mezzo audiovisivo sappiano osare, persone che sappiano mostrare una grande libertà di espressione. Autorealità è la parola chiave che sta alla base di questa manifestazione, per proporre originalità e innovazione. Per maggiori informazioni consultare il sito brigantifilmfestival.it. Di novità al cinema parleremo dopo Renato Zero, nei giardini che nessuno sa.

E adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno è un film diretto da Bill Condon con Diego Luna e Tona Hute e Eliza Russ. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Miss Molina invece è un gay, un uomo dal temperamento romantico e estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire da Lit in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato, un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Ridley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese con due figli, Laura e Agostino, uniti felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini. Di mostre di arte parleremo ad un Mario Biondi, Slow Hot Wind.

E adesso parliamo di importanti mostre di arte in corso. Vi segnalo Van Dyck a Palazzo Ducale a Genova, una mostra che è aperta fino al 19 luglio, una delle mostre più ambiziose degli ultimi anni. Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e a Londra. Il progetto espositivo non si limita a raccontare un artista, ma ne restituisce la dimensione internazionale. La mostra sottolinea questo aspetto, la sua capacità, la capacità di Van Dyck di mettere a sistema influenze culturali eterogenee, traducendole in una pittura elegante, immediata e comunicativa. È uno degli eventi più importanti dedicati al maestro fiammingo negli ultimi 25 anni. Una retrospettiva che riunisce 58 opere provenienti dai musei importanti come il Louvre, il Prado, il Museo Thyssen. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducale.genova.it. A Ferrara, Palazzo Diamanti, fino al 19 luglio, un'importante mostra dedicata a Andy Warhol, Ladies and Gentlemen. Sono passati 50 anni, era il 1975, quando Andy Warhol arrivava a Ferrara a presentare in anteprima mondiale una mostra destinata a fare la storia, Ladies and Gentlemen. E fino al 19 luglio Ferrara celebra quell'epocale anniversario, riportando il re della pop art nelle stesse sale. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzodiamanti.it. E andiamo a Venezia, dove il Palazzo Ducale, fino al 29 settembre, ospita un'importante mostra dedicata ad Etruschi e Veneti. Appunto, Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari. È una mostra che racconta il complesso e affascinante mondo delle pratiche religiose antiche, in cui l'acqua assume un valore generativo, terapeutico e identitario. Un confronto inedito su due grandi civiltà dell'Italia preromana, Etruschi e Veneti. E la mostra riunisce reperti archeologici di notevole valore. Un progetto per mettere in luce il dialogo fra due civiltà differenti, quella veneta e quella etrusca. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducalevisitmove.it. E andiamo a Torino, al Museo di Arti Decorative a Corsi Ometto, dove fino al 6 settembre in corso la mostra dedicata a Il Sodoma, Giovanni Antonio Bazzi, detto appunto Il Sodoma. In mostra ben 150 opere di questo artista, appunto Giovanni Antonio Bazzi. A Roma, protetto dal mecenatismo del celebre banchiere Agostino Chigi, è chiamato a decorare le stanze vaticane, lavorando a fianco con Raffaello, questo pittore Il Sodoma consacra il suo mito. Questa mostra ricostruisce questo volo esaltante, impreziosendo anche il racconto con eccellenti capolavori di maestri a lui contigui, come Gaudenzio Ferrari e Giovenone. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazioneaccorsi-ometto.it. Fino al 25 agosto, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita la mostra Firenze Deco, atmosfera degli anni 20. Degli anni 20 del XX secolo, Firenze è uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, laboratorio di arti, decorative, moda, grafica e design. E questo clima di straordinaria creatività è dedicata alla mostra Firenze Deco, atmosfera degli anni 20, presso Palazzo Medici Riccardi. Ceramiche, arredi, gioielli, tessuti, abiti che ricostruiscono il clima culturale degli anni 20, mettendo in dialogo artisti e manifatture. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzomediciriccardi.it. Sempre a Firenze, Palazzo Strozzi ospita una importante mostra dedicata a Rothko, Rothko a Firenze. Attraverso oltre 70 capolavori, molti inediti in Italia, giunti dal MoMA e il Tate, per far scoprire e riscoprire Mark Rothko. Dalle inquietudini figurative e neosurrealiste degli anni 30, si approda alle celebri astrazioni. Il fulcro del progetto è la folgorazione vissuta da Rothko a Firenze nel 1950. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzostrozzi.org. E per finire vi segnalo a Palazzo Citterio a Milano, fino al 26 luglio, una mostra dedicata a Mimmo Paladino, Il respiro dei dormienti. Protagonisti assoluti sono i celebri dormienti, 32 sculture in terracotta modellate dalla medesima matrice, che giacciono silenti in posizione fetale. L'allestimento trasforma l'ambiente ipogeo in un ambiente teatrale dinamico. Infatti il pubblico è libero di muoversi all'interno dello spazio. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Di festival di musica parleremo dopo il Spandau Ballet Only When You Live.

E adesso spazio ai festival di musica nelle prossime settimane. Il Rossini Opera Festival a Pesaro è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate italiana per chi ama l'opera lirica e soprattutto per chi vuole entrare nel mondo di Gioachino Rossini, proprio nella sua città natale, Pesaro. E per quest'anno il festival è in programma dall'11 al 23 agosto e propone un cartellone di 22 spettacoli, confermando la vocazione internazionale appunto di Pesaro e il forte legame con la ricerca musicologica e il repertorio rossiniano. Tra i titoli annunciati spiccano il nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe, accanto a opere classiche come La Cenerentola e Semiramide. Altro festival importante di musica impegnata e non solo, è il Festival dei Due Mondi, che si svolge ogni anno a Spoleto, in Umbria. È un grande palcoscenico dedicato alle arti performative e propone un programma fino al 12 luglio, un cartellone che attraversa musica, opera, danza, teatro e spettacoli multidisciplinari, valorizzando teatri storici, piazze monumentali e spazi non convenzionali della città di Spoleto. Altro festival importante è I Suoni delle Dolomiti, del Trentino. I Suoni delle Dolomiti è una rassegna unica nel panorama italiano perché trasforma la musica dal vivo in un'esperienza immersiva nella natura ad alta quota, tra pascoli, rifugi e scenari spettacolari delle Dolomiti trentine. Da quest'anno il festival è in programma dal 24 agosto al 3 ottobre, con un calendario diffuso tra concerti gratuiti e appuntamenti speciali nel Trentino. La programmazione attraversa generi come la musica classica, jazz, la world music, la canzone d'autore, confermando l'identità di una manifestazione in cui il paesaggio non fa solo da sfondo ma diventa parte integrante dell'esperienza, appunto i punti suoli delle Dolomiti. Altro festival interessante è quello che si svolge a Martina Franca, provincia di Taranto, il Festival della Valle d'Itria, uno degli appuntamenti più raffinati dell'estate italiana per chi ama opera, musica classica e teatro musicale. Il festival è in programma dal 14 luglio al 2 agosto e ruota attorno al tema Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, con cartelloni che attraversa repertori diversi e valorizza il dialogo tra tradizione e contemporaneità. Tra i titoli annunciati, Pulcinella, la favola di Orfeo, al Palazzo Ducale, e Carmen, in prima rappresentazione assoluta in forma scenica. Per chi ama la musica pop e rock, segnalo l'AMA Music Festival. Quest'anno si svolge al Parco di Villa Negri di Romano del Selino, in provincia di Vicenza. Un calendario già annunciato il 10, 11, 12 luglio e il 27 e 30 agosto. Tra i nomi confermati, Architects President, Tony Pitoni, Franz Ferdinand. Andiamo in Sardegna, ad Olbia, dove si svolgerà il Red Valley Festival. Il Red Valley Festival è uno degli appuntamenti più forti dell'estate per chi ama una proposta crossover capace di unire pop, rap, urban e dance. E si svolge a Olbia dal 13 al 15 agosto all'Olbia Arena, con tre serate che trasformano il Ferragosto in uno dei momenti più attesi della stagione musicale in Sardegna. Per quanto riguarda il jazz, invece, un appuntamento importante è quello che si svolge a Cellamonte nel Monferrato, dal 27 al 30 agosto, con concerti di jazz, black music, elettronica e ricerca musicale. Per quanto riguarda sempre il jazz, l'Umbria Jazz a Perugia è uno dei festival più importanti dedicati alla musica jazz e trasforma Perugia in un grande palcoscenico. Il programma dal 3 al 12 luglio, con concerti che riguardano i vari tipi di jazz, classico alle contaminazioni con soul, world music e songwriting.

Care amiche e cari amici, come di consueto al termine di questa rubrica una divagazione, una riflessione su un tema culturale. E oggi vi vorrei parlare di un grande scrittore e pittore che tutti conoscono, Dino Buzzati, di cui ricorre l'anniversario 120 anni dalla nascita. Vorrei parlare di Dino Buzzati visto che ha lasciato in me una traccia non indifferente. Pittore e scrittore, Dino Buzzati ha fatto della sua vita una narrazione continua, una narrazione che si alterna tra resoconto giornalistico, dato che Dino Buzzati ha lavorato per il Corriere della Sera, al reportage, diciamo, di tipo narrativo, letterario. Dino Buzzati ha scritto indimenticabili racconti e romanzi, primo fra tutto Il deserto dei Tartari, ma è stato anche un grande pittore. E come pittore è stato autore di opere pittoriche di notevole fattura, opere pittoriche che in qualche modo riprendono la sua attenzione verso l'inconscio, verso il sogno, verso il surreale. E Dino Buzzati riprende nelle sue opere il suo amore verso la montagna. Dino Buzzati era di origini bellunesi, pur essendo trapiantato a Milano. E si vede benissimo nei suoi racconti, nei suoi resoconti, come Milano venga vista attraverso gli occhi, diciamo, di un montanaro, con quel disincanto, con quel senso di straniamento che solo uno che viene da fuori, dalla montagna, può percepire. E l'amore per la montagna è anche presente in moltissimi suoi racconti, romanzi e sue opere pittoriche, celebre soprattutto la sua Piazza del Duomo, in cui il Duomo di Milano viene rappresentato come una sorta di montagna, delle rocce che si sostituiscono al marmo che noi ritroviamo appunto visibile nel Duomo stesso. Quindi è una visione del tutto particolare, onirica, in cui la realtà metropolitana viene trasfigurata secondo gli occhi appunto di una persona che ha vissuto profondamente la montagna. Ma Dino Buzzati, voglio ricordarlo perché ha saputo in qualche modo percepire e trasformare, diciamo, la realtà quotidiana, infondendogli un senso di mistero, di straniamento, per cui il reale che viene in qualche modo percepito da un giornalista quale lui era, poi viene deformato, trasformato, così da scivolare nel fantastico, nell'inconscio. E questa altalena fra realtà e irrealtà è un tema conduttore delle sue opere. Ma parleremo anche di eventi che nel prossimo periodo hanno a che fare con Dino Buzzati proprio nella sua casa natale. Questo dopo uno stacco musicale, una mia canzone. Faccio un salto al bar.

Chilometri di fila senza mangiare niente.

vicino di Osho. Magari un altro giorno, niente espresso. Mi viene con il dubbio che sta canzone nessuno la canterà. Kilo, kilo, kilo, kilo, kilo, kilo.

e faccio un salto al bar. Vivo la mia vita e vada come va. 20 chilometri di fila senza mangiare niente. Ma di cose meglio che vada al ristorante. Ah no, meglio al bar, meglio al bar. Meglio al bar, oggi mi sento in forma, vivo la mia vita e vada come va. Caffè, cappuccino, brioche, magari un orzo, ambiente spritzer. Penso poi sta canzone, un grande successo non avrà, che se ne frega, ma sei. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Chi lo sa.

0: qualcuno. Per esempio, sabato 11 luglio, una live performance dedicata a Orfeo di e con Angelo Trabace. Stesso giorno, sabato 11 luglio alle 21.15, proiezione del film Orfeo di Virgilio Villoresi. Poi il 13 luglio un incontro sulle Dolomiti. 14 luglio letture con voci e accompagnamento musicale. Lettura di poesie il 16 luglio, una storia di un pezzo di teatro di Dino Buzzati il sabato 18 luglio e un concerto il 19 luglio. Quindi una serie di eventi interessanti che hanno a che fare col mondo di Dino Buzzati, che è stato scrittore e pittore, autore di testi teatrali, e qui questo mondo onirico, diciamo, si interfaccia con la realtà. Dalla realtà si scivola in maniera quasi impercettibile nella fantasia, nel fantastico, nell'onirico. E da qui emerge la vena, diciamo, giornalistica, l'esperienza giornalistica di Buzzati, che si abbina, si coniuga con questa sua fantasia incredibile, vissuta i primi anni nella montagna, e poi che in qualche modo ha avuto a che fare in maniera quasi un po' conflittuale con la realtà caotica della metropoli milanese. Ma dicevo che Dino Buzzati è stato anche un grande pittore. Diverse sue tele sono state giudicate a prezzi notevoli, 10-15 mila euro in case d'asta, e fra l'altro io stesso ho visitato una mostra sui metafisici di recente a Palazzo Reale a Milano, in cui tra i metafisici erano esposte anche opere di Dino Buzzati, tra cui la famosa Piazza del Duomo di Milano di cui ho accennato poco fa. E sempre parlando di pittura, ecco, volevo anche accennarvi a una mostra, una collettiva che io ho organizzato dal 1 luglio al 16 agosto presso lo spazio Intelvi 11 di Dizasco, provincia di Como. È uno spazio che io gestisco e dove organizzo periodicamente mostre collettive e personali. L'anno scorso ho organizzato una mostra di Piero Gauli, un noto artista. Lui era originario, Piero Gauli, della Valle Intelvi, e dicevo, dal 1 luglio al 16 agosto ho organizzato una collettiva dedicata al mistero, in cui sono esposte opere di Dino Buzzati, serigrafie che in qualche modo dialogano con altri artisti che si sono cimentati e hanno lasciato un segno nell'ambito del cosiddetto mistero. Parlo di Bruno Cassinari, di Codra, di Migneco, e ci sono anche opere mie contemporanee, chiaramente, che dialogano con questi grandi artisti sempre sul tema del mistero e dell'inconscio. Quindi una mostra che invito a visitare allo spazio Intelvi 11 di Dizasco, tra il lago di Como e il lago di Lugano. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Radio Tiguglio.

0: su Radio Tigullio va ora in onda Radio Mania.
1: Classici. Anime Salve di Fabrizio De André quest'anno spegne 30 candeline. Questo è il 13° album di Fabrizio De André, realizzato in stretta collaborazione con Ivano Fossati. Il disco è considerato dall'umanità il testamento artistico e spirituale del cantautore genovese. Il titolo deriva dall'etimologia delle due parole e significa letteralmente spiriti solitari. L'intero album è un profondo ed emozionante elogio della solitudine e della libertà. Nelle parole dello stesso autore, la solitudine è cantata nell'album non è isolamento egoistico, ma una condizione privilegiata per entrare in contatto profondo con il circostante e con l'universo. L'opera si focalizza sugli emigrati, sulle minoranze e su chi vive ai margini, celebrando il loro diritto di essere se stessi.

mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento.

0: sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

L'album si compone di 9 tracce iconiche, ognuna dedicata ad una specifica declinazione della solitudine e della diversità. Anime Salve è la Tatum Track, cantata insieme a Ivano Fossati, manifesto dell'intero disco e inno agli spiriti liberi. Ho visto Nina volare, una ballata nostalgica sui ricordi d'infanzia, sospesa tra sogno, solitudine e primi desideri.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa.

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiare paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare, mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che faccia

Da notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: mastica e spunta prima che venga neve.
1: Dolce Nera, incentrata sull'alluvione di Genova del 1970, descrive la solitudine di un uomo perso in un amore ossessivo mentre la città viene sommersa.
2: Nera

ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa.

gente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: anime in sé.
1: Radio Mania.
2: Classici.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: La batteria, il contrabbasso, eccetera, è il decimo album di Lucio Battisti, pubblicato nel febbraio del 1976 per l'etichetta discografica numero 1. L'album, nato dopo un viaggio negli Stati Uniti intrapreso da Battisti e Mogol, rappresenta un momento di svolta influenzato dalle sonorità internazionali della disco music e del funk. Da questo album fu estratto il brano di enorme successo, Ancora tu, che divenne il singolo a 45 giri più venduto in Italia durante il 1976.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

L'album è caratterizzato da una straordinaria squadra di musicisti che ha permesso a Battisti di dare vita a sonorità funk e dance innovative per la musica italiana dell'epoca. Alla realizzazione dell'album ha partecipato il grande Ivan Graziani, chitarra e mandolino, che prima di affermarsi come cantautore solista ha collaborato strettamente come chitarrista ritmico di Battisti. Nell'album hanno collaborato anche alle percussioni Tony Esposito e alle chitarre Massimo Salerno, nel brano Ancora tu, entrambi non accreditati ufficialmente nelle note di copertina.

L'album è composto da 8 tracce. Contiene alcune delle canzoni più famose e celebrate dell'intera musica leggera italiana. Ancora tu, il brano d'apertura e singolo di traino, rimase in cima alle classifiche per moltissime settimane, diventando un vero e proprio inno internazionale. La compagnia, una forte reinterpretazione di un brano originalmente scritto da Mogol e Carlo Donira, è interpretato da Marisa Sannia nel 1969. Io ti venderei, brano dal ritmo serrato e funky, reinterpretato lo stesso anno anche da Patti Pravo.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
2: Ciao, sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
7: Carissimi amici di Radio Tigullio,

0: da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Tempo zero è
4: tempo.
3: Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero, le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
6: Radio Tigullio.

È in arrivo la Viral Shazoo Chart. Ogni settimana la classifica delle canzoni più apprezzate e ricercate dagli ascoltatori curiosi dall'Italia e dal mondo.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, eccoci ancora qui pronti a gustarci la nostra super selezione fra i brani nuovi e usati che stanno tornando virali, perché per fortuna la buona musica piace sempre e, come il buon vino, invecchiando migliora. Ci aspettano un po' di belle voci femminili, atmosfere soul ed emozioni garantite. Ma prima ecco il ripassino del vecchio podio uscente. Alla posizione numero 3 della scorsa settimana, i Cranberry con Zombie.

E ora si va a cominciare. Number 10. Posizione numero 10. Spesso scambiati per una band britannica per via del loro raffinato stile pop, i Ten Sharp sono in realtà olandesi e debuttarono con una bizzarra copertina raffigurante due pesci per il loro singolo You. Il brano è diventato un classico degli anni 90 grazie a quel pianoforte inconfondibile che racconta la scelta di fermarsi e mettere la testa a posto solo per amore. Ten Sharp, You.

0: Song of the Week.
1: Un capolavoro del soft rock che fece la storia ai Grammy del 1981, vincendo i premi più importanti della serata. Sto parlando di Sailing di Christopher Cross. L'autore la scrisse a 20 anni per esorcizzare le ansie del passaggio all'età adulta, usando la navigazione come metafora di libertà e fuga dallo stress quotidiano. Christopher Cross, Sailing.

0: Number 9.
1: Ma che bello, alla posizione numero 9 troviamo i Supertramp, che hanno la capacità unica di investire la malinconia con un ritmo pop irresistibile, come dimostra la celebre It's Raining Again, dove il dramma di una rottura amorosa viene addolcito dal coro finale di un gruppo di bambini. La pioggia diventa così il simbolo di una tristezza passeggera da superare guardando avanti con ottimismo. Supertramp, It's Raining Again.

E vediamo cosa ci aspetta alla posizione numero 8. Nato inizialmente come un tranquillo pezzo folk acustico, Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen ha cambiato pelle, diventando una hit pop globale dopo che Justin Bieber l'ha ascoltato alla radio e raccomandato a tutti. E racconta con grande freschezza quel misto di coraggio e imbarazzo giovanile che si prova quando si dà il proprio numero a uno sconosciuto.

0: l'angolo Discovery.
1: Ed eccoci all'angolo Discovery. Anche se la versione più famosa resta quella successiva, fatta da Marvin Gaye, furono Gladys Knight and the Pipes a portare per primi in cima alle classifiche nel 1967 la splendida I Heard It Through the Grapevine. Già è brutto scoprire un tradimento, ma poi non te lo dice neanche il partner, lo scopri tramite i pettegolezzi della gente, che sono però qui tradotti in un soul travolgente. Ok, dopo la rima è il momento di ascoltarcelo. Gladys Knight and the Pipes, I Heard It Through the Grapevine.

0: Radio Tigullio.
1: Proseguiamo con la Viral Shad Chart.
2: Number 7.
1: Una ballata acustica che ha fatto sognare un'intera generazione. Hey There Delilah dei Plain White Tees. Il pezzo è dedicato a un'atleta americana esistente che però all'epoca non ricambiava i sentimenti del cantante, trasformando la distanza geografica descritta nel testo nel simbolo universale dei sacrifici che si fanno per amore. Ascoltiamocela in una versione acustica bellissima. Plain White Tees, Hey There Delilah.

eccoci qua alla posizione numero 6. L'iconico e graffiante riff di chitarra che apre Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz è nato per puro caso in studio, mentre l'artista stava semplicemente provando gli strumenti prima di registrare. Nonostante l'energia rock aggressiva, il brano nasconde in realtà un profondo messaggio spirituale legato alla scelta di seguire la via del cuore, la via dell'amore. Lenny Kravitz,

0: Soundtrack.
1: Vediamo un po' cosa ci fa trovare questa nostra Viral Shots Chart nell'angolo TV Movie, scritto dal re Mida del pop, Max Martin, per la colonna sonora del film 50 sfumature di grigio. Ascoltiamoci Love Me Like You Do di Ellie Goulding, un pezzo che ha scalato le classifiche di oltre 25 paesi. Con quelle atmosfere synth-pop ed etere, descrive perfettamente quel confine sottile dove il sentimento si trasforma in una attrazione fisica totale e travolgente. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: number 5.
1: Posizione numero 5. Un artista che si presentava al pubblico negli anni 80 sempre con i suoi, diciamo, marchi di fabbrica. Una chitarra bianca e degli occhiali da sole scuri che pare mettesse per nascondere la timidezza. Ha portato a successo la celebre Words Don't Come Easy, un classico dell'Europop del 1982 che dà voce a chiunque faccia fatica a esprimere i propri sentimenti a parole, trovando nella musica l'unica via d'uscita. F.R. David, Words Don't Come Easy to Me.

0: Angolo Vintage.
1: Che bello l'angolo virale vintage. Jim Morrison compose i versi di Roadhouse Blues dei The Doors durante un viaggio in auto verso il suo cottage, dando vita a un blues rock viscerale e ruvido. La celebre esortazione iniziale a vivere la giornata senza pensare al futuro riflette appieno la filosofia del Carpe Diem e lo stile di vita libero della band. The Doors, Roadhouse Blues.

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può...

0: Eh sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
4: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: Viral Chart.
1: Una voce femminile alla posizione numero 4. Number 4. Dietro una melodia folk apparentemente leggera e orecchiabile si cela uno dei testi più coraggiosi degli anni 80. Si tratta di Luca di Suzanne Vega. L'autrice si ispirò a un bambino che viveva nel suo condominio per denunciare dal punto di vista della giovanissima vittima il dramma sommerso delle violenze domestiche sui minori. Quanta attualità ancora in questo pezzo. Suzanne Vega, Luca.

Andiamo a scoprire il podio con i tre gradini più in alto della settimana. Number 3. Posizione numero 3. Un pezzo che contiene il riff di chitarra più celebre della storia del rock. Sto parlando di Smoke on the Water dei Deep Purple. Forse non tutti si ricordano che il testo è una cronaca fedele di un fatto reale, cioè l'incendio del casinò di Montreux del 1971, scoppiato durante un concerto di Frank Zappa a causa, pare, di un razzo segnalatore lanciato da uno spettatore. Tutto finì bene, i Deep Purple assistettero alla vicenda dall'albergo di fronte nel quale alloggiavano e ci fecero sopra una canzone, Smoke on the Water.

Posizione numero 2. Number 2. Qui si parla di riabilitazione. La canzone Rehab di Amy Winehouse è nata, diciamo quasi per scherzo, durante una passeggiata a Londra, quando la cantante disse al produttore Mark Ronson che non voleva saperne di andare in comunità per rimettersi a posto dalle sue dipendenze. Ronson capì il potenziale di quella confessione e la trasformò in un fiero manifesto soul, purtroppo specchio drammatico delle reali battaglie dell'artista. Amy Winehouse, Rehab.

Amiche e amici, si conclude anche stavolta la Viral Shad Chart, il nostro percorso settimanale alla scoperta dei brani che hanno incuriosito in questo periodo gli ascoltatori e gli shazammatori. Non mancate la prossima settimana, sempre qui, sempre con me, Silvia Dini, sulla vostra radio del cuore.

0: su Radio TV Lio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: From 7VA.FM オリットラジオ

0: te fa Femme Alte Radio. Uncle Day.
1: From 78 FM LT Radio. Uncle Day.
2: From 7 Bar FM / Diagonal Alte Radio. Algo Day.
3: From 7 Bar FM Alte Radio. Uncle Day.
4: From 7va.fm / Alte Radio. Uncle Day.
5: From 7va.fm Alte Radio. Uncle Day.
6: From 7va.fm / Alte Radio. Uncle Day. From 7va.fm/LT Radio.
7: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
8: Francesco, ciao.
7: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
8: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
7: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
8: certo, certo,
7: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
8: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
7: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente in

0: in fondo al mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Semoga Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata.

0: tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: prende il via una nuova settimana insieme, anche se poi in realtà ora musica va in onda anche il sabato e la domenica, però lunedì è sempre lunedì, quindi nuova settimana, nuove novità da andare a scoprire giorno per giorno nei nostri spazi dedicati alla musica indipendente. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, partiamo subito con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Kate Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi, in arte Frambè, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o sennò diventa karaoke.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: E non è facile andare a riprendere una cosa passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto, molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, eh? È costante, perché si va sempre comunque.
1: Quindi, sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambè che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
1: E allora, sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco. Il progetto Frambè, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento, che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima.
0: E sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questo
0: mix, questa
1: realtà, sì, questa realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambè attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambè.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
0: Frambè, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti. Un abbraccio.

0: Luglio col bene che ti voglio. Questa è la nuova versione di Frambè. Oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Linea 43, questo è il nuovo prodotto di Stefano De Donato, storico membro di Rotta su Cuba, con la collaborazione di Marco Ciappelli. E il singolo che è uscito per l'estate, targata Linea 43, si chiama Balla Bella sotto il sole d'estate.

Mi Amor, il singolo di Kiki Onba, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Restami Addosso, il singolo di Carlo Audino. Il sole

Restami addosso, questo è il titolo della canzone di Carlo Audino, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. È arrivato in radio anche il nuovo singolo di Alberto Scerbo, cantautore trentino, che torna con questa canzone dal titolo Brilla il Sole.

0: Brilla il sole, questo era il nuovo singolo di Alberto Scerbo qui a Ora Musica.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
2: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
3: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
4: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Beans versione 2026. Sono tornati i Beans con questo singolo che si chiama Samba Bahia, oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta al 1979, canzone scritta da Cristiano Minellono, ma c'è anche lo zampino di Toto Cutugno in questo brano. Il tempo se ne va, Adriano Celentano.

Il tempo se ne va, le calze a rete hanno preso il posto dei calzettoni, cantava Adriano Celentano tanti anni fa con questo brano scritto da Minellono e Toto Cutugno, oggi nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1979. Torniamo all'attualità 2026, estate 2026, voce giovanissima quella di Tati S, il suo singolo è L'incontro.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigullio, un vivere speciale.
1: Ora musica, le novità del giorno.

internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: Commedia Americana era il nuovo singolo di Maurizio Pirovano. Ora musica.
1: Inizio prima parte. La meteo sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e di una meditazione non da quota su Monte Guardo, di figliatura e non da quota di una linea di strada, per andare in vino alla cerimonia del cacao. No, allora in Romagna no, c'è una vecchia, la prossima estate, spiaggia di nostri paesi, ma anche se non andare a Shinobi, in India, a visitare i templi di Kamehameha, ma anche se non c'è più l'uomo, ma ci può vedere altro, adesso ci stai con finito, ma resta che qualche giorno si arriva alla provincia a partecipare a sessioni di approfondimenti mistici, certo, mi sono sempre stato tentato.
2: Vedi tu,

0: Rocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Sta ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, come sempre diciamo, qua non ci sono preclusioni di nessun tipo. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci e chiudere questa puntata, ad esempio Messaggi d'Alibi, il singolo di Giulia.

0: Giovanissima, 20 anni, debutta con questo singolo dal titolo Messaggi d'alibi. Lei è semplicemente Giulia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ma non è mica finita, perché ho un'altra novità da presentarvi e riguarda un'altra voce femminile, quella di Luana Bongiorno, che è uscita con Una canzone a metà.
1: Parlami ancora.

0: Una canzone a metà, questo è il nuovo singolo di Luana Buongiorno. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Se vogliamo entrare in contatto vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Cercatemi, mi troverete. In radio domani alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu. La proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Gli Stadio con Generazione di Fenomeni, anno 1991, fu la sigla di chiusura della serie televisiva Ragazzi del Muretto, e questa giovò molto a questo brano, che veramente lo cantichevamo tutti in quel periodo. Poi uscì anche come singolo, anche all'interno dell'album, ebbe veramente un grande successo. Brano nato per descrivere i giovani degli anni 90 cresciuti tra consumismo e televisione, ed è diventato un vero e proprio manifesto artistico della band, tanto da dare il nome al celebre tour celebrativo per i 40 anni di carriera del gruppo. Un ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sì, in console c'è Stefano Calisto, e ora andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì,
1: proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: centro commerciale, così facciamo shopping.
1: Amore, un'altra volta shopping. Non ce la faccio, non ce la posso fare.
2: Sono più fortunati in Asia, eh?

0: Sì, perché nei centri commerciali della Cina è diventato ormai uno standard offrire delle aree apposite chiamate parcheggio mariti. Si tratta di vere e proprie zone di sosta dotate di videogiochi, poltrone e schermi dove i mariti possono intrattenersi mentre le mogli fanno shopping.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.

0: La costiera amalfitana, si fa un giro lì, Fabio Rovazzi, ma in compagnia, con Nino D'Angelo e Arisa. L'abbiamo ascoltato questa novità discografica, ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio. A proposito di novità discografiche, arriva il nostro appuntamento del Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale il cantautore, autore e compositore Giuseppe Cucce, che ci propone il nuovo singolo Estasi e Veleno.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: nuovo singolo di Giuseppe Cuccia si intitola Estasi e Veleno. Nel videoclip ufficiale Giuseppe diventa una voce narrante immersa in una realtà che ha smarrito i propri riferimenti.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: Radio Tigullio Web,
4: la colonna sonora della tua giornata.

0: Mori, buon passaggio. Dai, guarda, tanto c'ho la macchina qui, sali, va.
1: Ah, grazie. Di solito me la faccio la camminata a piedi, ma oggi c'è un dolore qui lombare. E io la faccio. Oh, ma deve levare una curiosità. Ma sta macchina non c'ha 12 anni?
0: Eh sì, mo ne fa 13. Portati bene, eh.
1: C'ha sto profumo che sembra nuova.
2: Profumo di auto nuova in bomboletta, quel tipico odore che si sente quando si sale su una macchina appena uscita dalla fabbrica. In realtà è il risultato dei gas emessi dalle plastiche e dai collanti interni. Visto che molte persone lo adorano, diverse aziende chimiche hanno creato e venduto dei veri e propri spray al profumo di auto nuova per simulare l'effetto sulle macchine
3: vecchie. Non so voi,

0: Non togliere una cosa del genere, questo pasto non è decente. Ho fame e voglio tornare indietro. Portatemi altrove perché voglio un pasto decente.
1: Un aereo commerciale ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza non previsto a causa delle proteste furiose di un passeggero. L'uomo, che viaggiava in prima classe, non ha accettato l'errore degli assistenti di volo nel servirgli la cena. Per me rimaneva a digiuno. Sì, sì, ve lo garantisco. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete qui perché ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età.

0: addosso, ma sono irrecuperabile. Non fare la bambina, dammi la medicina, irrecuperabile. Facciamo la finita.
1: Ma come si fa, mai dire mai, ma come si fa a essere così rimbambiti da farsi raggirare con certe truffe veramente paradossali? In Giappone un uomo ha finto di essere un astronauta russo bloccato sulla stazione spaziale internazionale ed è riuscito a farsi inviare migliaia di euro da una donna con la promessa che i soldi sarebbero serviti per pagare il biglietto del razzo di ritorno sulla Terra per poterla poi sposare. Dai.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato.
1: E anche se siete in pieno traffico, è arrivato il momento di cantare ad alta voce. Le canzoni d'estate, anno 1983, gruppo italiano con Tropicana.

0: il gruppo italiano con Tropicana, brano che divenne l'inno dell'estate 1983 insieme a Vamos a la Playa di Righeira. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete qui perché ora arriva il soundcheck.
1: Sa roba, sa roba, sa soundcheck. Soundcheck, prove di

0: Cocco ci ha proposto il nuovo singolo Dove sei?
1: Soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti!
3: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 16:30.
4: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. E ora arriva l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, io ci sono, sono pronto a far quattro chiacchiere con Rosario. Come nasce la band, innanzitutto, Zona Rimozione?
3: Sì, la band nasce, noi siamo amici di vecchia data, che abbiamo sempre suonato insieme da tantissimo tempo. Poi, dato che oggi ci sono delle piattaforme di streaming in cui si può pubblicare una musica abbastanza agilmente, lo consiglio di fare a tutti, abbiamo detto perché non cerchiamo di vendere i nostri brani diciamo di una qualità più alta al fine di poterli pubblicare sulle piattaforme di streaming tipo Spotify, Amazon Music e così via.
0: Certo, A Fuoco Lento è il vostro album, possiamo chiamarlo così, no? Questo disco dove ci sono quante canzoni?
3: Sì, è un album di 10 canzoni che raccolgono, diciamo, un po' i brani che abbiamo scritto durante il corso degli anni, che abbiamo cercato di selezionare e inserire nell'album.
0: E di cosa parlano queste canzoni? Cosa raccontano?
3: Ma in realtà parlano, diciamo, un po' della vita nostra di tutti i giorni, cioè raccolgono le nostre esperienze da cui poi noi abbiamo tratto spunto per scrivere queste canzoni. Alcune di loro sono basate anche sui testi di un famoso scrittore americano, non so se conoscete, Edgar Allan Poe, che da cui abbiamo preso spunto per scrivere i testi, in quanto poi facendo riferimento a grandissimi scrittori poi si ottengono, diciamo, degli spunti ancora più profondi su cui noi purtroppo ancora non possiamo arrivare.
0: Ascolta, Zona Rimozione ci propongono musica rock, giusto?
3: Sì, sì, è una musica rock, diciamo, è basata più che altro sui nostri ascolti di musica rock internazionale, diciamo anni 70, perché sono i nostri idoli erano i Black Sabbath, poi anni 80 i Depeche Mode. Abbiamo cercato, sono le musiche per le liriche sono in italiano, però hanno una musica un po' meno italiana, più rock inglese americano.
0: Mi hai detto due titoli di due gruppi veramente grandiosi.
3: Sì, abbiamo cercato, non abbiamo neanche cercato di imitarli, ti dico la verità.
0: Dice, sono inimitabili, quelli sono veramente
3: sì.
0: Grandi. Però ho sentito il brano, complimenti veramente.
3: Grazie.
0: Complimenti veramente. Ascolta, ma la vostra musica voi la portate anche in giro con qualche concerto?
3: No, purtroppo noi non facciamo musica dal vivo, anzi, questo, diciamo, il nostro, diciamo, una presentazione sulle radio è proprio per cercare anche qualcuno, qualche gruppo che voglia suonare la nostra musica. A noi farebbe piacere, non abbiamo nessuna pretesa.
0: Certo. Ora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano, poi saremo nuovamente qui. Senza te, Zona Rimozione.
4: Il sole sorgere e tramontare, accecarmi può scomparire, guida il sole.

0: Anima. Troppo forti.
1: Troppo forti. Zona rimozione qui con noi all'interno di Troppo Forti. Ci sei ancora, Rosario?
2: Sì, sono qui.
1: Una curiosità, di queste 10 tracce, qual è quella che ami di più, che senti più tua?
2: Ma vabbè, mi piacciono tutte, però veramente senza te, diciamo, questa che abbiamo ascoltato ci tengo perché diciamo poi nasce da sentimenti veri, che da cose vere che sono accadute.
1: Capito, perché stavo leggendo delle altre tracce, sono veramente tutte tracce, ognuna al suo al suo perché, dobbiamo dire, no?
2: Sì.
1: Ogni, per dire, vola via con me, cosa racconta?
2: Vola via con me, anche questa è una canzone d'amore, che non ne scrivo tantissime canzoni d'amore, queste, perché nel disco ce ne sono due più di amore, che sono Vola via con me e Senza te. Quindi sono tutte e due, diciamo, una spinta, diciamo, all'amore senza vincoli e senza, diciamo, troppi vincoli che poi questa società ci crea, no?
1: Certo, perché anche i rocchettari hanno un cuore, caro mio.
2: Sì, ed è un problema, è meglio non averlo, no? Non siamo ancora in intelligenza artificiale, che
1: no.
2: Non usiamo nei nostri brani, perché ci piace essere diretti, così come, certo, con gli errori e con umani più che altro. Cioè,
1: è quello il bello, perché si suona veramente e si canta veramente. E chi è il cantante della band?
2: È Alessandro.
1: Alessandro, salutiamo anche Alessandro. Ci dici i nomi degli altri ragazzi della band?
2: Sì, allora, il cantante è Alessandro, io, Rosario, sono la chitarra, poi Marco al basso e Alfonso alla batteria.
1: E voi siete così, questa band che propone questa buona musica, mi raccomando, non perdete di ascoltare i Zona Rimozione a fuoco lento, è l'album, come si diceva una volta, l'album, no? L'album,
2: sì.
1: Dove ci sono queste belle 10 tracce, belle pensate, cantate, suonate veramente, giusto?
2: Sì, è proprio così. Abbiamo cercato di essere il più diretti possibili, senza, diciamo, l'aiuto di nessuna, diciamo, strumentazione moderna, un po' all'antica.
1: Un po' antica, ma le cose più belle sono quelle vere, veritiere,
2: sì,
1: secondo me. Ascolta, per saperne di più di voi, di quello che combinate musicalmente, dove andiamo a cercarvi?
2: Diciamo, stiamo cercando di far partire dei social, perché non eravamo pronti a questa cosa, quindi su Instagram sicuro e poi su Facebook, ma poi tutte le ci potete trovare su Spotify, come dicevo prima, su tutte le principali piattaforme di streaming.
1: Lì troviamo l'importante, scriviamo Zona Rimozione, giusto?
2: Sì, giusto.
1: Io ti ringrazio veramente, Rosario, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con voi.
2: No, grazie a te, a tutti gli ascoltatori, che date l'opportunità anche ad artisti emergenti di poter, diciamo, trovare uno spazio, perché oggi è veramente complicato, è solo la passione che spinge a fare questo tipo di attività.
1: Certo. Io ti ringrazio, saluto anche gli altri ragazzi della band e ci risentiamo veramente prestissimo. Ciao, alla prossima.
2: Grazie, ciao a tutti, grazie.
3: Troppo forti.
4: Radio di Guglio. Una radio per amici, H24.

e se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: basta.
1: Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca, all'interno della nostra programmazione ce n'è veramente per tutti, anzi ce n'è anche per te, cara Valentina, eh sì. No, Valentina ci ha chiesto, ma c'è oggi Daria? Sì, sì,

0: Quando la nostra Daria oggi ci darà dei consigli utili sulle scarpe, giusto?
1: Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco, quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone, asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto ma sempre ben strizzato di alcol oppure di acqua e bicarbonato.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspettiamo qui la prossima volta. Ciao ciao.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio Tiguli Web e Micro Radio Giallo Tix, vi do il benvenuto a questa terza e ultima puntata della stagione di Blue Bonnet Silk. Abbiamo cominciato con Tom Green dal suo album On to the Country, una cover di un vecchio brano di Bryan Adams, ovvero Summer of 69. E allora, intanto in sottofondo è già partita la prossima canzone che ho selezionato da un album che si chiama Sadder Songs Than You Had Hoped For. Lui è Drew Cooper e questa è Amarillo.

Era Drew Cooper con la sua Amarillo dall'album Southern Song That You Had Hoped For, brano su cui nel corso dell'estate, quando mi vedranno impegnato dietro la console, secondo me un play ce lo spingerò diverse volte. Andiamo avanti con una canzone invece che arriva da un album di Christian Country. Lei è la bravissima Christine Harris, ha rilasciato questo Give Me Jesus, da cui in questa terza puntata ci ascoltiamo questa End of the Rainbow.

La grande Christine Harris con questa End of the Rainbow. E allora io intanto vi ricordo, se non avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11 a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è non del mercoledì e lunedì dalle ore 17 e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. Continuiamo, altra canzone che arriva da un album, da un EP nuovo. Lui è un giovane, si chiama Cody Oliphant. Anche questa secondo me io ci spingerò play spesso, come perché secondo me è un bellissimo two step. Questa è Cody Oliphant dall'album When I Go, questa è The In

Cody Oliphant dal suo album When I Go The In Between. E continuiamo con un altro brano che ho tirato fuori da un altro nuovo album. L'album si chiama Everything Will Never Need. Lui è Phil Uley e questa è Walking Man.

Walking Man, lui era Phil Ooley, Everything Will Never Need, il suo album. E anche la prossima canzone arriva da un album nuovo, che è un titolo che fa molto sorridere, perché l'album si chiama If the Cosmos Were Whiskey, se nel cosmo ci fosse del whisky. Lui è un grandissimo banjoista, si chiama Max Wareham, e questa è Highway to Your Heart.

Max Vareham, Highway to Your Heart, dal suo album If the Cosmos Were Whiskey. E continuiamo con un'altra canzone che arriva da un album che si chiama These Roads. Io ho scelto proprio la title track e lui è Sam Downing.

Roth, I Ain't Been Down. Lui era Sam Downing. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Zill, in onda sulle frequenze e streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio TV Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gian UTX e in sottofondo è già partito il primo valzer di questa puntata. Lui è Ray Davies, la canzone si chiama Real Woman ed è contenuta nel suo album A Long Time Coming nella versione deluxe.

Real Woman, lui era Ray Davis, questo meraviglioso valzer, e vi dico subito che ce ne sarà un altro verso la fine della puntata. Continuiamo con una canzone che arriva dall'album che si chiama Product of Another Sad Song. Lui è Adam Gaffney e chiede un pizzicotto perché sta sognando. Pinch me, I am dreaming.

Era Adam Gaff con la sua Pinch Me and Dreamin' dall'album Product of Another Sad Song. Io intanto vi ricordo di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, e io intanto devo anche ringraziare il buon Phil O'Lay che ha messo il like e ha commentato il post a lui dedicato sulla sua canzone messa in precedenza. E allora continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Days Are Long. Lui è Scott Sean White e questa è What the Devil Whispers.

Scott Sean White, What the Devil Whispers, dal suo nuovo album Days Are Long. E intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Teguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WCR Radio e tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Fabrizio, ho visto Silvia, ho visto Stefano, ho visto Eliso, ho visto Riccardo, ho visto Stefano, quindi Elisa, Riccardo, Cristina, quindi un saluto e un abbraccio a tutti voi e vi dedico questa, la title track del nuovo EP del grande Styles Ori, questa è 5 to 9.

529, lui era Styles Ori 529, che è anche la title track del suo nuovo EP. Continuiamo con una canzone che ho estratto da un album che si chiama For Those Who Don't Make It. Lui è Sari James e questa è Cowboy Heart.

Cowboy Art, lui era Sary James. E si continua con una canzone che arriva invece da un album che si chiama The Long Road, lui è Jeremy Banks e questa è 12 Years More.

Ed era Jeremy Bax con la sua 12 Years More dall'album The Long Road, mentre la prossima canzone è di un grandissimo storyteller. L'album si chiama All I Couldn't Say, lui è Brian Casey e questa è No Place.

No Place to Go, lui era Brian Casey. Allora, io in precedenza vi avevo promesso che prima della fine della puntata vi avrei trasmesso un altro bel valzer ed eccolo qua, pronto per partire. L'arriva da un album che si chiama Sand, lui è Bronco Junior e questa è Three Quarter Time.

Bronco Junior, Three Quarter Time, grandissimo valzer. E allora io purtroppo sono in ritardissimo, quindi sapete benissimo le pagine dove fare clic clic clic clic: Blue Bonnet Seal, WSN Radio, Blue Bonnet Seal Live, e poi Radio Tiguglio Web, Micro Radio e la playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E io vi lascio con questa canzone che è stata rilasciata originariamente nel 1957 da Ned Miller, poi nel 69 il The King of Rock and Roll ne ha fatto una versione country bellissima, e io vi lascio con questa From a Jack to a King. Lui è Elvis Presley. Vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre, con tutto l'amore che posso. Sentitevi belli sempre, e vi lascio così con Elvis, From a Jack to a King.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Cari ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18. Eccoci pronti per una nuova storia tutta da gustare, stavolta con un'ambientazione decisamente più spirituale e quasi ascetica, direi. Ma prima di iniziare il nostro racconto, vi ricordiamo che ci potete seguire su tutti i nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci o se volete condividere le vostre impressioni sui testi narrati. Adesso però entriamo nel testo che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Vedute sul mondo reale, scritto da J.I. Gurdjieff, filosofo armeno nato intorno al 1877 ad Alexandropolis, nel Caucaso meridionale. Gurdjieff praticò ed insegnò un sistema di lavoro interiore basato sulla conoscenza esoterica che egli stesso aveva appreso nel corso dei suoi viaggi in Oriente e che si dedicò a diffondere per la prima volta in Occidente sotto il nome di Quarta Via. Secondo tale concezione, l'essere umano di per sé non ha una coscienza permanente, un'anima per così dire, che può invece essere costruita attraverso un lavoro su di sé più o meno lungo. Parte integrante di questa filosofia sono i movimenti e le danze sacre che furono presentate da Gurdjieff al grande pubblico per la prima volta nel 1923 a Parigi e più tardi nel 1924 negli Stati Uniti. Dunque, mettetevi comodi perché sta per iniziare il nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: George I. Gurdjieff, profondo conoscitore della tradizione orale propria delle regioni a sud del Caucaso, dove si incrociano culture diverse e antichissime. Dopo aver viaggiato a lungo in Europa, Africa, Medio Oriente, Asia centrale, per raccogliere i frammenti sparsi delle antiche tradizioni di saggezza, si dedicò a ricostruire la conoscenza della verità e a trasmetterla agli occidentali attraverso l'insegnamento. Questo libro raccoglie una serie di testimonianze di quegli incontri così frequenti che Gurdjieff aveva con i suoi allievi e ai quali diceva: «Chiedetevi, sono libero». Molti saranno tentati di rispondere di sì se si trovano in una condizione di relativa sicurezza materiale, senza preoccupazioni per il domani e se non dipendono da nessuno per la propria sussistenza o per la scelta delle proprie condizioni di vita. Ma è quella la libertà? È soltanto una questione di condizioni esteriori? Vediamo. Hai parecchi soldi, vivi nel lusso e godi del rispetto e della stima generale. In poche parole, la tua vita è un vero letto di rose. Pensi di essere totalmente libero, poiché, dopo tutto, il tuo tempo ti appartiene. Ti interessi alle cose spirituali e ti senti a tuo agio di fronte alle questioni filosofiche. Sei colto e istruito. Grazie alle tue conoscenze che coprono i più svariati campi del sapere, hai la reputazione di un uomo intelligente in grado di risolvere qualunque problema. Sei il modello dell'uomo raffinato, una persona da invidiare.
4: La realtà è tutta in questa stanza.

0: essere questa. La realtà non può essere questa.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: Questa mattina ti sei svegliato sotto l'influsso di un brutto sogno. Questo leggero malumore è scomparso rapidamente, ma ha lasciato qualche traccia. Una specie di lentezza, di esitazione nei movimenti. Vai allo specchio per spazzolarti i capelli e inavvertitamente lasci cadere la spazzola. Appena la raccogli, ti sfugge di nuovo. La riprendi con un po' di impazienza e per la terza volta ti scivola dalle mani. Cerchi di afferrarla al volo e invece la mandi a colpire lo specchio. Inutilmente cerchi di fermarla. Crack! Una stella di frammenti compare sullo specchio antico di cui andavi così fiero. Accidenti! I nastri del disappunto cominciano a girare. Hai bisogno di scaricare l'irritazione su qualcuno, accorgendoti che il tuo domestico si è dimenticato di posare il giornale accanto al caffè del mattino. Il vaso trabocca e decidi che quel buono a nulla non può stare più a lungo a casa tua.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
5: Nome
6: Alex.
5: Cognome
6: sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tiguglio.
5: E il programma?
6: Troppo forti.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti
8: con Alex De Sì.
9: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
10: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
9: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
10: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
9: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
10: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
9: Shadow Slight con i Senza Radio.
11: Radio Tiguglio Web, la scelta vincente.
12: È venuta l'ora di uscire per sbrigare un affare. Dal momento che è una bella giornata e non hai da fare molta strada, decidi di andare a piedi, mentre l'automobile ti segue al passo. Il bel sole ti fa un effetto rilassante. Un assembramento, formatosi all'angolo della via, attira la tua attenzione. Avvicinandoti, scorgi un uomo svenuto sul marciapiede. Con l'aiuto dei passanti, qualcuno lo adagia su un taxi che lo porta all'ospedale. Tu osservi che il viso stranamente familiare del tassista ti ricorda per associazione un fatto che ti è capitato l'anno scorso. Stavi rientrando a casa dopo aver festeggiato allegramente un anniversario. C'erano dei pasticcini così deliziosi. Il tuo stomaco comincia a brontolare. Quel dannato domestico, dimenticandosi il giornale del mattino, ti ha rovinato la colazione. Non si può rimediare a questo guaio. Dopotutto, i dolci e il caffè hanno la loro importanza.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Giguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Eccoti davanti al caffè dove vai ogni tanto con gli amici. E adesso t'ho due belle ragazze al tavolo vicino. Che bionda incantevole. Lei ti lancia uno sguardo malizioso e sussurra all'amica: ecco il tipo di uomo che mi piace. Certamente nessun fastidio merita più la tua attenzione, né vale la pena di prendersela per delle sciocchezze. C'è bisogno di farti notare come è cambiato il tuo umore mentre facevi conoscenza con la bella bionda e come si è mantenuto per tutto il tempo passato in sua compagnia. Ritorni a casa canticchiando un motivetto allegro e persino lo specchio rotto può solo strapparti un sorriso. Ma e l'affare per cui eri uscito stamattina? Solo ora te ne sei ricordato. Niente di grave, dopotutto si può sempre telefonare. Chiami, ma la centralinista ti passa un numero sbagliato. Chiami un'altra volta e l'errore si ripete. Un uomo ti avverte sgarbatamente che lo stai seccando. Tu rispondi che non dipende da te. Ne segue una discussione dalla quale apprendi con stupore che sei un cafone, un idiota e che se chiami ancora... Il tappeto che ti si è arricciato tra i piedi ti esaspera, sei colto dall'ira e dovresti sentire che tono di voce sgridi il domestico che ti porta una lettera. È la lettera di una persona che tu stimi e la cui opinione ti preme molto. Il contenuto del messaggio è così lusinghiero che la tua irritazione a poco svanisce, per lasciare il posto a quella deliziosa sensazione di imbarazzo che è solita suscitare l'adulazione. Al termine della lettera, sei di ottimo umore.

0: di Radio Tiguglio. Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
2: Potrei continuare a lungo a descrivere la vostra giornata, o voi, uomini liberi. Pensate che esageri? Quelle che vi ho raccontato sono delle istantanee di un uomo importante, ricostruite dal medesimo quella sera stessa come esempio vivente di pensieri e sentimenti associativi. Ecco un esempio di ciò che chiamiamo uomo, cui aggiungiamo spesso delle parole come talento e genio. Eppure il nostro genio vedrà il suo umore guastarsi per tutto il giorno se al mattino, svegliandosi, non trova le pantofole accanto al letto. Dov'è allora la libertà quando le persone e le cose dominano un uomo al punto che gli dimentica il suo umore, i suoi affari e se stesso? Un uomo soggetto a cambiamenti del genere è in grado di avere un atteggiamento serio verso la propria ricerca. Quanto alle vostre convinzioni, non le avete mai viste cambiare? Non sono soggette anch'esse a delle oscillazioni, come tutto ciò che è in noi. Non sarebbe più corretto chiamarle opinioni anziché convinzioni, visto che dipendono tanto dal nostro umore che dalle nostre informazioni, o semplicemente dallo stato della nostra digestione. Ciò che gli uomini ordinari chiamano volontà non è nient'altro che la risultante dei loro desideri contraddittori. Probabilmente pensate che per fare ciò che fate e per vivere come vivete siano necessari un'anima e persino uno spirito. Ma per la vita ordinaria l'anima non è affatto necessaria. Ognuno di voi non è che un banale esemplare di automa animato. Forse basta una chiavetta per ricaricare la molla del vostro meccanismo. La vostra razione quotidiana di cibo contribuisce a ricaricare questa molla e a rinnovare continuamente l'inutile sarabanda delle vostre associazioni.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Da questo sfondo emergono dei pensieri slegati che voi cercate di connettere insieme presentandoli come preziosi e personali. È così coi sentimenti e le sensazioni passeggere, con gli umori e le esperienze vissute, ci creiamo il miraggio di una vita interiore. Pensiamo di essere coscienti, capaci di ragionamento, parliamo di Dio, dell'eternità, della vita eterna e di argomenti elevati. Parliamo di tutto ciò che si può immaginare. Discutiamo, definiamo e valutiamo, ma omettiamo di parlare di noi stessi e del nostro reale valore oggettivo. Ora siete in grado di capire meglio che un uomo non è necessariamente quel che sembra e che non sono i fatti esteriori o le situazioni che contano, ma la sua struttura interna e il suo atteggiamento rispetto alle circostanze. Uomo. Una parola altisonante, ma dobbiamo chiederci di che uomo parliamo. Non certo dell'uomo che si irrita per delle sciocchezze, che presta attenzione a delle meschinità e si lascia coinvolgere da tutto ciò che gli succede intorno. Per avere il diritto di chiamarsi uomo, bisogna esserlo. E ciò è possibile soltanto grazie alla conoscenza di sé e al lavoro su di sé nella direzione indicata da tale conoscenza.

0: Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Senza la conoscenza di sé, senza la comprensione del moto e delle funzioni della sua macchina, l'uomo non è libero. Non può governarsi e resterà sempre schiavo delle forze che agiscono su di lui. Dobbiamo lottare per liberarci, lottare per conoscerci. Conoscere e sviluppare se stessi costituiscono un impegno così importante e così serio, cui bisogna dedicare uno sforzo così intenso, che assumerselo nel modo solito, in mezzo a tutte le altre cose, è impossibile. L'uomo che si assume questo impegno deve metterlo al primo posto nella propria vita, perché la vita non è così lunga da poterla sprecare in cose inutili. E allora ragazzi, per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo email radio.tiguglio@gmail.com e vi saranno fornite tutte le informazioni per far parte della nostra grande famiglia. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigullio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao ciao.
2: State per ascoltare un nuovo appuntamento con

0: stiamo parlando di un grande artista. Oggi iniziamo così in pompa magna. Da giovane Dixon ebbe numerose grane con la legge, cosicché decise di sbarcare lunario nella grande città Chicago. Data la sua enorme stazza, un omone alto 2 metri, scelse così di praticare il pugilato, ottenendo anche eccellenti risultati, tra cui spicca il titolo Golden Gloves nella categoria naturalmente dei pesi massimi, vinto nel 1936. E proprio nel frattempo così iniziò a strimpellare il contrabbasso, e quindi da cosa nasce cosa diventa un personaggio importante con il contrabbasso nel blues statunitense, e diventa anche arrangiatore, produttore discografico per la leggendaria etichetta da Chess Records di Chicago. Però dobbiamo anche dire che grazie a lui vengono fuori artisti del calibro come Muddy Waters, Howlin' Wolf, Otis Rush, Chuck Berry, Bo Diddley, Little Walter, l'armonicista che scoprì che mettendo il microfono sotto l'armonica si poteva ascoltare anche un po' più da lontano, Sonny Boy Williamson, Coco Taylor, Memphis Slim e Jimmy Rogers. Questi alcuni dei grandi artisti che devono un po' la fama anche a lui. Qui ci ha fatto ascoltare Willie Dixon, I Just Want to Make Love You, Willie Dixon, qui per iniziare su Rock Trails con Antonio Simmini al microfono.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

vintaggiamo un pochino per una bella scaletta come quella che sta partendo oggi. Lot Love è una canzone pop, naturalmente moltissimi di voi sapranno che è stata incisa nel 1978 nell'album Comes the Time del grande Neil Young. La versione più nota tuttavia quella incisa nello stesso anno da colei che nell'album era la grande corista di Neil Young, vale a dire Nicolette Larson, l'ha inclusa nel suo album di debutto Nicolette, un successo veramente planetario. E questo brano racconta la storia di una relazione amorosa che probabilmente entrando in crisi dice che ci vuole tanto tanto amore per evitare che ci si stacchi uno dall'altro, sperando che questa citazione sia vera. Noi abbiamo ascoltato un'estensione anche rivisitata per questo brano incisa nel 2020 dalla stessa Nicolette Larson in Lot Love.

0: brano, secondo me anche dalla pelle d'oca, appartiene al gruppo dei Led Zeppelin, anno 1970, per un album direi veramente eccezionale, The Song Remains the Same, con il titolo del brano Since I've Been Loving You, una storia direi blues per questi temi che ricorrono in queste belle musiche, un amore per una donna che fa perdere la testa. Qui il tradimento rappresenta come il suono di una porta che si apre e contemporaneamente un'altra che si chiude. Quindi si propone in questo brano anche allusioni sessuali. Naturalmente nella musica blues c'è questa tendenza ad essere triste, riferimento anche spesso verso il sesso extraconiugale. Per esteso indica che un uomo, quale sia, può naturalmente avere una relazione meramente sessuale, quindi una miriade, di problemi in questo brano, però in questa versione del grande chitarrista Warren Haynes dei God Mule, con questo Since I've Been Loving You del gruppo dei Led Zeppelin qui su Rock Trails.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

Bravissima la jazz singer Paola Arnesano, pugliese, doc, vive ed insegna a Bari. Qui ha voluto dare una bellissima testimonianza per questo bellissimo brano Caroline in My Mind di James Taylor, che lo incise nel 1969. E qui in questa canzone figurano due musicisti dei Beatles, hanno così dato il loro apporto musicale a questo brano, vale a dire Paul McCartney al basso e George Harrison ha fatto, diciamo, i cori. L'album veramente straordinario, il brano dura 3 minuti e 36 secondi. Qui quindi Paola Arnesano, questa cantante jazz molte volte presentatovi, ha voluto dare così una bellissima testimonianza attraverso la sua musica, il jazz, per dare così un attimo una cosa diversa per questo bellissimo brano.

Questo gruppo ho avuto il piacere di conoscerlo documentandomi attraverso una rivista nell'anno 2017, quando incisero il loro primo album, Half My Harvest. Parliamo della Teskey Brothers Band, vengono dall'Australia, iniziano con i due fratelli a così farsi ascoltare negli angoli della strada come artisti di strada. Pian pianino entrano dentro nei pub e iniziano così a farsi conoscere per bene. Assumono due amici per completare la band e nasce veramente un bel gruppo che ci fa un po' rivivere le atmosfere e un po' soul, tipo Otis Redding ed altri. Pain and Misery, il brano che ho voluto farvi ascoltare, Pane e Miseria, una dolcissima canzone, un bel testo. The Teskey Brothers è qui con noi.

0: E questa è la musica del grande maestro Franco Battiato. C'è qualcosa, secondo me, di incomparabile, un'eccedenza stilistica che ha trovato un suo compimento con il filosofo Manlio Sgalambro, con nubbio di questi due menti che hanno così sperimentato la misura di ciò che è ignoto e che è naturalmente noto. Il loro connubio artistico è segnato da un passaggio così strano avvenuto casualmente, si conoscono per caso e ne condividono la scelta. Lo sguardo naturalmente privo di inganni del filosofo e la voce piena, secondo me, di silenzi del grande musicista maestro, che hanno aperto la strada a una grande ricerca che è stata innanzitutto tessitura di nuovi fili attraverso cui ricucire gli strappi tra linee orizzontali e verticali e quelle della vita. Oceano di silenzio, Franco Battiato, qui con noi.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

0: E la parola ormai
1: spinta. Così c'era una volta il grande rock della musica italiana, e qui ho ripescato un qualcosa di veramente eccezionale. La Buona Novella, un album tributo della premiata Forneria Marconi al grande Fabrizio De André, un album del 1970 che trattava alcuni Vangeli apocrifi. Quindi la PFM aveva fatto un bel tour con De André suonando proprio quest'album. Poi hanno deciso, e poi infatti nel 26 aprile del 2010 l'album viene confezionato perfettamente e così dato all'ascolto di noi umani. L'album ha 10 tracce con la PFM molto molto belli, interessanti, per questo brano che ho voluto farvi ascoltare, Il sogno di Maria, dall'album La Buona Novella, PFM.

Ed anche lei non ha resistito alla bellissima idea di rubare, come si suol dire, il brano Leonard Cohen in My Secret Life. Kate Melua, questa dolcissima cantante di origine georgiana, ormai inglese al tutto e per tutto, e ne ha voluto fare un abitino nuovo. In My Secret Life, Kate Melua.

Noi siamo sempre un po', diciamo, fermi verso gli anni, la fine degli anni 80, 1988 per esattezza, con l'album From Longley Park to the Memphis. Il gruppo è quello di Paddy McCallum, Prefab Sprout. Lui si trova a Manhattan e, girando per la città, guarda questi grattacieli alti, la vita, la descrive in questo suo brano, con questa sua musica sdolcinata, bella, un pop molto molto leggero, che ha fatto anche dei bei successi. Non è andato oltre, perché lui è rimasto

molto molto diciamo sincronizzato su questa leggerezza, ma ha fatto bene, perché ci vogliono ogni tanto dei brani che ti fanno sognare un po' qualcosa che loro hanno già visto. Bene, erano Prefab Sprout con Hey Manhattan.

0: un brano, questo che naturalmente non solo a me ma a voi tutti ci dà quella carica giusta per ascoltare questo grande rock. AC/DC, Back in Black, l'anno il 1980, dopo l'era Bon Scott, arriva il bravo cantante Brian Johnson che ne prende il posto e la vita del rock va avanti. Angus Young alla chitarra solista e Malcolm Young alla chitarra ritmo. Questi sono gli AC/DC con Back in Black qui su Rock Trails.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

Questo brano sono la band dei ZZ Top, Bad to the Bone, però questo brano inciso nel 1982, proprio l'anno in cui in Italia vinceva i mondiali, George Thorogood e il suo gruppo The Destroyers, un album direi straordinario, bellissimo, un brano che naturalmente per analogie è molto simile a quello di Bo Diddley, I Am Man, però un grande successo, anche perché questo brano è stato inserito in diversi cult, tipo pubblicità e film, diciamo, il successo è stato veramente straordinario, per cui ZZ Top, i grandi bluesmen americani con stivaloni e un cuoio e capelli texani, barba lunga, ZZ Top hanno voluto inciderlo, Bad to the Bone.

molto vulcanici, molto travolgenti. La band Battle Best, una band metal finlandese che nasce nel 2008 e dopo, diciamo, la fuoriuscita della prima vocalist entra a far parte della band da cantante molto molto brava Nora Lumino, e ne fa veramente grande anche il gruppo con questi brani veramente straordinari. Quindi siamo nel power metal, ci hanno fatto ascoltare le Battle Best, Eye of the Storm, l'occhio nel ciclone.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
1: Una chiusura degna di questo grande artista, Pino Daniele, questo immenso ci regala questa perla dal suo meraviglioso album. E qui termina la mia trasmissione, la nostra passeggiata musicale, un po' tra il vintage e il nuovo, ma sempre regalando delle belle emozioni e grandi sensazioni attraverso la grande musica, con Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Al microfono ci sono stato io, divulgazione da parte mia con ricerca approfondita. Quindi questo immenso Pino Daniele chiude la nostra parentesi, e grazie ancora a voi per l'ascolto, una risentirci alla prossima puntata. Bye bye, ciao ciao, rimanete sempre su questa radio e non cambiate mai questa meravigliosa radio, perché la musica è solamente di qualità.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Panorama musicale, ma panorama anche estivo, e che estivo, ragazzi! Ciao a tutti, sono Marco Mari, siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con il nostro Flipper, siamo pronti con tutte le nostre palline, canzoncine, notizie curiose, insomma, tutto ciò che ci possa essere utile per alietare questa oretta che ci vedrà insieme. Partiamo da qui.

stato uno dei tanti grandissimi successi di Vasco Rossi, questa Siamo Soli, una canzone che racconta una grande verità. Quanto sia difficile vivere insieme, ragazzi. La solitudine è stato un male enorme degli ultimi 20 anni, 10 anni del Novecento, ma è il male più grande anche di questi primi 26 anni degli anni 2000. Vabbè, speriamo che le cose possono cambiare, però insomma la società è sempre più atomizzata, ma non sono qui per fare il sociologo, ci mancherebbe altro, sono qui per regalarvi tanta buona musica come questa, fantastica, meravigliosa.

canzone leggera leggera, questa Still Believe di Shola Ama. Ragazzi, siamo sul finire degli anni 90, ma adesso diamo un'occhiata a quelle che sono le nostre notizie curiose che ci accompagneranno fino alla conclusione del nostro appuntamento di oggi di Flipper. Allora, tra poco parleremo di una pesca miracolosa, in particolare un super tonno pescato in Sardegna. Poi vi racconteremo di un topless della discordia in Friuli Venezia Giulia. Infine ci sarà spazio anche per una mini car che andava più forte praticamente come una 500 degli anni 60, 97 km orari in Francia, ma tra poco vi raccontiamo tutto. Adesso c'è Baccini con noi, anzi no, Edoardo Bennato.

La prima curiosità di oggi, ragazzi, ci arriva dalla Sardegna, dove alcuni giorni fa, domenica scorsa per la precisione, cioè non ieri, 8 giorni fa, siamo ad Arbatax. Federico Gdoneggu, 25 anni, barbiere di professione, pescatore invece amatoriale, insieme al padre in barca sta pescando a fondo. E cosa prende? Riesce a tirare a riva qualcosa come un tonno da 167 kg. Ci ha impiegato 3 ore a trascinare il tonno praticamente sulla barca. Beh, questo tonno poi è stato regalato a chi ha saputo sicuramente conciarlo, trattarlo e poi naturalmente mangiarselo. Bravo Federico, complimenti, è stata una pesca miracolosa, sicuramente stancante, ma ricca di soddisfazione. Ed ora abbiamo Umberto Tozzi, giovane, qui si era nel 1977.

enorme successo in quel 1977 è stata questa Ti amo di Umberto Tozzi, canzone che ha contrassegnato quell'estate. E intanto noi ragazzi siamo arrivati in quella che è l'ultima settimana dei mondiali di calcio del continente nordamericano, Messico, Stati Uniti e Canada, poche le partite ancora a disposizione per definire chi sarà la squadra che vincerà questi mondiali del 2026. Bene, rimaniamo nel 1977 con qualcosa comunque di completamente differente. Siamo insieme ai Commodores, quelli di Lionel Richie, con questa meravigliosa Easy.

motivo questo che fa sciogliere gli acciai più alti del mondo, è bellissima questa Oro e Diamante. Canzone che ci ha portato in Friuli Venezia Giulia. Siamo a San Vito del Tagliamento, dove insomma una donna brasiliana nel giugno del 2021 si era messa a prendere il sole in topless insieme a degli amici sulla spiaggetta del Natisone, sulla quale però passa il ponte del diavolo, e le persone insomma guardando giù si accorgevano del tutto. Qualcuno deve aver chiamato la polizia municipale, che è intervenuta, ha affibbiato una multa da 100 euro alla signora in questione, alla giovane donna in questione, che però ha fatto ricorso appellandosi ad alcune sentenze della Corte di Cassazione. Pensate che dal giugno 2021 siamo arrivati praticamente al vero e proprio processo, che avverrà nel febbraio 2027, sempre più in là, eh? E vabbè ragazzi, queste sono le tempistiche della giustizia italiana, lunghissime non soltanto nel penale ma anche sul civile. Intanto noi proseguiamo il nostro percorso con questo motivo che ci arriva da una formazione che si chiama Plaza do Mundo. Il nome è Spanish, spagnolo, ma in realtà è una produzione italianissima. Sentite un po', secondo me sa tanto di Pink Floyd. Il sound è quello, anche se ovviamente non sono i Pink Floyd. Tuttavia merita l'ascolto.

questa non è l'ultima settimana dei mondiali, o perlomeno non è solo l'ultima settimana dei mondiali, che finora hanno visto delle uscite eccellenti, ragazzi. Germania è volata fuori, mamma mia, chi se l'aspettava che la Germania e l'Olanda se ne andassero fuori al primo turno? E anche la prima settimana dei saldi, che insomma sono scattati un po' in tutte le regioni d'Italia. Finora il commercio non è andato benissimo, per quanto concerne appunto il settore del commercio, tipo vestiti, accessori, eccetera. Vediamo se si recupera.

ragazzi, il tempo scorre via veloce, eh? Abbiamo ormai superato abbondantemente la metà del nostro spazio, una ventina di minuti, qualcosina in più per arrivare alla conclusione, ma abbiamo ancora un bel po' di musica da regalarvi. Salutiamo anche Skin e ritorniamo. Che ritorniamo? Restiamo in compagnia della musica caraibica di Noeia, ve la ricordate questa? Mamma mia! Eravamo sul finire degli anni 90. Lo mandiamo un saluto ai ragazzi che stanno completando gli esami di maturità, ma certo, è un in bocca al lupo.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 Hour Music Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

pezzo questo del grandissimo Piero Pelù e Elite Fever, che ci ha portati praticamente alla fine degli anni 80 e inizio anni 90, un bel po' di annetti sul gruppone, ma direi che non li dimostra assolutamente. Intanto noi ragazzi, come dicevo poco fa, siamo diretti verso la conclusione, ma prima dei saluti abbiamo l'ultima curiosità che tra poco ci porterà in Francia e vi parleremo di una minicar truccata da Formula 1. Pensate che l'hanno fermata mentre andava a 97 km/h, mamma mia. Vabbè, ne parliamo tra poco, anche perché se vi dico tutto adesso è finita la sorpresa, no? Ora ci calmiamo con gli Spence.

facevano impazzire le ragazzine, ma non soltanto le ragazzine di Spandau Ballet, perché con questo genere molto morbido, molto romantico, piacevano anche alle mamme delle ragazzine. Siamo ora in Francia, ragazzi, dove alcuni giorni fa, nei pressi di Tolone, una pattuglia della polizia stradale si è vista sfrecciare davanti una mini auto. Sapete quelle macchine, quei quadricicli leggeri che vengono guidati dai 14enni, 15enni? Pensate che viaggiava qualcosa come 97 km orari. La Polstrada ci ha impiegato un po' per recuperare la mini auto, però alla fine, quando l'ha riuscita a fermare, si è trovata al volante un 15enne e al suo fianco un 14enne. L'auto era risultata ovviamente truccatissima e quindi non più in regola con la sicurezza stradale, perché queste auto sono tarate proprio per andare a non più di 25 km/h. Questa andava a 97, ragazzi, attenzione.

stavo ripensando a questa storia di Tolone con questa mini auto truccatissima, un'evoluzione di ciò che facevamo noi ragazzini degli anni 80, che a bordo dei nostri tubolari avevamo delle, insomma, anche noi li truccavamo per farli andare più forte, perché non potevano superare i 40 km/h e noi magari ne facevamo 80, 90, anche 100. E oltre a fare un sacco di rumore, quando ci fermavano le pattuglie dei carabinieri erano veramente dolori, non tanto per le multe che si prendeva, ma per le ramanzine di papà, soprattutto le ramanzine di papà. So che non gliene frega nessuno, però mi ha sbloccato questo ricordo, questa storia. Adesso con noi c'è Mario Repetto, sì, proprio l'altro gemello degli 883, che in questo 2026 è tornato con questa In Riva a Te.

Ci arriva a te, per ora rimane l'ultimo pezzo realizzato da Mario Repetto all'inizio di questo 2026. Siamo arrivati al momento dei saluti, ragazzi. Voglio chiudere con questo singolo dei Black Sabbath. E io qua vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla

0: Game over.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio va ora in onda

0: You're getting to be a habit, I just don't know how to break it. You're getting to be a habit with me.
1: Abbiamo aperto con un jazz molto molto classico, il Ladiesman di quest'oggi. Ben ritrovati da Franz Di Maggio, la voce di Roberta Gambarini, italianissima di Torino ma ormai da tantissimi anni trasferita a Brooklyn, New York, e quindi ce la siamo persa. Dopo la fuga dei cervelli anche la fuga delle voci, siamo messi così. Invece chi non fugge dalle sue parti ma ci sta benissimo in quella bellissima città che è Rotterdam, lei si chiama Naomi Sharon, è una cantante e cantautrice olandese caraibica ed è stata la prima artista femminile a firmare con l'etichetta discografica di Drake Ovo Sound nel 2023. Il suo debutto Obsidian ha ricevuto tantissimi consensi della critica, una bellissima voce anche con una carica emotiva notevole. Naomi Sharon è qui, ci presenta la sua Hills, colline, che in Olanda non ci sono, eh?

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

dice bene la nostra sigla, le voci femminili più eleganti e raffinate da tutto il mondo. In questo caso siamo andati a beccarla addirittura a Seoul, Corea del Sud. Lei si chiama Yoon Sun Na. Questa era Don't Get Me Wrong. Ritorniamo invece negli States, dove passiamo spesso, in particolare dalle parti di New York, in questo caso Brooklyn, per andare a ribeccare la nostra amica Eddie Oasis con Joshua Jay. Questa è Eternity, lei che è di origini caraibiche francesi, ma ormai stabilita da molto tempo in quel di New York. Eddie Oasis, Eternity.

0: In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man, buon ascolto.
1: Aggressive, come mi mamma sono da per la cinta che ne con. Abbiamo la hirna in calma con la cinta. Da piccola

Sono Franz Di Maggio e vi porto in giro per il mondo per farvi ascoltare le voci femminili più eleganti e raffinate. Qui eravamo in Malesia con Yuna, questa era Girl I Used to Know. Allora, ritorniamo invece in UK, in Inghilterra, a Bristol per la precisione, dove incontriamo Iola che si è presa la briga di andare a pescare un grandissimo pezzo di Sir Elton John e di rifarlo a suo modo. Goodbye, Yellow Brick Road.

con Yeba da West Memphis abbiamo concluso il nostro Ladies Man. Un saluto, un abbraccio da Franz Di Maggio, come sempre. Happy music and take care of you.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tiguglio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tiguglio. Da Emanuele, ciao a you!
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Radio Tiguglio Web presenta
4: il Buonasera con Emanuele. Alla guida c'è Emanuele Cida.
5: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano. Avvicinarsi alla linea gialla.
4: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il Buonasera con Emanuele. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuele Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Sì, va bene, ok, un attimo. Opla. Ce l'ho fatta anche questa volta, dai. Però una cosa io non ho capito: perché non tutto è troppo serio? Questa cosa che ogni volta vado a sentire, ogni volta che devo incominciare il Buonasera con Emanuele, regia, che vuol dire non tutto è troppo serio? È tutto serio. E uno pensa, chissà magari che trasmissione sarà questa. Cos'è uno? È uno show quasi, insomma, vabbè, comunque buonasera, l'ho detto, non lo dico, buonasera con Emanuele e compagni, direi il caso di dire, perché la mia squadra è in attesa dall'altra parte che mi raggiungerà. Per quelli che per la prima volta, io li considero fortunati e sono all'ascolto del Buonasera Presuntuoso, del Buonasera con Emanuele, ragazzi, benvenuti davvero, perché è una serata davvero fantastica quella di questa sera. Come sempre il Buonasera con Emanuele vi offre sempre un po', mi permetto di dire anche un po' il meglio. Ogni volta è sempre il meglio della volta scorsa e quindi questa sera ancora di più, perché avremo, signore e signori, un grande cantautore, un giovane ma davvero grande cantautore. Io dai primi momenti che ebbe il modo di sentirlo, quella canzone che non vedo l'ora poi di risentire insieme, davvero fantastico. Si tratta di Pier Davide Carone, un ragazzo genio della musica, ok, della musica italiana e della... cantautore ovviamente, e questa sera l'avremo con noi, avremo modo di sentirlo, che ci racconterà un po' di lui, un po' anche delle ultime news, delle ultime novità, che c'è anche una bella voce poi femminile, insomma, nel suo ultimo lavoro. Ed è questo, vi lascio quindi una buona serata, un buon ascolto, quindi questo viaggio insieme che sta per incominciare. Avete sentito il treno e siamo fermati alla stazione appunto per caricarvi, cioè è volgare dire così, e insomma per salire a bordo di questo meraviglioso treno virtuale dove faremo questo viaggio di 3 ore insieme, faremo con tanta bella musica, con tante novità e anche un po' di revival. Avremo Pier Davide Carone, come ho già detto, dopo andremo con... alla seconda parte, come sempre, avremo la posta del cuore con la nostra Carmen Tajani. C'è la cucina, le pietanze, i piatti, la bontà, le buone cose che la nostra Patti ci propone particolarmente in modo. E poi ci saranno quei momenti un po', diciamo, un po' bui, un po' tetri, quei momenti paranormali, sì, con Gigio Riccio. E tutto questo insieme alla nostra squadra, di cui avremo con noi la Jessica, la drag queen, ragazzi, con noi ormai ufficialmente, magari vedremo un po', faremo una bella, come si dice, no? Faremo una bella tavolata, il caso di dire, su questo treno, ragazzi. Vi lascio quindi, un buon viaggio con noi, mi raccomando, state sempre belli, comodi, viaggiate insieme, perché sta per incominciare.
6: Lost in your mind.
1: Regia, facciamo partire questo treno, dai, su, forza, e dai questa spinta.
6: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuele è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra.

0: Deep Forest con Sweet Lovely. Beh, pezzo che non lo so, a me mi trasporta un pochino, sarà questa melodia un po', no? Non un po' sull'orientale, qualcosa che ti trasporta davvero molto bello, dai. Buonasera con Emanuele, quindi ufficialmente incominciato. Abbiamo così sentito prima un pezzo di Alan Walker con Alone. Adesso andremo a sentire ancora un brano, quest'altro recente, solo una canzone, e poi di Ex Otago, e dopodiché pian pianino ci si avvicina non solo all'intervista ma soprattutto al collegamento anche con la squadra del Buonasera con Emanuele.
1: Perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Signore e signori, rallentiamo un attimino questo treno meraviglioso che ci trasporterà appunto per 3 ore. Qualcuno dirà lunghe, no, passeranno velocemente. Eccole qua, eccoli qua, tutta la squadra per intero, numerosi come al solito. Allora io vado con in disordine, si può dire, in disordine d'elenco: Nadia, Jessica, Draqueen, Gemma,
1: ciao,
0: Carmen, Gigio.
2: Buonasera.
0: Buonasera ragazzi.
3: Buonasera.
0: Allora, non abbiamo dimenticato Simonetta, che noi la salutiamo con tanto affetto. Simonetta fa anche rima, perché ovviamente lei ha trascorso una giornata tremendamente stressante e ha bisogno un po' di relax, quindi la facciamo riposare. Allora ragazzi, come va? Tutto bene? Sapete che abbiamo un grande ospite questa sera al telefono, sì? Siete
1: sì,
0: al corrente?
1: Sì, lo sappiamo,
0: sì. Ma certo.
1: Mi sento ma?
0: Come?
1: Mi sento ma?
0: Ah.
1: Certamente,
0: ma noi dimentichiamo che la Carmen è francese, non dimentichiamo questa cosa, ok? Come
1: sì,
0: diceva un francese alla Totò, all'Antonio De Curtis. Allora, ragazze e ragazzi, abbiamo, grazie alla nostra Gemma, la nostra Gemmona, la super sexy voice, la Gemma con appunto ci ha portato questo meraviglioso ospite di questa sera. Grazie a lei, perché magari qualcuno sente: ma come grazie a Gemma? Certo, perché noi vivendo un po' di qua, vivendo un po' di là, tra social, conoscenze e cose, si arriva. Poi la radio è quella più amata dai VIP, chiaramente è facile, no? E la nostra Jessica è riuscita ad avere poi il contatto per poterla avere. Pier Davide Carone, grande cantautore.
1: Olè!
0: Beh, insomma, sapete ragazzi, Pier Davide che incominciò, diciamo, no, la sua, come possiamo dire, il suo viaggio, no, verso, eccole, con, insomma,
1: la sua cavalcata,
0: ecco, dal 2009.
1: Non so, mi dà questo senso un po' di principesco, no? Visto
0: sì.
1: Quel,
0: sì, col cavallo, esatto.
1: Fiabe,
0: ma poi così giovane, no?
1: Combattente.
0: Certo.
1: Però ha fatto una bellissima
0: ha incominciato già con all'inizio già avere un grande successo, perché se noi andiamo a guardare un attimino, io sono rimasto anche certe cose magari non li viene a sapere subito, no? All'epoca stiamo parlando del 2009, quando ancora non era esattamente come tutt'oggi, no? Come il mondo della rete, eppure ebbe, pensate, il disco d'oro digitale con oltre 30.000 download. Guarda che sono tanti, e stiamo parlando del 2009, con la canzone
1: con Di notte,
0: sì, sì.
1: Infatti ricordiamo anche che quegli anni c'è stato un boom di telespettatori,
0: sì,
1: ad amici,
0: sì.
1: No?
0: È vero, anche questo,
1: quegli anni,
0: certo,
1: lì,
0: certo.
1: E quindi ci fu veramente il boom.
0: Grande.
1: Infatti non mi ricordo se proprio nel 2009 c'era insieme a lui nella classe o Emma o Alessandra Amoroso.
4: Ora non c'era, mi ricordo, Emma, Nadia.
0: Sì. Gemma è informatissima su questo.
1: L'ha voluto tantissimo grazie a De Micheli, che, certo, io la stimo tantissimo, è un artista e è anche una bravissima coach,
0: sì,
1: che ovviamente scopre questi talenti.
0: Certo, infatti poi lui ha avuto anche il modo di, infatti io vorrei chiedere anche lui qualcosa anche di lui, perché ha cantato con Lucio Dalla, un grande della musica.
1: Buono, Emanuele, io su questo ho una curiosità
0: e perché,
1: che volevo chiedere.
0: Ragazzi, ma voi ci pensate, con il grande Lucio Dalla, qui stiamo parlando non di una star, ma io direi una star internazionale, cioè Lucio Dalla è il, secondo
4: ma
0: me.
4: Emanuele, scusa se intervengo, la cosa che poi Lucio Dalla disse, riconobbe 3 grandi talenti,
0: sì,
4: Pier Davide Carone,
0: sì,
4: Marco Mengoni e Valerio Scanu. Benissimo di questi 3 ragazzi.
0: Certo, condivido. Sì,
4: e
0: sì,
4: lo dice proprio pubblicamente.
0: È vero.
4: Che comunque ci avesse anche azzeccato.
0: Ma lui, ecco, Pier Davide ha seguito anche brani con Valerio Scanu, ha scritto anche per Valerio Scanu. Insomma,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: credo
1: sì,
0: che ci sia
1: anche l'autore.
0: Ci sia anche un'amicizia. Poi magari se riusciamo un po' a sapere qualche informazione direttamente da lui. Ma tutto questo lo faremo tra poco. Intanto una voglia matta, ragazzi, di ascoltare Di notte. Mamma, quella canzone mi è sempre piaciuta dall'inizio. Anche se è del 2009, diciamo, però è bella, dai, molto bella come tutte le altre, ma man mano mai ascolteremo qualcosa. Quindi noi ci risentiamo fra poco con lui in diretta. Rimanete lì, mi raccomando, prendete un caffè, andate al bagno, fate che ne so, fate i bravi, però mi raccomando, ok?
4: A dopo.
0: A dopo, a dopo.
1: Non fate zapping. Ciao, a tra poco.

Di notte un bacio vola verso l'infinito. Di notte scopri la dolcezza di un marito. Di notte

0: Bene.
1: Eccoci qua, che bella diretta questa sera, che bel viaggio, meraviglioso, meraviglioso. Io, regia, basta un attimo perché è un momento storico. Ragazzi, lo so che lo sapete, però è un piacere dirlo. Con noi c'è Pier Davide Carone. Eccolo qua, ciao carissimo.
2: Ciao.
1: Che piacere, che bello. Buonasera. Un giovane, io appunto ti ricordo, quel ragazzo del lontano 2009, diciamo lontano, che poi così lontano non è, appunto, che...
2: Beh, insomma, non è neanche vicino.
1: Nemmeno vicino, nemmeno vicino, comunque. Ecco,
2: insomma, è alla giusta distanza.
1: Esatto. Sei cresciuto, diciamo, artisticamente, o sei sempre quello? Perché tu migliori come il vino, come un buon cantautore, come un vero artista, no? Secondo me. Poi invece tu come ti senti?
2: Ma... mi sento sicuramente a metà diversa, questo quindi credo coerente con la mia età,
1: sì.
2: Per cui era giusto magari a 21 anni scrivessi determinate cose, così come è giusto magari a 32 ne scrivo delle altre. Poi ci sono anche delle canzoni che magari precorrono i tempi. Credo di aver scritto 10 anni fa delle canzoni che magari sono più adulte di alcune
1: adesso,
2: magari scritte dopo,
1: sì.
2: Però ecco, fondamentalmente credo che ci sia in linea di massima,
1: vero,
2: a parte qualche eccezione,
1: sì,
2: comunque, della coerenza evolutiva.
1: Ecco,
2: quello
1: sì. Bene, Pier Davide, noi ci siamo già presentati, diciamo, dietro le quinte con il gruppo che è qui presente, quindi non andiamo di nuovo perché gli amici che ci stanno ascoltando già conoscono un po' il gruppo. Allora, partiamo subito con Gemma. Gemma, vai subito te, Pier Davide, prego.
3: Buonasera Pier Davide, benvenuto. Io sono molto emozionata perché ti seguivo tantissimo ad Amici. Mi ricordo della tua tutina bianca quando eri ad Amici, mi ricordo appunto tutto il tuo percorso, del brano appunto del terzo premio della critica preso ad Amici, del brano di Notte, che è stato un download, cioè in disco digitale con 30.000 download, disco d'oro. E oltretutto ho saputo che adesso di Notte è diventata la sigla di una trasmissione di Rai 3 di Maurizio Costanzo. Poi il tuo percorso 2009-2010 è proseguito, hai vinto, diciamo, hai scritto il brano con Per tutte le volte che hai vinto Sanremo, quindi cioè hai vinto come autore Sanremo, e insomma, e io volevo chiederti quale di queste canzoni ti è rimasta più nel cuore, sei più legato in questo momento particolare della tua vita?
2: Ma non lo so, in generale magari più che nel periodo attuale, probabilmente le canzoni che reputo migliori tra quelle che ho scritto poi rimangono più o meno sempre quelle, sperando sempre però che la migliore ancora non l'abbia scritta, chiaramente. Però ecco, magari forse la mia preferita è Basta Così, insomma, credo che sia una bella canzone, quella stessa di Notte, insomma, poi ha avuto anche tanto successo, quindi credo che quando una canzone ottiene così tanto successo, perché probabilmente è anche scritta bene, però ecco, probabilmente sono queste due, Nani stessa, insomma, a cui sono molto legato per via dell'esperienza con Lucio, insomma, una canzone sicuramente importante.
3: E poi volevo chiederti anche un'altra cosa. Io ho avuto il piacere di vederti all'Auditorium di Roma in duetto con Valerio Scanu quando avete cantato Shallow, e mi sei piaciuto moltissimo in questa versione. E se avete mai pensato eventualmente a un vostro duetto per un brano, anche per un futuro Sanremo?
2: Ma non lo so, tra me e Valerio la dinamica è sempre stata che io scrivevo e lui cantava. Il nostro rapporto è fondamentalmente basato su questo, però insomma, mai dire mai, vedremo che cosa succederà in futuro.
3: Va bene, va bene. Io ti ringrazio e passo per le risposte, passo il testimonial alla mia collega Carmen.
1: Sì, prego Carmen.
4: Ciao Pier Davide.

0: Tante volte, se sono inciampato, sono riuscito ad alzarmi. A volte ho la sensazione che più che inciampare io qualcuno mi metta lo sgambetto, però credo che questo poi sia capiti a tutti, insomma, nella vita. Ecco, devo solo capire chi e magari cercare di fare un'altra strada, evitando piedi che si sporgono.
1: Ascolta, sarò brevissima. 69esima edizione del Festival di Sanremo e Caramelle, brano che tratta il delicato tema della pedofilia, diventa un vero e proprio caso nazionale per l'esclusione del brano dal più importante concorso canoro che abbiamo qui in Italia. Oggi, a 3 anni circa da quella data, qual è il tuo pensiero su quanto accadde allora e la reazione tua di oggi sarebbe la stessa?
0: Ma no, forse a 3 anni di distanza, anche se poi ci ho messo in realtà meno di 3 anni per arrivare a questa intuizione, credo che il tema c'entrasse poco con l'esclusione. Poi è chiaro che in quel momento ha aiutato anche il brano, quella polemica lì circa un'eventuale censura. Fondamentalmente credo che il motivo per cui non ci abbiano preso sia più o meno lo stesso motivo per cui poi non mi prendono da diversi anni, cioè che hanno altri interessi nominali, quindi credo che il problema fosse più nominale che della canzone. Credo che se l'anno prossimo, a meno che poi non succeda qualcosa nella vita, però se anche scrivessi Yesterday, credo che insomma il risultato sarebbe il medesimo. Quindi, e Yesterday non parla di pedofilia.
1: Grazie Pier Davide, sei stato gentilissimo. Passo la parola a Nadia.
2: Nadia.
3: Eccoci qua, e mi vado un po' a rilegare al filone sanremese, ma in questo caso in un Sanremo secondo me che a te ha segnato molto. L'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Nanì, l'ha fatto con te ed è salito sul palco di Sanremo. Mi sapresti descrivere come hai vissuto questo ultimo lavoro di questo grande artista che ha collaborato con te in questa opera meravigliosa, in questo pezzo meraviglioso? E secondo me è stato visto un po', non è stato premiato a dovere, a parer mio, questo qui è un mio giudizio personale, però è stato veramente magico. E volevo sapere da te una curiosità, un aneddoto che ci puoi raccontare che sta un po' dietro le quinte, no? di questa nascita di questo pezzo.
0: Allora, intanto devo dire che secondo me la nostra sfortuna, tra virgolette, poi in realtà il fatto che questo pezzo venga ancora ricordato è più importante di un'eventuale vittoria al festival, credo. Però se proprio devo parlare della gara in sé, la nostra sfortuna fu che in realtà quello era proprio un bel Sanremo. Ultimamente devo dire che i festival sono abbastanza mediocri, c'è un livellamento verso il basso, e se ti ricordi due canzoni nei
3: Sono
0: futuri 3-4
3: d'accordissimo con
0: anni
3: te.
0: è già un miracolo. Invece quello,
3: Sono
0: noi siamo arrivati
3: d'accordissimo con
0: quinti, però le canzoni che sono arrivate sopra di noi devo dire che erano molto belle. C'era Sono solo parole, scritta da Moro per
3: Sì,
0: Noemi, che è una
3: ma a
0: canzone che
3: parte la
0: abbiamo.
3: gara sanremese, no? Pier Davide, a parte la gara sanremese, la mia curiosità è più che altro di sapere come è nato questo connubio con il grande Lucio Dalla e come è nata questa Nanì, questo pezzo straordinario che, come hai detto te, mi vado a rilegare a questa cosa, che i pezzi non è importante se vincono o perdono, ma l'importante è farli ricordare. E tu ci sei riuscito insieme a un grande artista. E volevo sapere un po' un retroscena che riguarda un po' questo pezzo, la nascita, la tua collaborazione con questo grande artista, la tua emozione, un vostro segreto. Qual è il vostro segreto? O perlomeno che ti porti nel cuore, giustamente.
0: Ma il segreto che più mi porto, diciamo, dentro è che chiaramente avevo finito di cantare Nanì in studio, era tardissimo, c'era stata mezzanotte, l'una, eravamo tutti molto esausti e non si vedeva l'ora di tornare a casa. E invece Lucio si mette al computer che c'era lì in

0: in sala di registrazione. E quindi gli chiedo, insomma, comunque è tardi, ma come mai ti stai mettendo adesso al computer? Insomma, ho detto no, no, devo mandare un'email al presidente perché domani chiamo Morandi, gli devo dire che si deve assolutamente prendere al festival, questa canzone deve andare al festival. Insomma, e io ero stupito, perplesso. Poi io non sono mai in grado di mostrare gratitudine, cioè è come se mi bloccassi. Quindi chiaramente un gesto così eclatante, possiamo immaginare quanto mi abbia voluto bloccare in quel momento. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è, gli chiedo: ma perché lo fai? Lui mi disse, una cosa ancora più eclatante, mi disse: no, perché Nanni mi ricorda tanto 4 marzo, quando la portai al festival, a me ha cambiato la vita quella canzone, quindi sento la stessa cosa che sentì all'epoca di 4 marzo, e per cui niente, bisogna fare il festival. Ed effettivamente quella canzone, ma soprattutto aver lavorato con Lucio, insomma, ha cambiato la mia di vita poi alla fine.
1: Infatti è proprio questa la mia seconda domanda che ti volevo fare, che se questo... se questo connubio, no? Questa unione artistica abbia lasciato un segno dentro la tua vita, soprattutto in questo caso, ecco, musicale, e cosa hai imparato, cosa hai rubato un po', no? Con gli occhi, con le orecchie, da questo artista che tuttora spero che tu continuerai a lavorare e presto ci regalerai qualche sorpresa, cioè qualche uscita, qualche qualcosa che hai scritto a qualche artista, ci potresti dare qualche curiosità?
0: Ma io in realtà sono tanti anni che scrivo canzoni sperando poi che vedano la luce, però ecco, siccome poi spesso devo rispondere a questa domanda in maniera più ottimistica di come poi la realtà si dimostra essere, allora ho deciso di non rispondere più. Quando mi viene fatta questa domanda, quando esce qualcosa di mio, mando la mail del mio discografico, e per qualsiasi reclam rivolgetevi a lui. Io non voglio saperne niente. Io ho talmente tante canzoni che è pronto anche il mio disco postumo, però intanto
1: intanto ce l'hai spoilerato, però quindi è pronto il tuo disco, chissà quando uscirà, come uscirà, ce lo fa sapere il tuo manager tramite tutte le tue i tuoi canali di informazione, però intanto ce l'hai spoilerato. Quindi è un sorriso che non vediamo l'ora a questo punto di curiosare tra i tuoi nuovi testi.
0: Io ti, e se non si sbriga se non si sbriga a pubblicarlo, oltre a mandare la mail inizierò a mandare anche il suo indirizzo, così qualche fan di Caronito va lì e aspetta sotto casa.
1: Okay. Io ti ringrazio, Pier Davide, per me è stato veramente un grandissimo piacere togliermi queste curiosità. E spero di sentirti presto.
2: Bene, passiamo a Luigi.
1: Passo il testimone alla regina.
2: Sì. No, lui, c'è Luigi, Luigi. In ordine, diciamo. Ecco.
3: Ciao Pier Davide, io volevo chiederti una cosa, ero più curioso, visto che tu sei un grande autore, scrivi canzoni per stanno, ma cos'è che ti colpisce? Qual è la caratteristica che ti colpisce per accettare o voler fare scrivere un brano per una persona?
0: Ma in realtà faccio esattamente al contrario, non scrivo mai un brano per una persona, perché sarebbe, insomma, sarebbe un po' finto, artificioso. Scrivo una canzone e quello lo faccio perché è un'esigenza. Dopo che l'ho scritta, magari a mente fredda, dopo averla riascoltata, può essere che quella canzone abbia voglia di cantarla. Così come può essere che invece magari dentro quella canzone ci senta un'altra voce. È il caso non tanto di Per tutte le volte che comunque l'avevo già scritta, ero giovane, poi fu più che altro un'intercessione di Maria a unire la mia canzone alla vocalità di Valerio. Però la seconda volta che ho scritto una canzone che poi Valerio ha cantato, che è Inciampando dentro un'anima, è più recente, di un paio d'anni fa, lui mi ha chiesto una canzone, ma io mi sono reso conto che la canzone, come dicevo prima, ce l'avevo già, cioè ascoltando Inciampando dentro un'anima, chiudendo gli occhi, ho sentito che quelle parole, che quella melodia stava perfettamente incollata alla sua voce. e credo che questo sia il modo migliore di poi di fare l'autore, cioè, certo. Scrivere e poi vedere se tra quello che hai scritto c'è qualcosa che assomiglia alla voce della persona per cui stai scrivendo. Certo, ci vuole anche dell'onestà intellettuale per farlo, perché uno potrebbe anche dire guarda, per te non ho niente, che può succedere, insomma, però sì. Ecco, credo che sia il modo migliore.
3: Io vi ringrazio, sono molto soddisfatto e ti passo
2: la regina Jessica. Vai, tranquilla, prego Jessica.
4: Ecco. Eccomi qua, buonasera Pier Davide, onorata. Io volevo chiederti progetti futuri.
0: Ecco, progetto futuro, beh, intanto accendere la televisione, guardare il prossimo telegiornale e capire questo governo se ha intenzione a un certo punto di farci tornare a lavorare o meno, che sarebbe, ecco, che sarebbe sì. Carino,
2: infatti.
0: Però
1: sì, molto carino, infatti.
2: Molto, direi.
0: È chiaro che poi ci sono altre priorità, sì. Insomma, in questo viviamo un periodo molto particolare dove è anche difficile fare dei progetti. Quello che mi piacerebbe tantissimo è pubblicare al più presto il mio disco, che è pronto già da un po' e a cui tengo molto, anche perché è da tanto che non pubblico un disco. Poi in questi anni ho pubblicato dei singoli, però un disco è chiaramente un'altra cosa, perché è una raccolta di emozioni, di sentimenti, c'è tutto un lavoro molto più lungo. È come la differenza
4: perché
0: tra
4: noi artisti
0: un racconto breve e un libro,
4: quello,
0: no?
4: Che facciamo.
0: Sì, sì, quindi ecco, quello che mi piacerebbe fare, coprifuoco, non coprifuoco, lockdown, non lockdown, è comunque mettere di nuovo la mia musica in circolo, farlo prima possibile.
2: Forse ora.
4: E certo. Ci riuscirai, perché
2: sicuramente, sicuramente.
4: Vedrai che arriverai ai cuori della gente.
2: Anche perché, anche perché quel forza e coraggio, no, serve, giusto? Forza e coraggio, insomma.
4: Si vuole sempre.
2: Pezzo,
0: ora più che mai.
2: Ora più che mai, hai fatto bene, insomma, oltre anche tutto il, diciamo, no, la canzone, tutte le parole, il titolo che già parte bene, forza e coraggio che serve veramente oggi più che mai. Ebbene, bene. Senti, prima di proseguire verso, diciamo, la fine di questo peccato intervento, c'è una delle tante fans che scrive: auguro a Pier Davide un sereno. Un attimo che è volato via, dov'è? Eccolo qua. Tanti che scrivono qua. Auguro a Pier Davide un sereno anno, soprattutto, e che possa finalmente far ascoltare i suoi nuovi capolavori. Infatti, questo è l'augurio che noi diamo tutti quanti coloro che sono all'ascolto, appunto, del grande cantautore.
0: Giriamo sempre la mail del manager.
2: Sì, esatto, no? Diamoci una mossa, forza, davvero veramente, dai, guarda. Allora, quindi presto avremo modo di sentire, perché sicuramente si libererà un po' di cose, ne sono sicuro. Noi a proposito, non c'è Simonetta con noi, ormai anche tutto il gruppo è testimone. Sarà una coincidenza, però ogni volta quando un personaggio già conosciuto passa di qua, dopo brevissimo tempo succede qualcosa di positivo a voi, cioè a te in questo caso. Non sappiamo cosa.
0: Quindi saprò chi ringraziare.
2: Allora, no, tu non lo farai, come non l'ha fatto nessun altro, ma sai perché? Perché siete bravi, cioè tu sei già bravo in te, quindi sì. Ovviamente per te è scontato, ma doveva accadere, cioè se non accadesse a me a chi? Capito? Quindi è chiaro, e quindi non ci pensi.
5: Davide è un grande talento, una grande simpatia e disponibilità.
2: Sì, sì. Ecco, ma infatti l'abbiamo notato. Ecco, noi siamo davvero lieti, noi ne abbiamo avuti tanti, non stiamo qui ad elencare ovviamente grandi della musica italiana, parlo tipo Gino Paoli, Renzo Arbore, eccetera, eccetera, sono stati anche qui come te. Ecco, tutte persone.
0: Ma quelli però sono bravi per davvero.
2: Vabbè, comunque tutte persone,
5: bravissimo.
2: Tutte cantanti, artisti, che poi alla fine quando tu li conosci così, capisci che non è come tu pensavi, però è una persona così umile, così semplice, come noi, no? È il caso, magari è come se tu non raggiungessi mai quel punto, invece noi infatti li facciamo sentire come te in questo momento per far capire appunto che tu sei tutti noi, quindi quando sentiamo una canzone è un amico che ci sta trasmettendo qualcosa, no? C'è quella sensazione bella. È chiaro. Bene, Pier Davide.
0: Sì, è la cosa più importante.
2: È più importante. Pier Davide, ci devi lasciare un tuo messaggio perché deve rimanere come l'impronta. Hai visto quando tu lasci praticamente, no? L'impronta da noi. Prego, quando vuoi, vai.
0: Un saluto a tutti gli amici volanti dell'isola che non c'è, da un eterno Peter Pan di nome di fatto, visto che l'ho anche cantato. Un bacio, a presto.
2: Esatto, bravissimo, hai detto davvero un pezzo di verità. Ah, senti, prima di lasciarci, con Roberta Morise, che poi è calabrese, no? Diciamo siamo quasi vicino di casa, nel senso proprio geograficamente, con il sottoscritto. Cioè, come è nata questa cosa?
0: Anche tu crotonese.
2: Sì, esatto, da queste parti, da queste dove sono io praticamente. Senti un po', come scoperte velocemente, se riesci in un paio di cose a dirlo? Così la ricordiamo, magari andremo a ascoltare anche la canzone dopo.
0: Beh sì, per me è stata una bella sfida. Mi piace sempre cantare canzoni di altri, visto che appunto si è parlato tanto durante questa intervista, sì, del mio essere cantautore e a volte anche autore per altri cantanti, sì, sì. Invece in questo caso sono io che canto le parole bellissime di Cocciante, che già furono ricantate in una versione che forse è quella da cui più abbiamo attinto, che è quella di Lino Gaetano.
2: Esatto, questo volevo dire.
0: Crotonese, sì, come te, come Roberta.
2: Come Roberto.
0: Ed è stato un bel modo di passare il Natale. Devo dire che Roberta, coinvolgendovi in questo progetto, mi ha fatto anche un bel regalo. Io non ho vissuto un bel periodo ultimamente per motivi, sì, personali, quindi sai, poi uno tende molto a certo, chiudersi nella propria tristezza, insomma, perché poi è la vita quando ti sottopone a dei dolori, insomma, che sembrano lancinanti, insomma, e invece reagire cantando e avere avuto la possibilità di farlo grazie a Roberta e grazie, sì, a questa canzone, è stato un bel modo di esorcizzare il dolore. Certo, non è che lo cancella, però è comunque un modo di vivere, andare avanti, insomma.
2: Senti Pier Davide, quando si libererà tutto, e sicuramente questo accadrà presto, dovresti venire un attimino un po' giù verso la costa ionica, no? Verso la fascia ionica della Calabria, è bello, no? Che dici?
0: Beh, sì, anche perché io sono un pugliese ionico, anche
2: ecco,
0: perché io sono,
2: sì, sì,
0: tarantino,
2: sì, sì,
0: quindi
2: sei vicino di casa, sei un vicino di casa.
0: Siamo sulla stessa,
2: sì, sulla stessa sponda, bravo,
6: dai,
2: esatto. Sì, sì, sì.
6: Dai.
2: La zona ionica, esatto.
6: Allora, scusate, ma qua c'è un bellissimo saluto dai social, ovviamente.
2: Sì.
6: È Patrizia Mennillom e ci dice: Pier Davide è proprio un super ospite, complimenti per la scelta, un cantautore a 360 gradi, sono presente, è sempre stupendo ascoltarlo.
2: Bellissimo.
6: Quindi gli mandiamo un saluto a Patrizia. E penso che ci stia ascoltando, quindi grazie.
0: Sì, Patrizia c'è sempre, è una delle onnipresenti del mio gruppo di seguaci.
2: Certo,
0: la saluto,
2: certo,
0: come saluto tutto il mio fan club.
2: Certo,
0: assolutamente. È molto bello.
2: Ma poi ecco, infatti, ecco, lo devo dire anche in diretta, guarda, hai davvero un gruppo fantastico, perché addirittura ho visto, mi ha scritto proprio l'amministratore del gruppo fan, dove appunto chiedeva delle info, ed è un piacere quando leggo queste cose, l'ho fatto davvero volentieri, perché so che ti seguono proprio dal cuore, si impegnano proprio, ti adorano, dai.
0: Sì, sì,
2: ed
0: sì,
2: è vero, è bello,
0: sì,
2: è bello.
0: Sì, no,
2: sono la forza, assolutamente.
0: Sono speciali.
2: Bello davvero. Beh speciale come te, chiaramente. Sei un ragazzo davvero top, come diceva un amico mio. Senti Pier Davide, ti dobbiamo per purtroppo lasciare, ci dispiace, ma comunque è stato davvero un grande piacere, una goduria, ok?
0: Piacere mio.
2: Va bene Pier Davide,
0: l'intervista, spero di farne un'altra breve.
2: Assolutamente sì, perché vogliamo sentire un po' dell'ultimo brano che sta per uscire, vogliamo subito notizie, ma soprattutto cantarla sul palco, anche all'aperto, insieme a tanti di noi che ti seguiamo, va bene?
5: Siamo anche al nord, io
2: ecco,
5: sono del profondo,
2: certo,
5: nord.
2: Profondo nord, sì, sì, la Gemma.
0: Io ormai anche sono esiliato, vivo
2: sì, è chiaro.
5: Io ero Arquata, il paese dove adesso vive la Antonella Clerici anche, tra l'altro.
0: Ecco.
2: Ok, va bene Pier Davide, un abbraccio, grazie di tutto di cuore, ti salutano
0: un
2: tutti i tuoi fans,
0: grazie.
2: Ciao, grazie, ciao Pier Davide, ciao, grazie, bellissimo, dai, bravissimo cantante, cantautore, giovane ma così bravo, dai, su, che non è di tutti. Allora, noi ringraziamo davvero ancora di cuore, perché scrivono, hanno scritto i saluti i fans anche sulla chat delle nostre pagine. Davvero un piacere. Io voglio dare ancora un grazie a tutti i ragazzi che scrivono e che sono lì all'ascolto. Sono davvero tanti, davvero. Bravissimi ragazzi. Allora, intanto in sottofondo abbiamo sentito anche prima durante l'intervista Nanì, adesso abbiamo Roberta Morise, appunto.
5: Mano a mano,
2: esatto. Adesso andremo ad ascoltarlo. Noi ci risentiamo dopo con le altre rubriche. Grazie ragazzi, a dopo. Riposatevi intanto, mi raccomando. Ciao, a dopo.
5: A dopo, rimanete lì.

0: forza e coraggio.
1: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: Dopo questa lunga pausa ci siamo, perché noi dietro le quinte abbiamo genato, c'è stata la Nadia che ha portato anche delle cose buone, ma poi magari ce lo dirà dopo cosa avrà portato, non lo so, insomma questo ce lo dirà dopo. Adesso andiamo spazio con la posta del cuore, che è la nostra Carmen Tajani. Carmen, sei pronta?
1: Prontissima, come okay. Siamo la sigla.
0: Sì, sì, infatti, infatti. Certo, io ho detto prima siamo pronti, adesso facciamo partire la sigla, che intanto do una cucchiaiata alla regia se le fa partire, eccola qua. Ebbene sì, ci siamo finalmente. Allora, prego Carmen, cosa ti è arrivato di bello?
1: Beh, mi è arrivato tanto di bello, però come... io prima però apro e chiudo parentesi, vorrei come al solito Emanuele ringraziare i Pooh, sì, che sono così gentili ad aprire la mia piccola rubrica.
0: Sì, sì, ogni, sì,
1: ogni volta li ringrazio di cuore se magari sono all'ascolto. E sì, tante belle letterine o mail. Ricordiamo sempre la posta elettronica carmentajani@gmail.com. Vi ringrazio tantissimo, mi rivolgo ovviamente ai radioascoltatori, siete sempre tanti, carinissimi, gentili, e io questa sera ho per voi e per noi tutti scelto due mail che spero possano piacere. Allora, la prima potrebbe intitolarsi così: quando gli opposti si attraggono, ma è davvero così? Sono Ornella da Modena, 44 anni, io adoro leggere, lui Pietro adora correre, io amo i film d'autore, lui Pietro il classico cinepanettone, a me piace viaggiare, lui, a lui Pietro piace restare a casa. Ti chiederai allora Carmen come ci siamo conosciuti e perché. Come accade molto spesso, amici in comune ci hanno presentati, ma ora anche i nostri amici sono diversi. Io ascolto musica classica, lui Pietro la techno, e quando può si regala una serata in discoteca, io piuttosto un bel concerto. Tutto questo inizialmente non pesava a nessuno dei due, ci dicevamo che è anche giusto che ognuno conservi i propri spazi all'interno di una relazione, ed è vero, ma siamo arrivati a non condividere più alcuna passione. Allora ti chiedo e mi chiedo, è proprio vero che gli opposti si attraggono? Te ed io, Carmen, siamo cresciute con questo vecchio detto popolare che invita a cercare l'anima gemella anche fra le persone più distanti e diverse, quelle che nulla hanno in comune. Ma la mia esperienza racconta il contrario, ed io oggi sceglierei qualcuno molto più simile al mio modo di essere. Cosa ne pensi? Possiamo, secondo te, Pietro ed io, continuare la nostra relazione ed essere felici? Allora, io, Emanuele, ho risposto ad Enrica che l'attrazione, specie quella iniziale, è sicuramente scatenata da una serie di elementi, lo sappiamo tutti, tra i quali una certa somiglianza fisica. E poi vi è anche quella caratteriale. L'aspetto del viso, per esempio, ho letto, se poi mi sono documentata, secondo alcune recenti ricerche americane, l'aspetto del viso nella fase dell'innamoramento conta tanto quanto altri fattori che ci portano a scegliere il nostro partner inizialmente, come gli interessi, la personalità, l'intelligenza, i valori. E la convergenza di tutti questi elementi è molto evidente all'inizio di una relazione, ma ahimè tende a perdersi pian piano e successivamente. Questa potrebbe essere una risposta alla domanda di Ornella, ed ecco perché la tesi che gli opposti tendano ad attrarsi oggi non è più così certa. Quindi un abbraccio comunque ad Ornella e a Pietro, e spero che tu, Ornella, possa prendere la decisione giusta, la più giusta per te. E poi ancora, passiamo alla seconda mail. Sì. Ciao Carmen, quando i chilometri non riescono a dividere due persone, perché solitamente, Emanuele, durante questa rubrica sì. abbiamo letto di persone che la cui distanza ha separato. In questo caso ho scelto questa mail perché è esattamente il contrario. Mi chiamo Silvio e vivo a Londra, dove lavoro da 8 anni. Decisione quella di lasciare l'Italia dettata da esigenze lavorative. Inizio come pizzaiolo ed oggi ho un paio di pizzerie tutte mie. 8 anni fa già conoscevo Enrica, un'amicizia con lei trasformatasi dopo pochissimo tempo in amore. Ma Enrica durante questi anni sì, è più volte venuta a trovarmi a Londra, è restata con me diversi mesi, ha cercato di inserirsi, di farsi piacere Londra e i londinesi, ma soffriva. E per il clima e per il modo diverso di vivere. Lei, cresciuta in provincia di Potenza, un paesino dell'entroterra dove la vita ancora oggi è molto semplice, così ha ceduto e la nostra relazione è entrata in crisi. Ti lascio immaginare, io 38 anni con la voglia di far famiglia e carriera e per nulla disposto a vivere una relazione a distanza. Eppure credimi, non sono riuscito ad incontrare nessuna come lei. Così l'ho ricercata, prima sui social, poi ho riprovato a scriverle e ad aprirle il mio cuore. Ed il destino ha voluto che anche lei, dopo qualche fugace relazione, fosse libera sentimentalmente. Così siamo riusciti a riprendere la nostra storia da dove ci eravamo lasciati. Così oggi, per amore e con una maggiore disponibilità economica, nonché la consapevolezza che è lei l'unica donna della mia vita, ho venduto le due pizzerie a Londra e deciso di acquistare un'attività qui a Potenza, sempre di ristorazione, dove io e lei siamo nati e cresciuti. Ed oggi la nostra vita, la nostra storia d'amore continua più forte che mai. Ebbene, questi Emanuele erano sì, i nostri certo. Silvio ed Enrica, bene. Con la loro bella storia d'amore che supera anche le distanze. Grande. Io vi ringrazio ancora. Tutti gli altri ascoltatori, ma soprattutto te Emanuel, per questo spazio.
0: Grazie, grazie a te. Ricordiamo quindi Carmen Tajani, @gmail.com per le vostre letterine, come dico sempre, oppure scrivere ovviamente anche sulle pagine, insomma, arriverà comunque alla nostra Carmen Tajani. Perfetto, giunge il momento di fare un break, grazie. Poi ritorniamo perché ci sono i piatti. I piatti di Patti,
2: sì,
0: no?
2: Sì, in sì. 30 secondi questa sera.
0: Ok, va bene, a frappè.
2: Ci vogliono 30 secondi.
0: Ok, è il caso di dire proprio a frappè, fra poco.

0: Ed eccoci qua, direttissima. Vediamo un attimo se la regia mi dà una mano, perché questa sera sto facendo al 50%, regia dorme. Va bene, rieccoli. C'è anche Luigi, ovviamente, non dimentichiamo, oltre la Carmen, la Jessica, la Nadia, la Jessica. Allora, dunque, Nadia, sento un buon profumo. Cos'è sta roba? Sento un buon profumo.
1: Eccoci. Sì, siamo pronti che in 30 secondi questa sera facciamo una delle salse più conosciute al mondo, la famosa maionese. Ma come, però? Anche in modi particolari, perché con stesso questa salsina molto buona, fatta in 30 secondi poi, non di più, si possono poi creare delle fantasie, quindi si può anche un po' personalizzare, dipende da cosa si vuole abbinare. Quindi partiamo subito con prendere la ciotola alta con gli ml, se ci sono scritti, quindi i gradini dove ci sono scritte tutti i numerini, sarebbe preferibile, se no non fa nulla, anche una ciotola, l'importante è che sia un misurino. Che bisogna aggiungere 200 ml di olio di girasole con un uovo aperto, quindi prima l'uovo, poi 200 ml di olio, un pizzico di sale con tre dita buttato giù energicamente, non spolverato, ma buttato giù di colpo, deve finire sul fondo, mi raccomando, questa è una cosa fondamentale. Quando prendete l'aceto, quindi la bottiglietta di aceto di vino, quello normale, quello bianco, nel tappino ci mettete, riempite un tappetto di aceto e lo inserite dentro. Nello stesso tappino vi misurate un po' di limone, quindi un succo di limone, ok? E lo versate dentro. Da qui parte poi il condimento a piacere. Chi la vuole fare al peperoncino, chi vuole creare la salsa agli oli, quella spagnola che di solito si usa con le papas brava, quella, una sorta di maionese all'aglio che si usa anche per del pane tostato, quindi ci si può mettere dell'aglio, del pepe bianco e addirittura anche delle granelle, quindi delle creme tipo al pistacchio o con le noci, quindi si può guarnire come uno preferisce, addirittura anche con il tonno, quindi uno snocciola il tonno e fa la salsa tonnata. Quindi da qui si parte, 3, 2, 1, mixer in fondo, si contano 30 secondi con calma, non di corsa. Al 30° secondo, al mixaggio del tutto, piano, si tira sul mixer con molta calma. Non andate veloce, perché proprio questo è il movimento che fa sì che crea la famosa maionese in 30 secondi. Facendo un po' di su e giù, chiamiamolo così, una volta arrivati in alto, si amalgama ancora di più tutti gli ingredienti ed è pronta la maionese, anche guarnita a piacimento, in 30 secondi.
0: Wow. Buona, dai, complimenti.
1: Quindi diciamo che uno la può anche creare, tra virgolette, light, certo. Anche la ricetta light è fatta con l'olio di soia, quindi con la base di soia uno può fare
0: diventare più leggero,
1: una ricetta extra light, certo. Quindi già light comunque potrebbe essere una maionese, invece di comprarla fatta in casa sicuramente è già più leggera. Chi gli piacciono queste saltine d'accompagnamento,
0: certo.
1: Quindi bene. Anche sicuramente in questo periodo che stiamo un po' di più a casa davanti a un film con le patatine, una maionesina al volo, alla piccante,
0: la maionesina, le patatine, insomma, i chiletti, vabbè. Comunque guarda, no, mi hai fatto pensare che ci manca la palestra, a me manca tantissimo, mannaggia, guarda un po', vabbè, comunque dai, allora
1: vabbè, ma tanto dopo le patatine piccanti la palestra si fa nei quattro angoli del letto, ma a parte questo, la ricetta, sì, altri queste 12 ore la trovate nelle storie del nostro nella nostra pagina ufficiale di Instagram.
0: Ok, bene, così troveremo e faremo appunti, prenderemo gli appunti e la faremo.
1: Quindi scriveteci, se volete consigli scriveteci sia sul numero WhatsApp che sia sulle chat social.
0: Benissimo. Allora, anticipazioni dei momenti paranormali dopo la canzone di Vasco Rossi che andremo a sentire, ragazzi, molto bella, che è una canzone così...
2: Io l'adoro proprio.
0: Una canzone d'amore così buttata via la Vasco. Allora, Gigio, un'anticipazione, cosa andremo... quei momenti un po'...
3: Allora, questa sera parleremo un po' delle gerarchie demoniache e degli orbs, come capire le apparizioni durante i video e le foto.
0: Wow, ragazzi, incominciate a spegnere le luci che noi ritorniamo fra 3 minuti e mezzo, mi raccomando.
1: Wow, Gigio, io ti devo dare questa anticipazione, non so se tu hai visto, qui c'è è arrivato Camalli, sempre in digitale terrestre e Bossari, il nuovo programma. Il boss del paranormale,
3: sta anche con un gruppo che si trova su internet, che è il PIT praticamente.
1: Sì, ed è pazzesco, e se non erro ha raccontato, anzi ha fatto vedere che questo gruppo andò proprio in quel famoso manicomio che tu ci raccontasti un po' di puntate fa.
0: Sì.
1: Quindi l'abbiamo proprio visto e devo dirti che è stato veramente interessante.
0: Ok, ragazzi, ci sentiamo dopo, dai, dopo la canzone. Forza.

0: Bellissimo brano, una canzone d'amore buttata via, Vasco Rossi. Beh, chissà se l'avremo qualche volta, eh? Che dite voi?
1: Sì, davvero, mi piacerebbe davvero.
0: Avremo Vasco Rossi. Sarebbe veramente credo, no? Il massimo, cioè nel senso che va bene così, è il caso di dire proprio. Ci mancava solo lui.
2: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
0: Bene, i momenti paranormali, Gigio, abbassiamo le tende, chiudiamo le luci, facciamo partire, eccola qua, quando vuoi.
3: Eccoci qua, eccoci. Questa sera iniziamo a parlare degli orbs. Praticamente cosa sono gli orbs? Sfere luminose che a volte appaiono sia nei video che nelle foto, per capire un po' se ci sono queste presenze, da non confondere poi con macchie di polvere, quando si vede anche dai fari, che a volte si vede quella polvere che scende, quella è un'altra cosa. Gli orbs sono delle sfere luminose di 40 centimetri che a volte appaiono nei video, che si vede molto spesso anche su internet, che hanno una direzione loro, praticamente proprio si vedono che si spostano in direzioni diverse e sono semitrasparente, molto, molto spesso anche accompagnata da qualche segno di fumo. E questi sarebbero praticamente, si dice, le presenze che praticamente si fanno vedere nei video e nelle foto. Il termine in inglese significa proprio sfere luminose, in latino significa sfera del mondo. Non si sa se veramente siano così, siano presenze, le anime che si fanno vedere, ma in effetti quando ci sono dei video, molto spesso, anche come diceva prima Nadia, la trasmissione di Bossari, molto spesso fa vedere questi piccole sfere luminose che appaiono davanti alle videocamere, che proprio riescono a direzionarsi a modo loro, andare a destra, a sinistra, cioè non è il classico filo di polvere che scende giù, ma proprio si vede spostare. Si dice che in effetti quelle siano le presenze che si vedono nelle telecamere, le entità spirituali, come si vuol dire. E molto spesso capita che l'occhio umano non le può vedere quando si sveglia, ma si possono vedere nei sogni, si dice. Se si vedono queste sfere nei sogni, significa che qualche defunto che si conosce ci è venuto a trovare. Questo un po' le leggende anche che si dicono. Ecco, diciamo, per capire in effetti se veramente c'è o non c'è una presenza in un luogo, molto spesso coloro che fanno queste cose con delle telecamere a infrarossi oppure delle semplici telecamere anche dal telefonino, le mettono nelle camere fisse, aspettano e dopo un po' di tempo vanno a guardare i video e si notano. Capita spesso che si notano queste sfere luminose che si muovono, e queste sono un po' le entità che si possono vedere.
0: Che
3: così dicono, poi
0: ho capito, però che si vedono durante la registrazione, ma l'occhio nudo li vede pure.
3: Sì, l'occhio nudo difficilmente riesce, che non puoi vederla l'occhio nudo in teoria, solo nei sogni si riescono a vedere. L'occhio nudo non riesce a notare niente. Infatti molto spesso capita che chi ha fatto una ricognizione in un luogo abbandonato oppure in un luogo dove si dice che ci siano delle presenze. Al momento non notano nulla,
0: poi durante

0: pure per loro non c'è, esatto, quando vanno a sbobbinare e trovano.
1: Ma secondo te perché il video riesce a vedere l'occhio, c'è qualcosa, cosa cambia il mondo?
0: Perché si dice che la pellicola riesce a impressionare questo tipo di energia, perché in effetti si parla sempre di una sfera di energia, in effetti, come un po' l'EBUPIL, la registrazione vocale, che noi a orecchio non sentiamo, però, ma dopo che si va a sbobinare questo EBUP, che è praticamente un nastro magnetico, si va a sentire, si sentono delle voci, che se non... c'è qualcosa che risponde, in effetti. Infatti molte sessioni di EBUP vengono fatte con delle domande, poi si lascia un margine di 40 secondi e poi se ne fa un'altra di domanda, in modo che c'è, se c'è una risposta, dopo si sentirà questo. Infatti la parte un po' più noiosa nel momento è poi quando si vanno a sbobinare questi video, quando si vanno a sbobinare questi EVP, stare lì, se hai fatto 2 ore di EVP, sentire la tua voce per 2 ore e poi sentire quel traccia, se non c'è nulla, praticamente diventa un po' noioso, in effetti. Però è l'unico effetto che si riesca a capire, in effetti, se veramente c'è qualcosa o non c'è nulla, oppure è un'immaginazione. Poi si dice anche che le presenze molto spesso si possono capire o sentire quando ci si sente osservati nel buio, oppure quando si sente in un luogo che abbiamo un po' di soggezione, come si può dire. Si dice che molto spesso è perché in effetti siamo osservati da qualcosa o da qualcuno. Non si sa se poi è così o non è così, perché molto spesso può capitare.
1: Sai a proposito cosa mi hai collegato un attimo? Io quando, siccome leggevo sempre, sono stato sempre appassionato un po' delle cose strane, dei particolari, non mi ricordo adesso, cioè, lo dico così a modo mio, di quello che, quel poco che riesco a ricordarmi, senza termini ovviamente tecnici, però so che quando tu, a scuola lo facevo questo esperimento, praticamente, sai, immagini un po' tutti quanti gli studenti seduti sul banco, e io fissavo la nuca di un amico, compagno di scuola, proprio lo fissavo per vedere se quella persona sentiva la presenza e si girasse, sai, quando qualcosa di simile, comunque. E certe volte quando mi capitava di vedere quello lì, che poi praticamente rimanevo affascinato da questa cosa, come può, no, percepire la, ecco, in questo caso appunto collego la presenza, no, quando tu senti che ti senti osservato, c'è qualcosa che ovviamente non riusciamo a spiegarlo così al nostro modo, no?
0: Sì, in effetti non si capisce, però in teoria è così. Oppure si dice che quando uno si sveglia tra le 3 del mattino alle 5 del mattino, c'è qualcosa, un'energia, un'entità che è passata in casa. In questo caso tutte le notte dovrebbe esserci qualcosa in casa, perché io tutte le notte è puntuale, ma non credo che sia quello, ma è più altro insonnia. Però sì, in effetti poi, ecco, è anche importante distinguere, non è che qualsiasi cosa, perché poi ci lasciamo prendere molto facilmente la mano, ci facciamo suggestionare, ecco, adesso se qualcuno ha sentito che tra le 3 e le 5 se ti svegli c'è una presenza, c'è qualcuno, appunto, probabilmente quella persona avrà quella sensazione, ma non è detto che poi sia questo, può essere qualsiasi cosa che uno ha.
1: Vabbè, può essere che il fatto che devi andare al bagno, oppure che hai sete, oppure magari che eri in una posizione così scomoda che ti ha fatto male magari un po' il braccio, la parte, può accadere, no?
0: Può capitare,
1: ti si addormenta, poi, come si dice così, una parte.
0: Coincidenza è quell'orario. Perché si dice che sia quell'orario? Perché si dice che l'orario dalle 3 di notte alle 5 di mattina sia l'orario del diavolo. E allora si dice che è questo.
1: Questo è molto...
0: Infatti, come ci sono anche come identificare una presenza sia demoniaca che, però questa va presa con le pinze, in effetti, perché non è che poi tutto ciò che è scritto su internet possa essere vero, perché sennò iniziamo a impazzire con la gente. Tipo, la cosa importante è mantenere un approccio scettico. Se vediamo qualcosa di strano in una persona, dobbiamo capire bene cosa è reale e cosa sia non sia reale, sia realtà o immaginazione, perché può essere anche che a volte sentire parlare spesso di una cosa, il nostro cervello può far credere di aver visto quella cosa, oppure quando a volte si vede un'ombra nell'angolo dell'occhio, molto spesso si dice nell'angolo, girando l'occhio, ho visto qualcosa a fine angolo, molto spesso quella è immaginazione, non è che veramente ci sia un'ombra, però si dice che ci sono delle possibilità per identificare le presenze demoniache. Se si pensa che qualcuno possa essere posseduto si deve tenere attenzione il suo comportamento. Non so se una persona tranquillissima all'improvviso possa diventare brutale oppure prendere una brutta strada, potrebbe essere, ma si parla anche potrebbe essere invece altre cose, problemi familiari, però in teoria si dice che si potrebbe capire se è una presenza,
2: certo,
0: o una presenza
2: demoniaca. Certo, perché ci sono dei segni visibili comunque, sì. Cioè riconosci una persona quando comunque c'è qualcosa che non va. Quindi
0: diciamo, se vediamo
2: comunque
0: una persona tipo Gandhi che è pacifica, all'improvviso inizia a fare un macello, qualcosa non c'è, c'è qualcosa che non quadra, mettiamola un po' così. Oppure vedere, ecco, il più classico segnale che si è visto in tanti film è vedere una persona che non parla la lingua.
2: Il servizio Ring Me.
1: No, no, niente, era caduta Jessica, vediamo se riusciamo a recuperarla nel frattempo. Prego, continua Luigi, vai.
0: Si diceva che anche per esempio una persona che non ha mai parlato nessuna lingua all'improvviso possa parlare le lingue sconosciute, l'arcaico antico, tutte lingue morte, ma anche lì si è poi scoperta anche che a volte è anche un problema mentale che porta alla convinzione di essere deposseduti e di usare una parte del nostro cervello che di solito non è mai stata usata. Queste sono un po' le varie diciamo idee per scoprire. Poi io sono sempre in idea di affidarsi a dei veri professionisti, come ci sono dei veri esorcisti, che sono pochissimi, non sono tutti degli esorcisti, molto spesso la maggior parte sono degli imbroglioni e possono peggiorare le cose se veramente c'è una possessione, perché come i vari maghi che molto spesso dicono di poter prevedere futuro, cose varie, molto spesso fanno più danni che cose buone, mettiamo un po' così. E poi nel campo demoniaco c'è anche una gerarchia, come dicevo prima. Così chiudiamo con questa gerarchia, proprio tipo militare, la prima persona che comanda tutto è l'angelo caduto, che sarebbe Lucifero, che insieme a lui poi ci sarebbero i leviatiani che sono praticamente dei demoni d'acqua, che si dice che addirittura siano nati prima di Lucifero, prima c'è stato Dio e poi ci siano stati questi tipi di demoni.
1: Luigi, che
0: sono
1: forme, che forme
0: di, praticamente si dice nella Bibbia che siano una specie di serpenti d'acqua giganti che mangiano qualsiasi cosa, mettiamo un po' così. E da lì forse è nato anche il mito del mostro marino, dei serpenti marini, ecco. E sono delle figure totalmente nere, molto giganti. E allora ci sarebbe Lucifero che comanda l'intero inferno, poi ci sono questi leviatani che sono immortali, non si possono distruggere, e poi c'è Asmodeo che è un altro demone che è un po' il sottotenente dei demoni, no? Poi ognuno di loro ha un ministro, si dice addirittura. Lucifero c'ha Lucifico, Asmodeo c'ha Santacchia, e poi ce n'è un altro che è Agalippert, che sono demoni vari. E poi c'è proprio la classificazione dei demoni, c'è il demone di fuoco che è un abitante delle regioni più lontane negli inferi, demoni dell'aria che sono quelli che volano se intorno all'uomo, il demone della terra sono quelli che praticamente tentano l'uomo per fargli fare un errore, i demoni d'acqua, ecco, parlando dei serpenti marini, di quei demoni che si dice che ci siano nelle acque che provocano burrasche, naufragi, il famoso triangolo delle Bermuda, si parlava di una cosa all'interno, chissà cosa c'era. Si parla anche di questi demoni. Poi c'è il demone sotterraneo, che sono quelli che vivono nei pozzi, nei cunicoli e tutti quei punti che di solito ci fanno paura perché un po' sono in incognita. E poi c'è il demoni delle tenebre, quelli lontani dalla luce, e demoni dei ghiacci, che tra gli abitanti ghiacciati. Questi sono un po' la classifica dei demoni sono.
3: Infatti nel film Mia moglie è una strega con Eleonora Giorgi, che abbiamo anche intervistato a Radio Isola, c'è proprio Asmodeo, lei chiama l'interprete, che Asmodeo lo chiama, se ben ricordo almeno.
0: Sì, che praticamente sarebbe il demone, uno dei demoni più vicini a Lucifero, che, diciamo, che dopo Lucifero ci sarebbe questo Asmodeo, che come non so, il vicepresidente, come vogliamo chiamare, il secondo di Lucifero. Perché molto spesso si dice anche che Lucifero è stato chiuso in una gabbia all'inferno, anche se lui era il capo dell'inferno, non è che abbia sempre governato sull'inferno, perché Dio l'abbia chiuso con l'arcangelo Michele in una gabbia infernale per non far nuocere troppo l'umanità. E come secondo ci sarebbe questo Asmodeo, che era il suo vice. Questa è un po' tutta la classifica, certo, demoniaca che abbiamo trovata.
1: Beh, quindi come vedete ne sa più lui che il diavolo, più Luigi che il diavolo, insomma, alla fine. Sì. C'è informazioni.
2: Dico, sono tanti, siamo tentati.
0: Se voi fate conto che ogni vice di un vice ha altri tre demoni sotto, pensa, che governano, che poi tre governi hanno
2: diciamo
0: altri.
2: Sì, diciamo un po' il metodo piramidale, quello che hanno un po' bandito.
1: Certo, sì, vabbè, diciamo,
2: lo usano tranquillamente.
1: Lo si trova in tutti i posti.
0: Una gerarchia militare.
1: Sì, va bene. Grande, questa atmosfera davvero ha preso, mamma mia. Ok, allora facciamo un break. Abbiamo concluso, Luigi, o c'era qualcos'altro?
0: Sì, no,
1: ok, va bene, perfetto. Basta. Luigi, cerchiamo di perché sicuramente ne saranno caduti tanti di ascoltatori in questo momento, in un'atmosfera davvero particolare. Comunque davvero, con Luigi, ragazzi, abbiamo scoperto questa rubrica sempre più intensa, sempre più interessante. Poi lui è una fonte, no? Sai quando tu apri un rubinetto e esce sempre in continuazione materiale? Ecco, lui, Luigi, è questo. Va bene, facciamo una pausa e poi ritorniamo dopo, perché c'è Jessica, probabilmente, se riusciamo a riprenderla, perché c'è qualcosa con Jessica, è caduta, non lo so, vediamo un po' se riusciamo a riprenderla. Dai, vale.
4: È il buonasera con Emanuele. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Bene, rieccoci in diretta. Buonasera con Emanuele. Siamo ormai agli sgoccioli, no? Siamo ormai al termine. È stata una serata davvero intensa e molto bella, davvero. Grazie ancora a tutti coloro che hanno seguito la serata con il nostro Pier Davide Carone. Poi abbiamo avuto la posta del cuore, la nostra fantastica e qui presente giornalista Carmen Tajani. E poi abbiamo avuto il piatto gustoso della serata del Buonasera con Emanuele, la maionese, che poi abbiamo scoperto.
1: Vabbè, diciamo che è una salsa d'accompagnamento.
0: È una salsa d'accompagnamento, certo, appunto, però fa tanto. Che ne so, con le patatine, con i würstel, con il pomodoro, no? Con il pomodoro della maionese, che
1: sì,
0: è buonissimo.
1: Anzi, possiamo chiedere ai nostri radioascoltatori se ci vogliono scrivere qual è il loro piatto preferito, oppure un piatto che non riescono a realizzare, vediamo un po' se possiamo trovare la soluzione al problema.
0: Oppure io, per esempio,
1: cercano offerte di elettrodomestici per fare cose molto sfiziose e buone. Quindi potete scriverci tutte le vostre richieste, noi siamo qui, vero?
0: Sai, certo, io sai quando ho scoperto la salsa rosa, che qui in Italia ancora era fantascienza, no? Siccome noi, sì, la salsa rosa, io, e ditemi se non è vero, nel 1988 non la conosceva nessuno in Italia, giusto? La salsa rosa sarebbe la maionese e il ketchup insieme. Allora, all'estero, in Germania, dato che loro su queste cose sono leggermente più avanti, noi abbiamo una cucina fantastica, però sulle cose un po' particolari, diverse dalla, un po' fatte diciamo in un certo modo, loro forse credo che sono su certe cose un pochino più avanti. Mi disse a me un tedesco: senti tu, adesso faccio il tedesco in versione italiana, però ovviamente me lo diceva in tedesco, senti tu provava tu salsa rossa con salsa maionese, tu provava, buono, molto buono. Io provava, ok, allora ho messo maionese e ketchup, l'ho miscelato con il cucchiaino e poi cavolo di che buono. Sapete un'altra cosa che qui non c'è in Italia, che nessuno conosce, un'altra bevanda che è un mixer di due bibite molto note? Io pensavo, che dico, forse sicuramente lì già nell'87 c'era, dico sarà, forse arriverà prima o poi in Italia, invece no, non ho capito il perché, eppure era buono, sai, non so se ci sia ancora. Si chiama Mezzo Mix, sarebbe detto così alla buona, ma non è esattamente la miscela, anche perché io ho provato, non è assolutamente vero, c'è un particolare, c'è qualcosa che non sarebbe un, loro lo chiamano caffè freddo, no? Ed è mezzo mix, sarebbe chiamato così poi nell'industria loro, cioè che produce praticamente la Fanta e la Cola in Germania, fanno anche il mezzo mix, il caffè freddo. E quando l'ho assaggiato, dato che mi hanno presentato, vuoi un bicchiere di caffè freddo? Dico, cavolo, finalmente era il giugno, luglio, insomma, faceva caldo. Dico, cavolo, almeno abbiamo il caffè freddo. Abbiamo il caffè freddo. Mi hanno presentato un bel bicchiere grande, proprio lungo, alto. Dico, ammazza quanto caffè, io dovrei bere tutta sta roba. Dico, vabbè, comunque, dico, l'ho assaggiato, dico, ma mi ricorda un pochino la cola, un po' qualcosa, infatti è un mix di Coca-Cola e aranciata. Va bene?
2: E in che quanti parti?
0: Non lo so, io l'ho provato in tutti i modi, non raggiunge mai quel tipo e quella qualità e quel gusto. C'è ovviamente una ricetta loro, però gli ingredienti ricorda un po', assaggiandolo così, la cola e la Fanta, la Coca-Cola e la Fanta. Vabbè, tanto
3: in Egitto ce l'hanno.
0: In Egitto c'è questo?
3: Sì, c'è.
0: Ah, hai visto? Ma perché noi, ecco, io la mia domanda è questa, l'ho chiesta, la richiedo ancora, ne ho già parlato di questo anche in radio, ma come mai in Italia non abbiamo questa bevanda? E sono convinto, come il kebab, quando io ho mangiato il kebab in Italia ancora non era arrivato, io l'ho mangiato all'estero e l'ho mangiato anche sul posto originale in Turchia, il vero kebab, e ho detto chissà se in Italia lo mangerò. E poi infatti un po' di anni dopo poi l'ho visto anche in Italia. Ma e come mai qua in Italia, secondo voi, questa bevanda, secondo
1: me diciamo che il cibo unisce tante tradizioni, tante culture, ed è la cosa bella anche viaggiare per questo, no?
0: Certo.
1: Sperando che presto riapriranno e finirà questa cosa, ecco, che stiamo vivendo.
0: Sì. esatto,
1: e di continuare a viaggiare e soprattutto ad assaggiare, assaporare le culture, perché comunque, come hai detto tu, no, vedi, io ho assaggiato l'originale,
0: sì,
1: quello degli anni 80 quando sono stato in Turchia,
0: sì,
1: qui in Italia ancora non c'era.
0: No.
1: E quindi queste sono secondo me le cose belle della vita,
0: certo,
1: no? Se no, infatti, vedi, tu dici, perché quella bevanda non c'è qui in Italia? Mm. Beh, quando ritorni in Germania o in Egitto
0: andrò subito, certo, lì. Assolutamente sì, io c'ho una voglia.
1: Anche io, per esempio, no, lo sai che cos'è? Forse potrebbe essere anche simile o uguale il sapore.
0: Mm.
1: Io adoro in Spagna il leche e leche. Io quando vado alle Canarie, che io spesso vado lì, la mattina è una colazione semi-americana, diciamo, è un po' una spanica e americana quando sono lì. E la mattina è il mio immancabile lecce lecce, ma lì ha un sapore completamente diverso. Anche qui a casa spesso mi tolgo lo spritz e me lo faccio, quando mentre lì me lo faccio tutte le mattine.
0: Sì.
1: Cioè, diciamo, prendi anche delle abitudini del posto, no? Delle tradizioni del posto. E quindi questa cosa penso che sia la cosa più bella del cibo, che unisce tutto il mondo.
0: Sì, vero, assolutamente sì. È vero.
2: Per esempio, invece il tè come lo fanno a Londra, non lo riesci, diciamo, a trovare da nessuna parte.
0: Certo.
2: Io che sono, cioè, a me il tè fa bruciare lo stomaco, invece l'ho bevuto a Londra,
0: originale,
2: e
0: lì del posto,
2: originale,
0: certo.
1: È vero che a Londra non si, cioè, così mi dicono anche spesso i miei amici che abitano lì, e ho anche parenti, che il tè lì non si beve tè assoluto, ma si beve con il latte.
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, certo, tè col latte, sì, è vero.
1: Cioè, non si beve soltanto il tè assoluto, ma è accompagnato,
0: sì,
1: con
0: è un,
1: il latte,
0: è la loro, ecco, è un,
1: borro,
0: esatto,
1: buonissimi.
0: Sì, ci fanno, c'è il pomeriggio del tè, no?
2: Sì.
0: Poi sapete, anche una cosa che ho mangiato, diciamo, almeno qui non sono riuscito a trovare il posto dove magari mi ricordava il semplice polletto, ragazzi, è pure una cosa un po' che noi conosciamo molto bene, no? Il semplice polletto, un attimo,
1: pensando.
0: Ho mangiato in una polleria, la chiamano così, sempre in Germania, ovviamente nome così tradotto in italiano, pollerie, dove facevano questi polletti piccolini, però erano di una bontà, ragazze, tutta bella la crosticina per intero, fatto in un certo modo,
1: diciamo, come... che sono i nostri polli allo spiedo,
0: sì,
1: no?
0: Però lì no, non sono al girarrosto. No,
3: sono
0: quelli piccoli, però sto parlando adesso di come sono cucinati, non è come qua che gira arrosto, però poi
2: sì,
0: anche se alla fine un pochino la crosticina c'è, però poi c'è tutta quella roba lì che poi molte volte nemmeno si mangia, alcune volte, perché è molto grasso, chi non piace, chi... Invece quello che dico io, erano piccoli, però al 100% non rimaneva nulla tranne che l'osso, perché era fatto in un certo, non so, fritto lo fanno. Io ho chiesto perché poi si crea una certa amicizia, la ricetta, qual era il segreto per farlo in quel modo, perché io poi l'ho mangiato in diversi posti. Scherzando mi disse: noi utilizziamo la birra, però di più non ti dico. Sì, ho capito, la birra che fa un po' la crosta, però secondo me c'era qualcos'altro, qualche sistema, qualche trucco, modalità o modo per farla alla perfezione, ragazzi. Guardate che era una cosa, e non sono riuscito più in nessun posto, dove sono stato, anche in Italia, ovunque, dove fanno appunto il pollo buono da tutte le parti, ma in quel modo no. Cioè, per dire, no, veramente fantastico. Eppure sto parlando di un paese dove normale la cucina non è che sia proprio il top, magari certe cose riescono un pochino anche bene a farle. Va bene, ragazzi, io non lo so se vi è venuta fame a questo comunque,
2: molta.
0: È vero, Carmen, tu cosa fai dopo, Carmen? Mangi?
2: Sì, stavo pensando proprio a questo.
0: Stavi pensando cosa? Ecco, no, stavi pensando, ma dopo, quando finisce, cosa posso rosicchiare un po'? Vediamo. E poi stavi facendo un viaggio tra gli armadietti della, allora, cucina, cosa c'era, cosa non c'era.
2: Per la verità, io vi ascoltavo con piacere, però volevo, se posso, e brevemente,
0: certo,
2: aggiungere anche, far conoscere ai radioascoltatori le quattro salse tipiche francesi,
0: wow,
2: che voi sapete che per metà lo sono.
0: Sì,
2: io sono cresciuta con
4: della cuisine française, sono cresciuta con la besciamella, una salsa tipica molto simile alla nostra besciamella, che tra l'altro era tanto tanto amata da re Luigi XIV di Francia. E poi noi in Francia ne abbiamo anche altre due che sono, diciamo, le figlie della besciamella. Una in particolar modo molto buona è fatta con le cipolle, sempre alla base c'è il latte, però lì primeggiano le cipolle. E poi ce n'è un'altra ancora che ricordo faceva la mia nonna, sempre molto simile alla besciamella. Ora perdonatemi, non ricordo il nome, sì, ma ricordo che primeggiavano il formaggio e i tuorli d'uovo, ora non ricordo come si chiami in Francia. Poi c'è la salsa bruna, noi la chiamiamo così.
0: Perché bruna è marrone?
4: Bruna perché sì, assume quel colore lì, perché è fatta con lo scalogno, l'alloro, io ricordo questo sapore, questo odore dell'alloro, del timo, e alla base quindi c'è lo scalogno. Sì. E poi c'è la vellutata, che è la terza nostra crema tipica francese, sempre fatta con panna, torli d'uovo, burro. Sì. E per finire la salsa al pomodoro, che è molto simile al ragù italiano. Molto molto simile. Okay. Quindi volevo solo aggiungere che ci sono anche le quattro tipiche.
0: Ma il piatto, il piatto che proprio rappresenta la Francia, secondo te qual è? Proprio che francese.
4: Ma,
0: proprio.
4: Non credo ce ne sia uno in particolare. Noi mangiamo soprattutto queste salse, l'aggiunta di queste salse. Poi ci sono i formaggi, come ben immaginate.
0: Certo.
4: No, non ce n'è uno in particolare. No, non è come qui in Italia, la verità.
0: Sì. Però diciamo, so che i formaggi.
4: Sì, le crepes sì, ma sono considerate ovviamente un dolce. Vabbè. Però sì, diciamo. Sì.
0: Ma non ce n'è proprio uno catalogato per dire quello è il piatto.
4: No, uno tipico no. Noi andiamo più sulle salse, sono i francesi conosciuti soprattutto per le salse.
0: Poi avete questi formaggi
4: volevo aggiungerlo.
0: Sì. Vai, prego. Dicevi?
4: Volevo aggiungere a quello che stavate dicendo, ecco, che esistono anche in Francia quattro salse tipiche. Parlavamo di besciamella, avevamo iniziato con la Nadia e queste sono la salsa al pomodoro, la salsa bruna, la vellutata e un'altra salsa molto simile alla besciamella che, ripeto, la storia racconta piacesse molto a Re Luigi.
5: È la Chantilly, vero? Una crema, perdona.
0: Sì, una crema, sì.
5: Una crema, la Chantilly alla francese è una cosa che...
0: Sì, quella la conosciamo.
4: Che si trova anche qui in Italia, ovviamente, ma nasce in Francia. Certo. È vero.
0: Sì. È vero. Comunque anche i formaggi hanno dei formaggi particolari con la crosticina, quella un po' rigida, che molti si domandano ancora oggi che dobbiamo fare, si mangia questo o si deve lasciare, cioè non sanno molte volte, no?
4: E poi vabbè, il gorgonzola
0: poi c'è il gorgonzola, certo.
4: Mamma mia, io mangio ovunque.
0: Sì.
4: Bene. Io spalmo ovunque, Manuel.
0: Certo, io sono molto bravo. Allora, ragazzi, io sono molto bravo a fare i quattro formaggi, proprio originale, che non viene pallone, viene proprio fluido, e sono un maestro di questo, perché c'è un trucco, ma non ve lo dico.
4: Ce lo svelerai.
0: Lo svelerò la prossima volta, dai. Quando si parlerà di nuovo di piatti, poi svelerò quel trucco per far rimanere il quattro formaggi preparato bello fluido, non pastoso, pallinoso molte volte. Sicuramente ci sarà qualcuno che lo sa, è semplice, ma adesso non ve lo dico alla prossima puntata, rimanete con noi. Ok.
4: Comunque
0: va bene.
4: Non so voi, ma io ho fame.
0: Va bene, vi lascio quindi a cenare in questa tarda serata, che è sempre un piacere. Io andrò pure a rosicchiare qualcosa, vediamo un po' cosa trovo. Gigio, Luigi,
3: sì?
0: Si dice stipo anche da voi? Si capisce stipo se dico stipo? No?
3: Stipo
0: no.
3: Dipende su quale
0: da noi, allora, da noi, dialettale, lo stipo Sarebbe l'armadietto esclusivamente della cucina, comunque, normalmente, sì. Va bene? Sì, però sì, noi utilizziamo anche questo come vocabolo, nel senso, aspetta che io lo stipo, nel senso, aspetta che io lo conservo. Quindi conserva, sì, sarebbe la parte dove le conservo.
4: Ah,
0: ecco. Quindi andrò a vedere negli stipi, nelle conserve, reparto conserve, cosa trovo. Dai, che bello, che mondo vario il nostro, no? Dalla cucina al dialetto, dal dialetto al paranormale, dalla cosa. Vabbè, comunque è bello, sì, perché così. Beh, salutiamo la Jessica che ce l'hanno rapita questa sera, quindi non so cosa è successo, comunque la salutiamo, dai. Magari,
2: salutiamo,
0: ecco, ecco, questa è un'altra cosa che scopriremo la prossima volta, eh? Che ne dite?
4: Sì.
0: Che forte. Ok,
4: sì,
0: Carmen.
4: Cosa è accaduto alla regina Jessica?
0: Sì, sì, mi sa che o qualche principe l'ha rapita, che ne so, qualche galoppo è passato al volo.
5: No, essendo che è sparita proprio nel momento che stavamo
0: con qualche presenza, qualche presenza
5: del regno dei vinci.
0: Sì,
5: vorrei che
0: ecco,
5: qualche re, un re
0: tutto può essere.
5: La nostra regina.
0: Tutto può essere. Va bene, ragazzi, vi lascio per la prossima perché avremo un altro grande ospite, ma non ve lo dico, lo sapremo dopo, ok? Va bene, okay, ragazzi, ci risentiamo, un abbraccio, grazie a tutti, grazie
5: una
0: Carmen, grazie,
5: tutti,
0: grazie Gemma,
5: ciao,
0: grazie Nadia, grazie Gigio e grazie Jessica, grazie Simonetta, anche se non c'è. Un abbraccio, ciao ragazzi,
5: un
0: alla prossima,
5: tutti,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
6: È il buonasera con Emanuele, ancora a tutti, un buon ascolto.

Demais. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

Tester the business. Buonasera con Emanuele, ancora il viaggio si prosegue, ancora 30 minuti circa insieme, tanta bella musica e anche una curiosità, o meglio una notizia un po' particolare, davvero molto particolare. Io nel frattempo che stavo ascoltando con voi questa buona musica, ovviamente sulla vostra radio preferita, quella più bella, la radio più bella delle città che avete scelto, grazie, e trovate anche il Buonasera con Emanuele, un settimanale, 3 orette insieme. Tante belle cose, le interviste che abbiamo avuto, certo. Oh, una cosa che è successa in India. Basta un attimo, regia, basta. C'era una volta. No, non è vero. Allora, in India è successo davvero qualcosa tipo soap opera, no? Cioè qualcosa davvero. Pensate. Allora, una coppia di fratelli decidono di sposarsi lo stesso giorno, ovviamente con due donne diverse, ma non è comune, non è semplice, non è facile trovare che due fratelli si sposino nello stesso giorno. In India è accaduto, tutto organizzato per bene, insomma tutto bello, tutto come poi soprattutto lì, insomma, che sono molto severi su certe cose, così si organizza e si va ovviamente dove si deve un po' svolgere, no, la cerimonia. E le spose si recano lì e il primo, diciamo, fratello, il primo fratello raggiunge la sposa, manca l'altro. Dove è andato a finire lo sposo? Cioè, la prima coppia si stava sposando, ma l'altra è rimasta così in attesa e scopre, insomma, così, che il futuro, tra virgolette, eventuale marito era scappato con l'amante. Disperazione, cioè i genitori, mamma mia, come dobbiamo fare adesso, la nostra figliola è così, che scandalo, che cosa, insomma, rimane senza, perché insomma la procedura è un po', no, in quei paesi si sa un po', ma niente di grave, lei si è sollevata, ha detto aspetta un attimo, che mo te faccio vedere io, te faccio, ovviamente l'ha detto in indiano, si è guardata intorno, destra, sinistra, di fronte, lontano, ha messo anche la manino sulla fronte per vedere. Ah, ecco, c'era un ragazzo che si è fatto avanti, credo anche sia carino, non lo so, comunque questo si è proposto come marito. Allora lei ha accettato, subito si sono messi d'accordo i genitori e si è sposato nello stesso giorno. Ecco, sembra una storia finta, ma è successo veramente. E c'è l'articolo dove lo dice: matrimonio da soap opera, va alle nozze come invitato e poi diventa lui ovviamente lo sposo dopo l'incredibile storia, che colpo di scena che ho raccontato. Però ragazzi, dite la verità, quello lì che è scappato con l'amante, proprio un grande figlio, no? Sì. A proposito, vi ricordate quando c'erano gli stadio che dedicavano questa canzone forse a quei tipi? Grande figlio.

San Giovanni Gucci Bag. Oh, il buonasera con Emanuele, ancora meno di 15 minuti insieme, stiamo per raggiungere la destinazione, diciamo, no, la stazione di arrivo dove noi arriveremo e concluderemo quindi con i saluti, ovviamente come sempre. Oh, vi ricordo che tra 7 giorni ritornerò chiaramente con la trasmissione del buonasera con Emanuele, ci sarà un altro ospite grande della musica italiana, non vi anticipo molto di più. E sarà un'altra puntatona, eh? Vi fa piacere? Oh, volevo ringraziare e salutare tutte le radio che mandano in onda il buonasera con Emanuele, siete davvero tanti e me mi onora, mi fa davvero molto molto piacere. Avete capito che il tutto si fa anche con una grande passione e un piacere che, insomma, come si dice, che goduria, no? Paradise Medusa.

No, non dire di no, Blend. Allora, questa la dovete sentire, ragazzi, ma questa è dell'incredibile, del fantasioso, eppure è successo veramente in Messico, pensate. In Messico è noto anche il paese per i tunnel del trasporto, del trasferimento delle droghe, insomma lì si fa molto, no? Si costruiscono, si fanno dei tunnel. Pensate, a proposito di tunnel, un muratore, insomma uno che conosce bene la cosa, ha scavato un tunnel dalla sua abitazione all'abitazione dell'amante, per amore, un tunnel sotterraneo per raggiungere la casa dell'amante. Insomma, non è facile, eppure l'ha fatto, funzionante infatti, pensate, calcolato bene, e arrivava esattamente sotto il letto dell'amante, no? Così quando ovviamente il marito dell'amante era assente per motivi di lavoro, perché faceva il guardiano notturno, lui raggiungeva la stanza da letto della donna e quindi uscendo dal letto, sotto il letto, come, no? Come un... nei cartoni, insomma, le fantasie, usciva e... è bello, bello. Però una sera, una sera, non so come, il marito, il guardiano notturno, è rientrato molto presto, prima del solito, durante la notte, probabilmente, non so per quale motivo, e li becca, li coglie sul fatto, tutte e due lì avvincolati, insomma, lui subito scappa, si butta giù sotto il letto. Il marito cerca, guarda sotto il letto e vede il tunnel, si butta anche lui e raggiunge l'altra abitazione. Cosa succede in questa abitazione? Come un film, praticamente il marito cornuto, diciamo, cerca di attaccare l'uomo, l'amante, che si trovava nella stanza, e l'amante cercava di calmare il marito cornuto perché la moglie di là sentisse tutto, e poi insomma invece nulla, la moglie raggiunge la stanza perché sentiva questi grida, questi movimenti. Allora cosa pensa? Pensa, è arrivato un ladro e vuole picchiare mio marito, vuole forse ucciderlo. Allora cosa fa la donna? Normalmente, come tutti, chiama la polizia, raggiunge la polizia, insomma ragazzi, un casino. Un casino, perché ha dovuto poi confessare il tutto, e comunque non lo so, adesso alla fine non c'è, come sicuramente non lo so, adesso dipende poi tutto dalla moglie, se si sono separati o meno. Comunque è andata a finire sui social come il più grande capo mafioso, perché lì insomma si usa così, bravissimo nel costruire un tunnel così perfetto dall'abitazione al sotto il letto, eccetera eccetera. Insomma, ci vuole anche un po' di ingegneria per fare qualcosa del genere, no? Un pochino sì. E poi io ho pensato, come cavolo ha fatto a costruire questo tunnel? Il materiale che cacciava da questo tunnel, dov'è che lo metteva? La moglie non lo vedeva che stesse lavorando appunto proprio vicino casa? Per quale motivo? Cioè, a me mi rimane, cioè, è stato davvero bravo, oppure la moglie era un po' rinco, non lo so, cioè, per dire, no? Vabbè, comunque, dai.

L'Ortex con Mia, bellissima canzone. Giunge il momento di salutarci, giunge il momento di chiudere il sipario. Purtroppo sì, e accade anche questo. Come ci risentiamo al buonasera e anche al buongiorno con Emanuel. Ci mettiamo anche l'altro, regia? Sì, anche 30 minuti con, eh? Insomma, sto sempre qui a rompere i dischi. Vi ringrazio davvero di cuore, è stato un onore e un piacere abbracciarvi tutti musicalmente parlando. Come ci risentiamo, mi raccomando, come dico sempre, fate i bravi. Adesso vi dico ciao agli uomini!

0: La voce della notte, al microfono Bruna Malaguti.
1: Eccoci qua, la voce della notte inizia in questo istante. Ben trovate amiche e amici insonni, noi siamo pronti per trascorrere una mezz'oretta insieme con della bella musica che vi rilassa, che vi porta dolcemente verso il momento poi del riposo meritato della giornata, il vostro sonno. Però tra una musichetta e l'altra abbiamo qualche cosa da dire, da parlare, da chiacchierare, un argomento che fa da fil rouge per tutta la puntata. Come sempre, io su questo argomento ho scelto pensieri che possono esprimere in una pagina, in una frase, in una parola, naturalmente, il soggetto che abbiamo scelto, che ho scelto per questa sera. Ebbene, amiamo le citazioni, gli aforismi, le brevi considerazioni, e l'argomento della puntata di oggi è il ballo.

Eccoci quindi a parlare del ballo, della danza, e chi meglio poteva iniziare questa breve rassegna di idee e di pensieri che riguardano questo argomento se non una ballerina famosa, Isadora Duncan. Sono nata in riva al mare. La prima idea del movimento e della danza mi è venuta di sicuro dal ritmo delle onde. Un altro grande, García Lorca, invece dice: colui che danza cammina sull'acqua e dentro a una fiamma. Bella immagine questa. E infine Melissa Hayden dice: imparare a camminare ti rende libero, imparare a danzare ti dà la libertà più grande di tutte, esprimere con tutto il tuo essere la persona che sei.

avanti solora e quindi siete arrivati col fiatone ad ascoltare la voce della notte di questa notte? No, non importa, vi perdoniamo, abbiamo ancora del tempo da trascorrere insieme. Parliamo di ballo, parliamo di danza questa sera. Claude Nougaro dice: la danza è una gabbia dove si impara a volare. Martha Graham invece la pensa così: le nostre braccia hanno origine dalla schiena perché un tempo erano ali. Friedrich Nietzsche: dovremmo considerare persi i giorni in cui non abbiamo ballato almeno una volta. Grande considerazione quindi della danza. Infine, due pensieri completamente anonimi, non sappiamo chi è che l'abbia partoriti. Ballare è come sognare con i tuoi piedi, è il primo pensiero. E il secondo: quando balli non sudi, risplendi.

E siete sempre all'ascolto della voce della notte. Come va? Abbiamo parlato di danza, continuiamo a farlo, questa volta citando Kurt Sachs. La danza è la madre di tutte le arti. La musica e la poesia esistono nel tempo, la pittura e l'architettura nello spazio, ma la danza vive contemporaneamente nel tempo e nello spazio. Prima di affidare le sue emozioni alla pietra, al suono, l'uomo si serve del suo corpo per organizzare lo spazio e ritmare il tempo. È vero, sono d'accordo con lui. Molière dice questo: nulla è così necessario agli uomini come il ballo. Senza il ballo un uomo non saprebbe far nulla. Quando un uomo ha commesso uno sbaglio nella propria condotta, sia negli affari di famiglia, sia nel governo di uno Stato, sia nel comando di un esercito, non si dice sempre: il tale ha fatto un passo falso in un certo affare? E fare un passo falso da cosa deriva se non dall'ignoranza del ballo?

Parliamo ancora di danza, parliamo di ballo qui alla Voce della Notte. Vi ricordo che Bruna, la sottoscritta, è presente su tutti i social, Bruna Malaguti, su Facebook, su Twitter, su YouTube e su Instagram. Quindi seguitemi anche in questi frangenti social, perché pure lì parleremo della Voce della Notte. Sant'Agostino dice: lodo la danza perché libera l'uomo dalla pesantezza delle cose e lega l'individuo alla comunità. Lodo la danza che richiede tutto, che favorisce salute e chiarezza di spirito, che eleva l'anima. Anche Anna Pavlova ha il suo pensiero circa la danza. Un ballerino danza perché il suo sangue danza nelle vene. E infine anche Albert Einstein dice la sua: esseri umani, piante o polvere cosmica, tutti danziamo su una melodia misteriosa intonata nello spazio da un musicista invisibile.

E la voce della notte si sta dirigendo verso la conclusione. Abbiamo gli ultimi pensieri che riguardano l'argomento di questa notte, che è il ballo, la danza. Christian Bobin. Stamattina, davanti al vetro di sinistra, un ragno appeso a un filo invisibile faceva ginnastica. Guardando quel corpicino scuro salire e scendere nell'aria nitida, ho pensato che avevamo ricevuto entrambi il dono dell'esistenza. Ero di pessimo umore, mi ero svegliato male. Il ragno, invece, danzava. Della vita che ci era stata donata nello stesso modo, in quel momento esso faceva un uso migliore del mio. Questo appunto è un po' lungo, quindi lo riassumo. Stamattina ho preso lezioni di danza da un ragno e questo pomeriggio sto molto meglio. Anche questi piccoli esserini alle volte ci insegnano veramente come ci si deve comportare nella nostra vita. Vicky Baum dice: ci sono delle scorciatoie per la felicità e la danza è una di queste. E come abbiamo iniziato la trasmissione parlando di danza con una ballerina, con una frase di una grande ballerina, terminiamo con una frase di un grande ballerino, Rudolf Nureyev. Ogni uomo dovrebbe danzare per tutta la vita, non essere ballerino, ma danzare.

Come avevo già preannunciato, siamo arrivati alla fine, quindi cala il sipario su questa puntata della Voce della Notte. Bruna, che sono io, la Voce della Notte appunto, vi ringrazia veramente di cuore per la vostra partecipazione sempre molto attiva, costante e sempre più grande. A tutti auguro buona notte.

0: ai programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
3: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti. Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
3: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tigullio. Buon ascolto.